leva le strade. Con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà.

bugie ci siamo detti amore. Quante parole da dimenticare e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare. Ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli, senza

bocce ci siamo detti amore, e non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

Nel silenzio di mille parole c'è chi sogna senza fare rumore. E adesso non lo so che cosa voglio fare. Penso al tuo dolce modo di dormire, al tuo corpo fatto di limone. Io che ti aspetto in un bicchiere o in qualche stupida emozione che mi fa soffrire. Nel silenzio di mille parole mi torni

il silenzio di mille parole. Tra tanta gente vedo ancora il tuo nome. E adesso non lo so che cosa voglio fare. C'è chi dice che è meglio dormire, perché la notte fa dimenticare. Ma resto sveglio ad aspettare, con questa stupida canzone, tutto da rifare.

solo quello che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere quello che potremmo fare io e te.

Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.

va sempre alla stessa maniera, con te che sbatti la portiera e ti allontani dandomi la schiena. E sto solo questa sera, che mi sopporto a malapena, lancio i vestiti a caso su una sera.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ida Vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Ida Vega così, sembra che il paradiso si nasconda.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno. Addio Saronno 7. L'assessore Proserpio annuncia il nome del nuovo periodico comunale. Saronno. Cambiano le scadenze per la tassa rifiuti 2026. Uboldo. Tra 10 giorni riapre la posta. Saronno. Svanito il mercato di Cassina Ferrara. È rimasto solo un banco. Caronno Pertusella. Alle Pascoli pronto il mini pala sport. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale degli Aduce e alla regia Antonio Colombo. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno. Il nuovo periodico dell'amministrazione comunale di Saronno si chiama Spazio Comune. Lo ha annunciato l'assessora alla cultura Maria Cornelia Proserpio giovedì 10 settembre, in occasione della riunione organizzativa di Associazioni in Festa, la prima occasione di condivisione pubblica del nome. Il nome è stato scelto attraverso un contest rivolto alla cittadinanza, lanciato dall'amministrazione comunale lo scorso luglio. Il nuovo periodico mantiene l'impostazione istituzionale del magazine comunale, con uno spazio di approfondimento dedicato alle associazioni e ad altri soggetti del territorio. Proprio per questo l'assessora ha scelto di anticiparne il nome alle associazioni prima dell'annuncio ufficiale. Nelle prossime settimane l'amministrazione fornirà alle associazioni tutte le indicazioni operative per contribuire ai contenuti di Spazio Comune e di Vivi Saronno, il pieghevole quindicinale dedicato alla programmazione degli eventi cittadini. Saronno. Cambiano le scadenze per il pagamento della TARI 2026. Saronno Servizi ha comunicato il nuovo calendario e l'avvio della distribuzione degli avvisi di pagamento che partirà dal 15 settembre. Per il 2026 sono previste 2 scadenze. La prima rata dovrà essere pagata entro venerdì 16 ottobre, mentre la seconda rata avrà scadenza mercoledì 16 dicembre. Sarà inoltre possibile scegliere di effettuare il pagamento dell'intero importo in un'unica soluzione entro il 16 ottobre. Gli avvisi con gli importi dovuti e relativi bollettini PagoPA saranno inviati a partire dal 15 settembre. I cittadini che risultano attivi sull'app IO riceveranno inoltre una notifica direttamente sul proprio smartphone. Diverse le modalità disponibili per effettuare il pagamento. Si potrà utilizzare il circuito PagoPA negli uffici postali, agli sportelli bancari e agli sportelli ATM abilitati attraverso l'home banking, l'app IO oppure nei punti vendita Sisal e Lottomatica. Il pagamento potrà essere effettuato anche online attraverso il sito di Saronno Servizi, utilizzando la funzione dedicata, oppure direttamente agli sportelli della società con carta o bancomat. Per i pagamenti effettuati agli sportelli di Saronno Servizi non sono previste commissioni. Uboldo. Scatta il conto alla rovescia perché riapre l'ufficio postale. Per il momento resta confermata la chiusura per ristrutturazione fino al 23 settembre. Manca dunque una decina di giorni, salvo imprevisti che proroghino ulteriormente la data come è successo altrove, perché gli uboldesi possono usufruire nuovamente della posta di via Ceriani. È agli sgoccioli dunque il progetto di riqualificazione che ha interessato diversi comuni del Varesotto sotto i 15.000 abitanti. La finalità degli interventi tuttora in corso è rendere semplice e veloce l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15.000 abitanti. Al termine delle opere anche i cittadini uboldesi avranno a disposizione una struttura più al passo coi tempi e veloce nel soddisfare le esigenze dell'utenza in termini di qualità e tempistica dei servizi erogati. Intanto proseguono i disagi, soprattutto per gli anziani impossibilitati a spostarsi nei comuni limitrofi, anche perché in paese c'è ancora una decina di ultra ottantenni che ritira la pensione in contanti allo sportello. In questi mesi gli anziani hanno dovuto farsi accompagnare da parenti o conoscenti in auto o a Riggio o a Saronno per pagare bollette e altre operazioni, senza contare chi ha ricevuto raccomandate e pacchi da ritirare addirittura a Saronno. Saronno. Erano in 12, un piccolo mercato rionale, ma amato e soprattutto utile per un quartiere con pochi negozi di vicinato. Oggi di quei 12 banchi ne è rimasto uno solo. A tenere vivo l'appuntamento è Federico Zucchetti, ambulante saronnese con il suo banco di frutta e verdura. Basta fermarsi qualche minuto per capire quanto il mercato sia ancora parte della vita del quartiere. I clienti arrivano, lo salutano con entusiasmo e lui risponde chiamandoli per nome, ricordando ordini e preferenze. Un rapporto costruito nel tempo che va oltre la semplice spesa del venerdì. Una situazione che preoccupa il quartiere, dove il mercato aveva avuto ben altre dimensioni. Da allora però il numero dei banchi si è progressivamente ridotto fino alla situazione delle ultime settimane, con una presenza ormai quasi simbolica. Per Cassina Ferrara la perdita del mercato non è soltanto una questione commerciale. Nel quartiere mancano negozi di alimentari, casalinghi e diverse altre attività di vicinato. Il problema è particolarmente sentito dai residenti più anziani, per i quali poter fare acquisti vicino a casa significa non essere costretti a raggiungere il centro o altre zone della città. Caronno Pertusella, una nuova palestra della primaria Pascoli che ha anche un mini palasport a disposizione del mondo associativo. L'opera, ultimata in via Verdi alla frazione Barriola, e la struttura è stata concepita secondo criteri di efficienza energetica e sostenibilità, adottando soluzioni architettoniche in linea con gli standard green più recenti. Particolare attenzione è stata riservata alla fruibilità degli spazi esterni, dove si potranno fare anche attività all'aperto, con tutte le dotazioni che consentiranno al plesso di essere finalmente una scuola moderna. L'inaugurazione, in coincidenza con la nuova edizione della Festa dello Sport, si terrà domenica 20 settembre alle ore 15:30. Il programma prenderà il via col taglio del nastro e saluti istituzionali, per poi lasciare spazio alle associazioni sportive che, attraverso stand informativi, dimostrazioni e prove gratuite, presenteranno le proprie attività a bambini, ragazzi e famiglie. Queste le notizie di Orizzonte News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina, il notiziario Varese News. Delia Duce e con Antonio Colombo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonte in Blu.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Sfogliamo insieme i programmi della nostra radio di lunedì 14 settembre, che comincia alle ore 9.30 in replica alle 17.05 con Carlo Legnani e Giancarlo Catella, che accolgono Don Giuseppe Marinoni, prevosto di Saronno, nello spazio Confronto con la Parola. L'informazione di cronaca del territorio si attiva alle ore 10.05 in replica alle 17.40 con Sara Giudici e Gianni Branca per Il Saronno, Storie e Orizzonti, mentre l'approfondimento sportivo di Match Point alle ore 10.30 e 19.10 vede Agostino Masini e Paolo Renoldi intervistare Claudio Trotti e Maria Luisa Consolandi di Are Sub Arese. Alle 11.30 e 18.25 Agostino e Gianni presentano In Comune con ospite Mauro Lattuada, assessore ai lavori pubblici. La serata si accende alle ore 21 con Viva Tutto alla radio insieme a Mattia Savioni. E prima di chiudere vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mix alle 6.15 con le news locali, alle 6.30 le migliori interviste del giorno prima e alle 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: gent
1: di ier,
0: d'incu
1: e de duman.
0: Ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
1: e in replica alle 19:10
0: va in onda il
2: Cicciaremun Cicinin con Anna e Anna.
3: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
4: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
5: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti in Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!

e mezzo corso Francia, un mezzo bacio che non era proprio guancia, addosso mezzo whisky sour, me l'hai rovesciato tu e ti sei venduta like Sam, con gli adesivi ma è una gioia, silenzio un altro gruppo di WhatsApp, c'è mio cugino che sa.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

strong.

0: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Prima dei fatti,
3: prima dei fatti.
2: Tante rubriche, un

Benvenuti amici al momento dei consigli di Sissi. Oggi andiamo alla scoperta delle piante antistress. Vediamo insieme le tre migliori. Un valido aiuto per ridurre stanchezza e tensione arriva dalle piante, valide alternative ai classici rimedi antistress. Ci sono infatti alcune piante che sono in grado di stimolare il nostro sistema nervoso per un effetto rilassante e stimolante. I ritmi frenetici della vita quotidiana possono mettere a dura prova la nostra resistenza psicofisica. Quindi possiamo aver bisogno di un rimedio naturale che ci aiuti a recuperare l'energia oppure ad allontanare lo stress. Le piante sono un nostro alleato e possiamo utilizzarle sotto forma di integratori alimentari o estratti naturali per la preparazione di infusi, tisane o decotti. In questo modo potremmo ritrovare la calma e non andare incontro a problemi di salute. Una delle conseguenze dello stress, infatti, è l'indebolimento del sistema immunitario, che ci rende vulnerabili. I rimedi fitoterapici offrono una buona risposta agli effetti negativi dello stress. Con l'aiuto delle piante possiamo godere di benefici naturali inimmaginabili, a costo zero. Per combattere problemi di insonnia, alleviare l'ansia e contrastare gli stati di irrequietezza, possiamo contare su diverse piante antistress. Sono facili da reperire e non necessitano di prescrizioni mediche. Inoltre, alcune di esse sono adatte anche agli ambienti domestici e donano un tocco di armonia alla casa. Ecco tre piante antistress che ci aiuteranno a ritrovare il benessere psicofisico. Per primo, l'iperico. Le sue proprietà antidepressive sono un'arma contro l'ansia e donano serenità. Grazie alla stimolazione della serotonina e della melatonina potete dire addio all'irrequietezza. Poi abbiamo la lavanda. Questa pianta potete coltivarla anche a casa vostra, i suoi utilizzi sono molteplici, ma anche come rimedio antistress fa il suo dovere. L'effetto energizzante è un vero toccasana contro la tensione, ma non assumetela di sera, rischiereste di non chiudere occhio. Biancospino, la sua azione sedativa riduce la sensazione di nervosismo, agendo direttamente sul sistema nervoso centrale. Grazie a questa pianta antichissima potrete allontanare la tensione accumulata durante la giornata e fare sogni d'oro. E per oggi è tutto amici con i consigli di Sissi. Vi aspetto alla prossima. Ciao!

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Sfogliamo insieme i programmi della nostra radio di lunedì 14 settembre, che comincia alle ore 9.30 in replica alle 17.05 con Carlo Legnani e Giancarlo Catella, che accolgono Don Giuseppe Marinoni, prevosto di Saronno, nello spazio Confronto con la Parola. L'informazione di cronaca del territorio si attiva alle ore 10.05 in replica alle 17.40 con Sara Giudici e Gianni Branca per Il Saronno, Storie e Orizzonti, mentre l'approfondimento sportivo di Match Point alle ore 10.30 e 19.10 vede Agostino Masini e Paolo Renoldi intervistare Claudio Trotti e Maria Luisa Consolandi di Are Sub Arese. Alle 11.30 e 18.25 Agostino e Gianni presentano In Comune con ospite Mauro Lattuada, assessore ai lavori pubblici. La serata si accende alle ore 21 con Viva Tutto alla radio insieme a Mattia Savioni. E prima di chiudere vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mix alle 6.15 con le news locali, alle 6.30 le migliori interviste del giorno prima e alle 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno. Addio Saronno 7. L'assessore Proserpio annuncia il nome del nuovo periodico comunale. Saronno. Cambiano le scadenze per la tassa rifiuti 2026. Uboldo. Tra 10 giorni riapre la posta. Saronno. Svanito il mercato di Cassina Ferrara. È rimasto solo un banco. Caronno Pertusella. Alle Pascoli pronto il mini palasport. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale degli Aduce e alla regia Antonio Colombo. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno. Il nuovo periodico dell'amministrazione comunale di Saronno si chiama Spazio Comune. Lo ha annunciato l'assessora alla cultura Maria Cornelia Proserpio giovedì 10 settembre, in occasione della riunione organizzativa di Associazioni in Festa, la prima occasione di condivisione pubblica del nome. Il nome è stato scelto attraverso un contest rivolto alla cittadinanza, lanciato dall'amministrazione comunale lo scorso luglio. Il nuovo periodico mantiene l'impostazione istituzionale del magazine comunale, con uno spazio di approfondimento dedicato alle associazioni e ad altri soggetti del territorio. Proprio per questo l'assessora ha scelto di anticiparne il nome alle associazioni prima dell'annuncio ufficiale. Nelle prossime settimane l'amministrazione fornirà alle associazioni tutte le indicazioni operative per contribuire ai contenuti di Spazio Comune e di Vivi Saronno, il pieghevole quindicinale dedicato alla programmazione degli eventi cittadini. Saronno. Cambiano le scadenze per il pagamento della TARI 2026. Saronno Servizi ha comunicato il nuovo calendario e l'avvio della distribuzione degli avvisi di pagamento che partirà dal 15 settembre. Per il 2026 sono previste 2 scadenze. La prima rata dovrà essere pagata entro venerdì 16 ottobre, mentre la seconda rata avrà scadenza mercoledì 16 dicembre. Sarà inoltre possibile scegliere di effettuare il pagamento dell'intero importo in un'unica soluzione entro il 16 ottobre. Gli avvisi con gli importi dovuti e relativi bollettini PagoPA saranno inviati a partire dal 15 settembre. I cittadini che risultano attivi sull'app IO riceveranno inoltre una notifica direttamente sul proprio smartphone. Diverse le modalità disponibili per effettuare il pagamento. Si potrà utilizzare il circuito PagoPA negli uffici postali, agli sportelli bancari e alle sportelle ATM abilitati attraverso l'home banking, l'app Io oppure nei punti vendita Sisal e Lottomatica. Il pagamento potrà essere effettuato anche online attraverso il sito di Saronno Servizi, utilizzando la funzione dedicata, oppure direttamente agli sportelli della società con carta o bancomat. Per i pagamenti effettuati agli sportelli di Saronno Servizi non sono previste commissioni. Scatta il conto alla rovescia perché riapre l'ufficio postale. Per il momento resta confermata la chiusura per ristrutturazione fino al 23 settembre. Manca dunque una decina di giorni, salvo imprevisti che proroghino ulteriormente la data come è successo altrove, perché gli uboldesi possono usufruire nuovamente della posta di via Ceriani. È agli sgoccioli dunque il progetto di riqualificazione che ha interessato diversi comuni del Varesotto sotto i 15.000 abitanti. La finalità degli interventi tuttora in corso è rendere semplice e veloce l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15.000 abitanti. Al termine delle opere anche i cittadini uboldesi avranno a disposizione una struttura più al passo coi tempi e veloce nel soddisfare le esigenze dell'utenza in termini di qualità e tempistica dei servizi erogati. Intanto proseguono i disagi, soprattutto per gli anziani impossibilitati a spostarsi nei comuni limitrofi, anche perché in paese c'è ancora una decina di ultra ottantenni che ritira la pensione in contanti allo sportello. In questi mesi gli anziani hanno dovuto farsi accompagnare da parenti o conoscenti in auto o a Riggio o a Saronno per pagare bollette e altre operazioni, senza contare chi ha ricevuto raccomandate e pacchi da ritirare addirittura a Saronno. Saronno. Erano in 12, un piccolo mercato rionale, ma amato e soprattutto utile per un quartiere con pochi negozi di vicinato. Oggi di quei 12 banchi ne è rimasto uno solo. A tenere vivo l'appuntamento è Federico Zucchetti, ambulante saronnese con il suo banco di frutta e verdura. Basta fermarsi qualche minuto per capire quanto il mercato sia ancora parte della vita del quartiere. I clienti arrivano, lo salutano con entusiasmo e lui risponde chiamandoli per nome, ricordando ordini e preferenze. Un rapporto costruito nel tempo che va oltre la semplice spesa del venerdì. Una situazione che preoccupa il quartiere, dove il mercato aveva avuto ben altre dimensioni. Da allora però il numero dei banchi si è progressivamente ridotto fino alla situazione delle ultime settimane, con una presenza ormai quasi simbolica. Per Cassina Ferrara la perdita del mercato non è soltanto una questione commerciale. Nel quartiere mancano negozi di alimentari, casalinghi e diverse altre attività di vicinato. Il problema è particolarmente sentito dai residenti più anziani, per i quali poter fare acquisti vicino a casa significa non essere costretti a raggiungere il centro o altre zone della città. Caronno Pertusella, una nuova palestra della primaria Pascoli che ha anche un mini palasport a disposizione del mondo associativo. L'opera, ultimata in via Verdi alla frazione Barriola, e la struttura è stata concepita secondo criteri di efficienza energetica e sostenibilità, adottando soluzioni architettoniche in linea con gli standard green più recenti. Particolare attenzione è stata riservata alla fruibilità degli spazi esterni, dove si potranno fare anche attività all'aperto, con tutte le dotazioni che consentiranno al plesso di essere finalmente una scuola moderna. L'inaugurazione, in coincidenza con la nuova edizione della Festa dello Sport, si terrà domenica 20 settembre alle ore 15:30. Il programma prenderà il via col taglio del nastro e saluti istituzionali, per poi lasciare spazio alle associazioni sportive che, attraverso stand informativi, dimostrazioni e prove gratuite, presenteranno le proprie attività a bambini, ragazzi e famiglie. Queste le notizie di Orizzonte News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina, il notiziario Varese News. Delia Duce e con Antonio Colombo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonte in Blu.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Oggi celebriamo la festa dell'esaltazione della Santa Croce del Signore Gesù. Le lodi mattutine sono a pagina 683. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. O croce benedetta, che sola fosti degna di portare il Re del Cielo e il Signore del mondo. Alleluia, alleluia. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O croce benedetta, che sola fosti degna di portare il Re del Cielo e il Signore del mondo. Alleluia, alleluia. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio che ci hai redento con il sangue prezioso del tuo unigenito, liberaci dalle catene dei peccati, poiché adoriamo la croce da cui ci venne la vita. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Laddove la colpa ha portato la morte, la grazia ha ridonato la vita. Insieme, dall'albero del divieto discende la nostra rovina, dall'albero della croce il mondo è redento. In virtù della croce il Salvatore rivisse, primizia di chi si ridesta. Venite, adoriamolo dicendo alleluia, alleluia. Nel tuo disegno mirabile, o Dio, hai chiamato la Chiesa a svelare alle genti il mistero di questo legno che salva. Donaci una volontà più sicura di seguire il Signore crocifisso e una più serena certezza che ogni potere avverso al Vangelo è debellato dalla croce di Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Adoriamo la tua croce, o Signore, adoriamo il mistero della tua croce e la salvezza che viene da te crocifisso.
1: Voglio cantare in onore del Signore, perché ha mirabilmente trionfato, ha gettato in mare cavallo e cavaliere. Mia forza e mio canto è il Signore, egli mi ha salvato. È il mio Dio e lo voglio lodare, è il Dio di mio padre e lo voglio esaltare. Dio è prode in guerra, si chiama Signore. I carri del Faraone e il suo esercito li ha gettati in mare. Al soffio della tua ira si accumularono le acque, si alzarono le onde come un argine, si rappresero gli abissi in fondo al mare. Il nemico aveva detto: inseguirò, raggiungerò, spartirò il bottino, se ne sazierà la mia brama, sfodererò la spada, li conquisterà la mia mano. soffiasti con il tuo alito, li coprì il mare, sprofondarono come piombo in acque profonde. Chi è come te fra gli dèi? Chi è come te maestoso in santità, Signore? Chi è come te tremendo nelle imprese, operatore di prodigi? Stendesti la destra, l'inghiottì la terra. Guidasti con il tuo favore questo popolo che hai riscattato, lo conducesti con forza alla tua santa dimora. Lo fai entrare e lo pianti sul monte della tua promessa, luogo che per tua sede, Signore, hai preparato, santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato. Il Signore regna in eterno e per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Adoriamo la tua croce, o Signore, adoriamo il mistero della tua croce e la salvezza che viene da te crocifisso. Noi ti lodiamo, o Cristo, e ti cantiamo un inno, perché con la tua croce hai redento il mondo. Salmi laudativi, facciamo il 150 e a seguire il 116 a pagina 15. Lodate il Signore nel suo santuario, lodatelo nel firmamento della sua potenza, lodatelo per i suoi prodigi, lodatelo per la sua immensa grandezza.
1: Lodatelo con squilli di tromba, lodatelo con arpa e cetra, lodatelo con timpani e danze, lodatelo sulle corde e sui flauti.
0: Lodatelo con cembali sonori, lodatelo con cembali squillanti. Ogni vivente dia lode al Signore.
1: Lodate il Signore e popoli tutti, voi tutte nazioni dategli gloria.
0: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Torniamo a pagina 685 e leggiamo insieme l'antifona. Noi ti lodiamo, o Cristo, e ti cantiamo un inno, perché con la tua croce hai redento il mondo. Lodate il Signore, è bello cantare al nostro Dio, dolce è lodarlo come a Lui conviene. Il Signore ricostruisce Gerusalemme, raduna i dispersi di Israele, risana i cuori affranti e fascia le loro ferite. Egli conta il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome. Grande è il Signore onnipotente, la sua sapienza non ha confini. Il Signore sostiene gli umili, ma abbassa fino a terra gli empi. Cantate al Signore un canto di grazie, intonate sulla cetra inni al nostro Dio. Egli copre il cielo di nubi, prepara la pioggia per la terra, fa germogliare l'erba sui monti, provvede il cibo al bestiame, ai piccoli del corvo che gridano a lui. Non fa conto del vigore del cavallo, non apprezza l'agile corsa dell'uomo. Il Signore si compiace di chi lo teme, di chi spera nella sua grazia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come
0: era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Eleviamo la nostra lode a Cristo che dalla croce conquista i cuori e rinnova il mondo.
1: Signore Gesù, che fino alla morte ti sei fatto obbediente, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: O Re di gloria, confitto alla croce per noi, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che in cambio della gioia hai preso su di te coraggiosamente la croce, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Cristo crocifisso, potenza di Dio e sapienza di Dio, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che nel sangue della tua croce riappacifichi l'universo, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Cristo Redentore, messo a morte nella carne, ma reso vivo nello spirito, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi Padre.
0: Leggi nel nome del Signore.
3: Lettura del Libro dei Numeri. In quei giorni il popolo non sopportò il viaggio. Il popolo disse contro Dio e contro Mosè: «Perché ci avete fatto salire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo così leggero». Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti brucianti, i quali mordevano la gente, e un gran numero di israeliti morì. Il popolo venne da Mosè e disse: «Abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Supplica il Signore che allontani da noi questi serpenti». Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: «Fatti un serpente e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà stato morso e lo guarderà, resterà in vita». Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra l'asta. Quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: Sei tu, Signore, la nostra salvezza.
1: Sei tu, Signore, la nostra salvezza.
3: Ascolta, popolo mio, la mia legge. Porgi l'orecchio alle parole della mia bocca. Aprirò la mia bocca con una parabola. Rievocherò gli enigmi dei tempi antichi.
1: Sei tu, Signore, la nostra salvezza.
3: Quando li uccideva, lo cercavano e tornavano a rivolgersi a lui. Il loro cuore non era costante verso di lui e non erano fedeli alla sua alleanza.
1: Sei tu, Signore, la nostra salvezza.
3: Ma lui, misericordioso, perdonava la colpa invece di distruggere. Molte volte trattenne la sua ira e non scatenò il suo furore.
1: Sei tu, Signore, la nostra salvezza.
2: Benedicimi Padre.
0: La lettura apostolica ci illumini e guidi a salvezza.
1: Lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, Gesù Cristo, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria
0: a te, oh Signore. In quel tempo il Signore Gesù disse a Nicodemo: nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio del mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Questa festa dell'esaltazione della Santa Croce, mi sembra che San Paolo ai Filippesi nella seconda lettura che abbiamo ascoltato, ma poi anche Gesù nel suo discorso notturno con Nicodemo, mettano un po' in chiaro una cosa importante, che non è tanto la croce ad essere esaltata in quanto tale, ma è il crocifisso, è Gesù che sulla croce viene esaltato e non si esalta da solo, ma il Padre lo esalta per la sua obbedienza che lo porta ad accettare anche una morte in croce. E allora è questo che rende la croce qualcosa di glorioso che noi guardiamo, che noi portiamo anche, che abbiamo nelle nostre case. Diventa qualcosa da esaltare perché Gesù è stato esaltato dal Padre, il suo sacrificio, il suo amore incondizionato per ciascuno di noi. Per la nostra comunità pastorale del crocifisso risorto, penso che questa cosa debba essere sempre presente a tutti. E questo ci fa dire poi che nella vita quotidiana di tutti i giorni, allora ha senso avere fede nella croce, non appunto in quanto tale, perché sappiamo che sulla croce c'è il crocifisso. E allora anche nelle nostre croci quotidiane sappiamo di non essere solo. Gesù è stato obbediente fino ad accettare la croce, fino a salire sulla croce. E anche sulle nostre croci noi possiamo saperlo presente perché è salito sulla croce per salvarci, dunque per starci vicino. E nelle nostre croci quotidiane certamente non si allontana, anzi prende ancora la croce su di sé, la porta insieme a noi, perché la nostra salvezza passa anche e soprattutto, anzi potremmo dire che passa solo dal suo amore, dalla scelta di averci amato fino alla fine. E dunque chiediamo al Signore davvero di aver sempre questo sguardo devoto nei confronti del crocifisso e della croce che diventa il suo trono, perché possa farci sentire anche nelle nostre prove, nelle nostre croci quotidiane, che non siamo mai soli.

0: Dopo il Vangelo. O croce benedetta, che sola fosti degna di portare il Re dei cieli e il Signore del mondo.
1: Fratelli e sorelle, al Signore, nostra unica salvezza, ci rivolgiamo affidandogli le nostre preghiere.
2: Per la tua croce salvaci, Signore. Per la Chiesa, affinché sia sempre più cosciente di essere nata dalla croce, e per questo annunci a tutti che il crocifisso è l'unica nostra speranza. Ti preghiamo.
1: Per la tua santa croce, ascoltaci, Signore.
2: Per coloro che combattono i dolori del corpo, della psiche e dell'anima, che affliggono donne e uomini del

0: nostro mondo, perché non si stanchino di alleviare tutte le loro sofferenze, ti preghiamo.
1: La tua croce, salvaci, Signore.
0: Per coloro che sono allo stremo e non riescono più a sopportare il dolore, perché la croce del Signore porti loro speranza, ti preghiamo.
1: Per la tua croce, salvaci, Signore.
0: Per tutti i defunti, e in particolare per Teresa, Maria e Nunzia, che ricordiamo in questa Eucaristia, preghiamo.
1: Per la tua croce, salvaci, Signore. Oggi vogliamo dire una preghiera anche per i nostri studenti, primo giorno di scuola per moltissimi ragazzi. La affidiamo al Signore, in quella che per qualcuno è un po' una croce, la scuola, però davvero possano sempre affidarsi anche qui alla consapevolezza che non sono soli, ma che è un dono quello di poter studiare, di poter imparare molte cose. Chiediamo al Signore di accompagnarli. Per la tua croce, salvaci, Signore. O Dio, Padre nostro, che hai voluto salvare gli uomini con la morte in croce del tuo unico Figlio, concedi a noi che nel nostro esilio abbiamo conosciuto questo mistero di amore e di grazia, di conseguire i frutti della redenzione nella patria del cielo. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Prima di presentare i nostri doni all'altare, ci scambiamo il dono della pace.

0: Padre clementissimo, accogli questo pane perché diventi il corpo di Cristo, tuo Figlio.
1: Amen.
0: Padre clementissimo, accogli questo vino perché diventi il sangue di Cristo, tuo Figlio.
1: Amen.
0: Umili e pentiti, accoglici, Signore, che sia questo sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Fratelli e sorelle, in comunione con tutta la Chiesa, raccolti dallo Spirito di Cristo, proclamiamo il simbolo della nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito, Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. O Dio misericordioso, che sai prevenire la preghiera e le offerte della nostra povertà, fa che la fede nell'albero insanguinato della croce ci apra la porta della vita eterna, chiusa per noi dalla colpa orgogliosa commessa da Adamo presso l'albero dell'antico giardino. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
1: Cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, o Dio di infinita potenza. Noi celebriamo il glorioso vessillo di Cristo, che distruggendo la colpa commessa all'origine sotto l'albero del divieto, ci ha ottenuto il perdono dei peccati. Figura di questo santo legno è la verga di Mosè, che dividendo le acque aprì nel mare la via della salvezza e vi sommerse il persecutore. Sulla croce il Redentore si sottopose all'obbrobrio e, strappandoci all'antico avversario, rovesciò il regno della morte e spalancò le porte della vita eterna. Gioiosi per tanta vittoria, con tutte le creature del cielo e della terra, eleviamo a te, o Padre, l'inno di lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Tu ci hai redento
0: con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche delle nostre sorelle e dei nostri fratelli, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, i Santi Pietro e Paolo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane, noi ti lodiamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua croce hai redento il mondo.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, tu hai la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata. Alla comunione. Signore Dio, che sulla croce hai perdonato al ladro, nel tuo regno ricordati di me.

0: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che ci ha nutrito al tuo convito di grazia, fa che il tuo popolo, redento e rinnovato dal sacrificio della croce, risorga un giorno nella gloria con te, che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
0: Buona giornata.
1: Grazie altrettanto.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Franco Pacini alla regia. Oggi è lunedì 14 settembre, sono le 9:03. Ecco, dopo avervi fatto il buongiorno vi do il programma, il palinsesto di questa mattinata, appunto del 14 settembre. Alle 9:30 con replica alle 17:05 ci sarà il confronto con la parola con Giancarlo Catella e Don Giuseppe Marinoni. Alle 10:05 con replica alle 17:40 Sara Giudici, che è impegnata presso la scuola Rodari, per oggi ci sarà appunto il primo giorno di scuola, quindi l'inaugurazione ufficiale, e quindi probabilmente ci sentiremo al telefono, comunque vi saprò dire dopo. Poi alle 10:30 con replica alle 19:10 Match Point con Agostino Masini, e dunque ci sarà come ospite dell'Ares Sub di Arese Consolandi e Trotti. Poi alle 11:30 con replica alle 18:25 in comune, per la rubrica in comune, io e Agostino parleremo della Notte Bianca, appunto dell'inaugurazione della Rodari e di Saranno Famosi, il contest di cui c'è stata la presentazione ufficiale sabato scorso presso Villa Gianetti. Concluderanno la mattinata le news, gli appuntamenti e gli eventi alle 12:05. Questo è quanto vi faremo ascoltare questa mattina. Siccome abbiamo qualche minuto di tempo ed è il primo giorno di scuola, facciamo gli auguri intanto a tutti i ragazzi e le ragazze che oggi iniziano il primo giorno, a tutti i livelli scolastici, in tutti i plessi di Saron e non solo. Quindi tanti auguri a tutti, che sia un buon anno. E dicevo, siccome parliamo di scuola, iniziano le scuole, vi do un paio di curiosità che ho trovato che riguardano alcuni paesi che non sono l'Italia, ovviamente, e come si svolgono alcune prove d'esame appunto in questi paesi. Andiamo in Cina. Quando finiscono le scuole, quindi diciamo le nostre scuole verso luglio, o il nostro periodo giugno, luglio, eccetera, in Cina si devono preparare per fare un esame per affrontare il percorso successivo, e più in particolare in questo caso parliamo dell'università. E il loro esame, che per appunto approdare per entrare in università, si chiama Gaokao ed è l'esame di ammissione, che è una prova ed è una prova molto difficile. Perché? Perché c'è la polizia schierata per impedire che i ragazzi copiano, ci sono misure di sicurezza contro smartwatch e vari dispositivi intelligenti, e dura 2 giorni per un totale di 18 ore. Questo esame, d'altra parte, cambia la vita di questi ragazzi, perché l'esito appunto degli esami stabilisce quali atenei i candidati potranno frequentare e accedere alle università di alto livello, permette di ottenere grandi opportunità professionali, anche se dopo vedremo che non è più come qualche tempo fa. Oggi le università cinesi non garantiscono più un posto di lavoro sicuro, però per tanti è ancora importante, e quindi si capisce perché fuori dalle aule di esame i genitori si accalcano facendo il tifo per i figli. Quest'anno hanno sostenuto questo esame circa 13 milioni di studenti, però il numero è ovviamente significativo, però è in calo rispetto ai 13 milioni e mezzo del 2025. Sono diminuiti per via i ragazzi che hanno partecipato appunto a questo esame, sono diminuiti per via della diminuzione della popolazione, e alcuni non scelgono di non frequentare l'università per altri motivi, tra cui quello che dicevo prima, che le università non garantiscono più un posto sicuro. Bene, sono le 9:07, facciamo un po' di musica, ascoltiamo Jovanotti con L'estate addosso.

0: un anno è già passato, vietato non innamorarsi ancora.
1: Saluti dallo spazio, le fragole

0: Il santo del giorno, 14 settembre, esaltazione della Santa Croce, il segno eloquente dell'amore di Dio. La croce di Cristo è il segno più eloquente dell'amore di Dio per gli uomini. Quel legno ricorda a tutti che il Creatore ha condiviso il dolore dell'umanità. Ecco perché la festa di oggi è anche l'occasione per riflettere sulla chiamata a diventare come la croce di Gesù, a essere cioè segno di un dono sconfinato in mezzo agli uomini. In fondo è proprio questa la via per la santità, il cammino percorso da ogni testimone il cui nome appare nel martirologio o nell'elenco dei santi e beati. Portare Cristo agli altri significa questo: ricordare a chi ci sta accanto che è possibile incontrare Dio nelle nostre ferite, nel buio del nostro dolore quotidiano, e lì entra come una luce che guarisce. La festa liturgica odierna si collega alla dedicazione delle basiliche costantiniane costruite sul Golgota e sul sepolcro di Cristo. Altri santi di oggi sono San Materno di Colonia, vescovo, e Sant'Alberto di Gerusalemme, vescovo.
1: E passiamo alle previsioni del tempo. Per oggi in Lombardia soleggiato, qualche velatura di nubi alte e qualche passaggio nuvoloso sulla Lombardia orientale. All'alba brume sui luoghi umidi in dissoluzione al levar del sole, temperature in leggero rialzo. Per domani abbastanza soleggiato, nuvolosità irregolare nelle prime ore del mattino a ridosso dei rilievi e velature di nubi alte nel pomeriggio, temperature stazionarie o in lieve calo. E passiamo alla farmacia di turno, oggi a Gerenzano, e della farmacia comunale in via Primo Maggio numero 8. Il telefono 02 96 48 1016. E passiamo al cinema, agli spettacoli cinematografici di questa sera, di quest'oggi. Cinema Silvio Pellico, Odissea, il genere avventura, lunedì, quindi oggi alle ore 20:45. Il cinema Prealpi, Amore e Incantesimi 2, una commedia, alle ore 21:00.

0: Parole e immagini.
1: Un imam se ne stava seduto presso il trono del sultano. Quando questi s'assopiva, una mosca gli si posava sul viso ed egli si svegliava e si colpiva energicamente la faccia con uno schiacciamosche. Esasperato, il sultano domandò all'imam: perché Dio ha creato le mosche? E quello gli rispose: Dio ha creato le mosche affinché coloro che agiscono da despoti si sentano impotenti di fronte a un non nulla e si castighino con le loro stesse mani. Dalla raccolta Il vento del deserto, di Franco Ometto, possiamo estrarre questo breve apologo della morale facile, adatta non solo ai sultani, ai potenti della terra. Viene per tutti il momento in cui l'orgoglio sale e ci si illude di essere imbattibili. La ruota del pavone si allarga e ci fa procedere con la certezza di essere formidabili, gagliardi. La stessa salute ci convince che abbiamo di fronte anni e traguardi. Il denaro assicura benessere e prosperità, ma ecco, all'improvviso una mosca. Cioè, fuor di metafora, quel piccolo intoppo che blocca l'ingranaggio. Una delusione in amore, una malattia seria, un tracollo finanziario. Inutile reagire o agitarsi, anzi, può essere pericoloso smaniare per venirne fuori, perché ti senti come sulle sabbie mobili e più ti muovi più affondi. Con molta semplicità e umiltà bisogna riconoscere di essere limitati, deboli, fragili, di essere insomma creature e non il creatore. C'è un insegnamento di sapienza anche nel dolore o nell'insuccesso, e nel giorno del successo dobbiamo augurarci sempre una mosca che ci riporti alla nostra vera realtà.
2: Ecco, sono le 9:20 minuti in questo istante, siamo arrivati al momento degli auguri, allora facciamo gli auguri, come abbiamo detto prima, a tutti i ragazzi e le ragazze che oggi hanno il primo giorno di scuola, ma facciamo gli auguri anche a tutti i nostri radioascoltatori che abbiano una buonissima giornata. Io mi fermo qui, però ci risentiamo più tardi per le altre notizie. A dopo, buona giornata.

0: in blu 2000 news.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Mentre non si ferma in Yemen l'avanzata dei ribelli Houthi appoggiati dall'Iran, che controllano lo stretto di Bab al-Mandeb, Teheran conferma il rinvio del summit previsto oggi in Oman dedicato alla gestione del traffico marittimo Hormuz. Intanto la crisi del Golfo fa volare i prezzi del greggio, il WTI supera i $102 al barile, il Brent i 107, sale anche il gas a 83 euro. In Svezia la leader dei socialdemocratici Andersson si dice pronta a governare, mentre il premier uscente Kristersson parla di questione ancora aperta dopo le elezioni di ieri, i cui risultati preliminari attribuiscono un seggio di vantaggio all'opposizione. Arretra invece l'ultradestra, record di affluenza alle urne. Papa Leone ieri al termine dell'Angelus in piazza San Pietro ha ricordato la tragedia dell'11 settembre 2001. Il pontefice, che oggi compie 71 anni, ha rinnovato la preghiera per coloro che hanno perso la vita e per quanti portano ancora ora su di sé le ferite di quel tragico giorno.
2: Two days ago marked the 25th anniversary of the September 11th terrorist attacks in the United States of America. Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa ci spinge a rinnovare il nostro impegno per la pace, anzitutto con la preghiera che affidiamo all'intercessione della Vergine Maria.
1: Resta alta la tensione dopo che droni russi hanno colpito la locomotiva di un treno tra Kiev e Varsavia, con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Le forze ucraine nella notte hanno colpito la città di Sochi in Russia, provocando incendi ed esplosioni nell'area urbana. Con questa settimana riprende in tutta Italia il nuovo anno scolastico, 8 milioni di studenti impegnati. Da oggi si torna in classe in Friuli, Venezia, Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia, nei prossimi giorni altre 10 regioni. Nella quarta giornata di Serie A la Juve perde in casa del Sassuolo 3-1, mentre il Napoli vince 1-0 al Maradona contro il Bologna. Ritirata la patente a Daniel Maldini, trovato positivo ad alcol test dopo un incidente stradale a Milano. In Formula 1 ancora una vittoria per Kimi Antonelli nel Gran Premio di Spagna. Per il volley, azzurri agli ottavi di finale degli europei. Per il tennis, Zverev vince la finale degli US Open. È tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme alle 10.
0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu.
3: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
4: Ai gent di ieri, d'incoe e de duman, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
5: e in replica alle 19:10
4: va in onda il
5: Cicciaremun Cicinin con Anna e Anna.
6: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in blu.

0: Orizzonti Magazine, il confronto con la parola.
1: Buongiorno a tutti cari radioascoltatori ed eccoci arrivata alla nostra rubrica Il confronto con la parola. E anche oggi ai microfoni non sentite la voce dei due nostri cari ometti Giancarlo e Carlo, ma sentite la mia voce, sono Delia, e salutiamo comunque i nostri due giovani Giancarlo e Carlo. E in attesa che arrivi il nostro prevosto di Saronno Don Giuseppe Marinoni, noi ascoltiamo una canzone.

0: Ed eccoci di nuovo in onda, è arrivato il nostro prevosto Don Giuseppe Marinoni e lascio a lui la parola che ci spiegherà il Vangelo di ieri.
1: Buona giornata, buona settimana a tutti. Penso che da tantissime delle nostre case questa mattina ci sarà un po' di apprensione perché inizia un nuovo anno scolastico. Lo è per i bimbi, ragazzi, adolescenti che vanno a scuola, è pur sempre l'inizio di un anno qualche cosa di bello, di affascinante, però è pur sempre un momento che si accompagna con apprensione. Ieri abbiamo proprio pregato per l'inizio dell'anno scolastico, perché è davvero un'esperienza che trasversalmente interessa moltissime delle nostre case. Ieri il Vangelo, potremmo dire così, collegandoci con la scuola, e ci presentava un Gesù maestro, anche se non c'è proprio questa parola, non c'è la parola dell'insegnamento, è un episodio collocato. Tra l'altro è presente in tutti e quattro i Vangeli, sembra che ad un certo punto Gesù faccia un po' il bilancio, quasi lo scrutinio di metà cammino e pone quelle domande: chi sono io secondo la gente, ma soprattutto chi sono io per voi? Ecco, Gesù maestro insegna come però. Il Vangelo di ieri era chiaro da questo punto di vista. Insegna anzitutto con il suo esempio. Il Vangelo inizia dicendo che Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. Questo Gesù che ama il contatto con le persone, che ama le folle, vedendole ne prova compassione, che ha un culto anche per l'amicizia, però ha come una necessità, un bisogno impellente del cuore ed è il bisogno di stare a tu per tu con il Padre. E allora quanto diventa eloquente questo suo gesto, questo primato che Gesù riconosce a Dio. Primo insegnamento di Gesù. Secondo insegnamento, lo accennavo, sta con quella domanda: ma per voi chi sono io? Una domanda che deve in qualche modo provocarci. Vedete, la domanda entra sempre nel cuore e fa uscire dal cuore qualche cosa. La domanda attende una risposta. E qui ci accorgiamo come Gesù non si accontenta di una risposta così generica. La folla dice che Gesù è un mito in fondo, è un grande, ma notate, è uno come Giovanni il Battista, è uno come Elia. È uno come dei grandi profeti. Ma noi non abbiamo bisogno di uno come. Noi abbiamo bisogno di colui che è il Cristo. E questa è la risposta che dà Pietro, cioè la risposta della Chiesa. Tu sei il Cristo di Dio. Tu sei il punto di riferimento della nostra vita. Senza di te non possiamo vivere. Potremmo dire tu sei l'unico, tu ci sei necessario, noi abbiamo bisogno di te. Ecco, vedete, questa domanda deve in qualche modo interessare tutti. Non dobbiamo darla per scontata la fede, semplicemente perché siamo nati qui a San Ronno e quindi possiamo dire di sapere chi è Gesù. No, col passare degli anni, col passare anche delle situazioni che mutano, dovremmo continuamente porci questo interrogativo: chi è Gesù per me? Anzi, i nostri vescovi in questo primi in questi 5 anni hanno proposto come riferimento quel versetto di San Paolo che dà il titolo al loro documento: radicati e fondati in Cristo. Ecco, trovare le radici e le fondamenta della nostra vita proprio in Cristo. L'immagine delle radici è molto bella perché dice che noi attingiamo la linfa vitale da Cristo. Sì, attraverso la sua parola, attraverso i sacramenti. L'immagine delle fondamenta dice proprio che abbiamo stabilità. Ecco, allora il secondo modo con cui Gesù Maestro si presenta davanti a noi è certamente il modo della domanda, della parola che provoca una risposta. E poi c'è un terzo modo con cui Gesù insegna, è con il dono della sua vita. È lì, quando Gesù dice, tanto dice, non dite nessuno che io sono il Cristo. Forse perché anche questi discepoli non avevano ancora capito cosa voleva dire, che attese avevano. E qui Gesù diventa molto chiaro perché dice appunto che lui deve soffrire molto, essere rifiutato da quelli che contano, da quelli che hanno in qualche modo il potere. Sono appunto i capi, gli anziani, i capi dei sacerdoti, gli scribi. Venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Che bello dire questo nel giorno della festa oggi

0: dalla resurrezione, è sempre questo amore che fa saltare anche la forza che può avere dentro di sé la morte, perché la morte è sconfitta da questo amore. Lo dico anche con forza perché noi che siamo comunità pastorale del crocifisso risorto, ecco, oggi potremmo dire in qualche modo è anche la nostra festa. Esaltiamo il crocifisso risorto. Ecco, in questi tre modi Gesù si presenta a noi come maestro. E io penso che questi tre modi, se ci pensate bene, sono il modo con cui anche noi ogni domenica celebriamo la messa. Cioè come Gesù, ci ritagliamo un tempo per stare in colloquio col Padre, come ascoltiamo la parola di Gesù e soprattutto ringraziamo, diciamo grazie al Signore per il dono del suo amore.
1: Bene, allora ringraziamo Don Giuseppe per queste belle parole. Mi viene una domanda, lei ha aperto dicendo che oggi è iniziato l'anno scolastico. E in questa domanda che fa Gesù, chi dite che io sia, attende una risposta. Ma se noi facessimo questa domanda a questi giovani, a questi ragazzi, ai bambini, che risposta potrebbero darci?
0: Rispondo con una controdomanda però. Perché solo ai bambini, ai ragazzi e ai giovani? Perché non agli adulti anche? Perché non agli anziani? Ho detto prima che questo interrogativo è decisivo per tutti. E un bambino non potrà trovare risposta. Proprio ieri io ho celebrato anche 7 battesimi dei bambini e ho detto a questi genitori, proprio commentando questo Vangelo, guardate che questi bambini vi porranno delle domande. E la domanda fondamentale è questa, e quindi noi dobbiamo continuamente, io penso che noi abbiamo troppe volte la preoccupazione dei più piccoli e non ci accorgiamo che il vero punto di partenza è la pastorale di noi adulti, delle nostre famiglie, perché è lì che tutto parte. E noi ci meravigliamo qualche volta delle pochezze, delle vocazioni. E domando io, ma da dove vengono le vocazioni? Se non da famiglie anche cristiane che si lasciano in qualche modo interrogare del Signore Gesù. Quindi tutti, e sarebbe stato interessante ieri prendere il microfono, scendere in assemblea e dire, ma chi è per te Gesù? Che cosa sappiamo rispondere a questa domanda? Ma ciascuno adesso ascoltando deve dire, ma per me chi è Gesù? San Paolo ieri dava una risposta bellissima. Chi è Gesù? Dice San Paolo, ma io rendo grazie a colui che mi ha dato la forza, è la mia forza, e aggiunge subito dopo, non solo la mia forza, ma mi ha dato fiducia con il suo amore, col suo perdono, chiamando me, che ero un peccatore, un persecutore, ad essere apostolo. Chi è Gesù per me che ti parlo? Chi è Gesù per te che mi ascolti?
1: Vero, questa domanda è un po' difficile da rispondere effettivamente, come diceva lei, se io scendevo col microfono, secondo me tante persone sarebbero state in silenzio, perché certo. È un po' difficile da rispondere. Eppure anche nel Vangelo Pietro ci dà proprio questa risposta, lui è il Cristo risorto, quindi...
0: Certo, Pietro è l'immagine, in quel momento lì personifica la Chiesa. Nell'episodio parallelo al capitolo 16 di Matteo, non solo dà questa risposta, ma Gesù aggiunge, Pietro, tu hai detto questo non per la tua sapienza, non per la tua intelligenza, ma perché il Padre te lo ha rivelato. E continua, e io ti dico, tu sei Pietro, la roccia su cui io costruisco la mia chiesa. E allora è bello anche sperimentare qui dentro del nostro essere chiesa tutto questo. Dall'altro ieri, meno nella parrocchia Santi Pietro e Paolo, domenica prossima sarà nella parrocchia San Giovanni Battista e San Giuseppe Matteotti, e la domenica seguente poi a Regina Pacis e Sacra Famiglia, celebriamo le Domeniche degli Oratori. Il messaggio dell'Arcivescovo di quest'anno è molto bello perché dice, usa tre parole, invito, incontro

0: messaggio, tanto i primi due come verbo, invitare, incontrare. Quindi la chiesa è il luogo dell'invito, come l'oratorio è il luogo dell'invito, ma è il luogo dove non solo siamo invitati e decido se andare o non andare, vedete l'appello là, ma quando arrivo mi incontro. Pensate la festa di ieri che ho visto in oratorio, quanti incontri, non facevo un passo se non salutando qualcuno, sorridendo, guardando eccetera, quindi l'incontro. E però noi abbiamo un messaggio che è questo, che è il Vangelo, che è Cristo Gesù, da portare a tutti.
1: Riprendendo un po' gli oratori che lei ha detto, riprendiamo appunto i giovani, l'incontro tra i giovani, com'è l'incontro con Gesù per i giovani?
0: A questa domanda adesso io sono un pochettino impreparato, in quanto io ultimamente da diversi anni non esercito un po' direttamente il ministero con il servizio degli oratori. Devo dire la verità, ieri sono proprio andato assieme anche a Don Luca a concelebrare alla messa della festa dell'oratorio, celebrata dal nostro Don Riccardo, c'era anche il diacono Franco. È molto bello quel momento che ho vissuto lì. Quindi sarebbe più una domanda come questa da porre a Don Riccardo, che direttamente segue i giovani, sarebbe anche da porre magari al direttore di questa radio che insegna e quindi vede a scuola i ragazzi.
1: Però lei che ha visto ieri questo clima, l'oratore ha parlato di incontro, il titolo di quest'anno mi sembra è che la festa,
0: parla della festa.
1: Che clima c'era all'interno appunto dell'oratorio?
0: Sicuramente ieri c'era un clima di gioia, e bene o male che siamo ancora capaci di fare festa, bene o male, perché la festa è davvero una connotazione antropologica, cioè che appartiene all'uomo e di cui abbiamo bisogno. Non a caso il buon Dio, creando il mondo, non solo ha creato i sei giorni lavorativi, ma ha creato anche un settimo giorno come giorno di festa, di riposo, eccetera. Poi dopo la vita dell'oratorio è fatta di tantissimi giorni, gli altri giorni, 364, dove attraverso le varie attività che si vedono, lo dicevo forse mi pare domenica scorsa, cioè lunedì scorso, quando dicevo i vari luoghi dell'oratorio, no? Per cui ieri ho visto molto gioco, festa, ho visto anche il pranzo assieme alle persone, ho visto tanti ragazzi che erano lì e che portavano i piatti dalla cucina ai tavoli, quindi ho visto questo movimento molto bello. Certo, un momento delicato soprattutto per la vita dei giovani è quando sappiamo creare con loro momenti in cui, ecco, forse questo è ciò di cui hanno bisogno i giovani, ma tutti, io per primo. Noi abbiamo bisogno di entrare in noi stessi, e quindi mi riallaccio all'inizio del Vangelo. Abbiamo bisogno di fare silenzio, abbiamo bisogno di non essere travolti dal tumulto, no? Che è proprio il tumulto della nostra vita, che è un correre continuamente. Fermiamoci, fermatevi. C'è un bellissimo salmo che io ricordo di aver scoperto durante il Covid, grazie al commento di un monaco, il salmo 45, che dice: fermatevi e sappiate che io sono il Signore. Fermiamoci se vogliamo che la nostra vita acquisisca sempre più valore e significato. Certo, un giovane il movimento ce l'ha dentro, è insito di lui, no? Il vecchio è più, qui c'è un'immagine molto bella che ci ha consegnato Collodi, quest'anno anche il centenario, un suo centenario in Pinocchio, no? Quando sono dentro nel ventre del pesce, mentre il vecchio Geppetto si è adeguato e ha trovato anche una divisa da ammiraglio, ce l'ha su ed è bello contento lì, perché qualche cosa arriva sempre. E Pinocchio non si accontenta. Pinocchio rischia di andare addirittura, quando il pesce, come sottoscritto, è il raffreddore, quindi tiene la bocca aperta, no? Per andare a vedere le stelle, per parlare col tonno, e da lì viene la salvezza, quando poi Pinocchio trascinerà anche Geppetto sul tonno per arrivare finalmente nella terra. Ecco, è forse un po' l'immagine, Qui c'è un giovane che trascina appunto il vecchio padre verso un'esperienza nuova di libertà. Non dobbiamo essere noi adulti, noi anziani anche, non dobbiamo essere delle zavorre per i nostri giovani. Dobbiamo un po' ascoltarli, io penso, i giovani, dobbiamo dare anche più spazio. Ricordo quando hanno fatto il sinodo sui giovani, ma parlo ormai di 5-6 anni fa, lì davvero il Papa ha sottolineato, Francesco era, ha sottolineato particolarmente questo invito come Chiesa ad ascoltare i giovani.
1: Sì, perché anche riprendendo il silenzio, il luogo solitario che dice che Gesù si trova in questo luogo solitario a pregare, il silenzio non è inteso solo come solitudine, cioè rimanere da soli, cioè il luogo solitario, la solitudine certe volte è intesa solo in maniera negativa, invece il rimanere in silenzio molte volte è anche positivo.
0: Certo,
1: per
0: certo.
1: Saper ascoltare la voce, diciamo, che sentiamo dentro.
0: Ero anch'io giovane, perché sono stato anch'io giovane, perché avevo proprio 20 anni e mi trovavo in una cittadina che non so bene adesso identificare, ma che sta lì tra Milano, Como, Varese, Monza, Novara, mi pare che sia forse una città, si chiama di Saronno, dove fanno i biscotti e l'amaretto eccetera, c'ero qui in seminario. E il nuovo arcivescovo di allora, siamo nel 1980, ci consegnava come sua primissima lettera pastorale, ma che conserva tutta la sua attualità, la dimensione contemplativa della vita. L'ho proprio letta qua, nel seminario di Saronno. E penso che questo è fondamentale, ed è la condizione perché qualunque altra proposta possa non scivolarci addosso, ma possa essere accolta in profondità. Se non diamo profondità alla nostra vita, appunto le radici, le fondamenta, no? Se non diamo questa profondità alla nostra vita, cade la pioggia, straliparono i fiumi, soffiarono i venti, dice Gesù nel Vangelo capitolo 7 di Matteo, e la casa crolla. Dobbiamo dare radici e profondità.
1: Sì, perché anche i giovani, prima diceva, loro sono sempre in tumulto, sono sempre in agitazione, sempre mille cose da pensare, mille cose da fare, e quindi anche questa cosa qua, anche quando si parla della noia, la noia nei giovani mi viene in mente, però molte volte la noia è una cosa comunque positiva, va vista come una cosa positiva, perché dipende da che noia loro provano, però si dice che questi giovani non sono più capaci di provare la noia, a provare a stare da soli, a stare in silenzio, ma hanno sempre bisogno di magari il telefonino, di avere qualcosa a cui fare. Cosa dice di questa cosa?
0: Questo non saprei dirti, ecco, dico solo che gioia fa rima con noia, però sono due sentimenti profondamente opposti. Diciamo che fosse oggi il giovane, più che della noia, fosse a paura del silenzio. Ecco, io la noia non farei fatica a dare alla noia una connotazione positiva. Io direi semmai che abbiamo bisogno dei momenti in cui essere freneticamente, anche se impegnati, insomma, no? Oggi i ragazzi vanno a scuola, sono impegnati, insomma, magari fino all'altro ieri si annoiavano un pochettino a casa, quindi non ha... Però penso qualche volta ai più piccoli li riempiamo troppo il tempo. Io ho avuto il tempo di costruire la capanna, cioè era un altro tempo, certo, però dico, avevamo questi spazi liberi di creatività, io tornavo a casa dalla scuola e in fretta facevo i compiti, poi facevo tempo di andare a servire il funerale, andare a giocare con i miei amici, cioè con molto. Oggi invece dobbiamo accompagnare a tutto, cioè per cui non diamo a loro realmente, anche suppongo, degli spazi veri, reali. Di autonomia, di indipendenza loro, ecco, anche per poter entrare dentro in profondità.
1: Esatto. Allora ringraziamo Don Giuseppe.
0: Però magari dammi spazio di dire due.
1: Sì, ripetiamo anche le date delle feste degli oratori, e così.
0: Allora, domenica diciamo prossima. Parrocchia San Giovanni Battista, San Giuseppe Matteotti. La domenica seguente Regina Pacis e Sacra Famiglia. Ripeto un altro appuntamento che mi sta particolarmente a cuore, e sarà scritto anche è scritto anche nell'Informatore. Giovedì 17 ricorderemo anche gli stigmati di San Francesco. Partiremo da 5 luoghi della nostra città a ricordare le 5 ferite nel corpo di Cristo, a ricordare che queste ferite ci sono ancora oggi. Fatto portare in San Francesco 2 croci. Una è la croce da cui è partito tutto, quella famosa croce di San Damiano, il crocifisso che parlò a Francesco. E l'altra invece è quella croce che abbiamo qui in prepositura, che viene da Lampedusa e che ricorda un'altra ferita della nostra terra. Per non dimenticare tutte le ferite provocate dalla guerra. Questa mattina il telegiornale è angosciante. Le notizie che arrivano, cioè ogni spazio, non sembra che non ci sia spazio della terra dove non ci sia violenza, guerra, sopraffazione. Dicevo giustamente, sono 25 anni che sono cadute le 2 torri gemelle, ma non sono cadute solo quelle 2 torri lì, sono cadute anche le torri della giustizia, le torri del diritto. Non c'è più niente, chi è più forte decide di annientare l'altro. Io sono più forte di te, ti anniento. Io ho più forza di te, ti anniento. Ma vediamo poi cosa succede per tutti, per tutti. E quindi allora partiremo dalle ferite, e poi verso le 8 nei 5 luoghi convergeremo verso la chiesa di San Francesco, dove alle 21 celebreremo la Santa Messa del giorno appunto che ricorda le stigmate del Santo Francesco d'Assisi.
1: Bene, allora Don Giuseppe la salutiamo, grazie mille per le sue parole, ci sentiamo poi lunedì prossimo e auguriamo a tutti una buona giornata e ciao a tutti.
0: E auguri a tutti e soprattutto ai ragazzi, auguri di buon anno scolastico anche ai genitori e ai nonni che li accompagnano a vivere tutto questo.
1: Arrivederci, ciao.
0: Ciao a tutti.

0: In Blu 2000 News.
1: In Svezia la leader dei socialdemocratici Andersson si dice pronta a governare, mentre il premier uscente Kristersson parla di questione ancora aperta dopo le elezioni di ieri, i cui risultati preliminari attribuiscono 3 seggi di vantaggio all'opposizione. Arretra l'ultradestra al record di affluenza, l'esito definitivo del voto è atteso per la giornata di mercoledì. Resta altissima la tensione dopo che i droni russi hanno colpito la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Le forze ucraine intanto hanno colpito la città russa di Sochi, provocando incendi ed esplosioni nell'area urbana. La crisi nel Golfo, con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi che controllano lo stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, determina ulteriore apprezzamento del greggio. Il WTA supera i $102 al barile, il Brent i 107, in aumento anche il prezzo del gas. La vicenda ex Ilva: dopo l'assemblea di questa mattina a Taranto, i sindacati Finfiom, Wilm e USB hanno proclamato per oggi 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto, che dicono no ai 2500 licenziamenti. I lavoratori hanno occupato la strada provinciale per Statte l'11 settembre. Era stata confermata dalla Corte d'Appello di Milano l'ordinanza di chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico Stop, che avverrà entro la fine di ottobre. Voltiamo pagina, auguri oggi a Papa Leone, che compie 71 anni. Si tratta del secondo compleanno che il pontefice festeggia dopo l'elezione al soglio di Pietro. In Vaticano messaggi in arrivo da tutte le parti del mondo. La presidenza dei vescovi italiani scrive: rinnoviamo la nostra gratitudine per gli incontri avuti in questi mesi. Ci ha indicato, dice la CEI, nel Vangelo la priorità della vita della Chiesa, sorgente della fede intesa come incontro con Cristo morto e risorto, e nel coraggio dell'essenziale per la via per viverla. E di nuovo allerta sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. Secondo il bollettino Vona per l'aviazione, l'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 chilometri, si muove verso sud in direzione dall'aeroporto di Catania, che al momento ha sospeso i voli in arrivo. Con questa settimana riprende in tutta Italia il nuovo anno scolastico per 8 milioni di studenti. Da oggi si torna in classe in Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Nei prossimi giorni altre 10 regioni. Ed è tutto per questa edizione Flash, torniamo alle 11.

nome d'ed un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'eclair, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Eccoci di nuovo in diretta, sono ancora con voi Sara Giudici, la direttrice Saronno, che avrebbe dovuto essere con noi, oggi non può esserci perché è stata impegnata con l'inaugurazione della nuova scuola Rodari, per cui mi ha mandato due vocali che dopo vi farò ascoltare e mi ha detto anche che se dovesse liberarsi farebbe un salto molto volentieri a trovarci qui in Radio Orizzonti, però insomma al momento non c'è e non lo sappiamo, per cui io direi ascoltiamo la prima nota che ci ha mandato e poi vediamo, ascoltiamo un eventuale commento.
2: È stata la notte bianca, un grande appuntamento che si è rinnovato in questa versione di settembre per la prima volta. Ricordiamo, c'erano state infinite polemiche perché non era stata fatta a luglio, è andata molto bene, una grande partecipazione. Il PD ha parlato di 12.000 presenze, in realtà io credo si possa dire più di tutti gli eventi che ci sono stati in estate, qualcosa in meno di quella dell'anno scorso a luglio. Questo vale anche per l'apertura dei negozi, visto che lo sbaracco non ha avuto lo stesso effetto dei saldi, ma un grande successo sul fronte della somministrazione, quindi bar e ristoranti con tantissime proposte e in molte occasioni da tutto esaurito, ma con qualche posto sempre disponibile per tutti. Grande soddisfazione da parte della sindaca e dell'assessore Proserpio, che alla fine della serata hanno tratto un po' il bilancio parlando di un successo e di una Saronno che sa essere viva. E c'è anche da registrare il fatto che in contemporanea ci fosse anche la notte bianca di Origgio, anche qua tante presenze e un po' questa novità della gara gastronomica a chi mangia più pasta, che è stata assolutamente apprezzata come novità un po' della settimana. A chiudere il weekend invece l'appuntamento con i Baby Centauri, perché grazie al Motoclub in Piazza dei Mercanti è stato allestito questo percorso per dare l'opportunità ai bimbi, ovviamente accompagnati dai genitori, di provare la prima volta sulle due ruote. Anche qui grande presenza e grande collaborazione della polizia locale con il gruppo Apollos.
1: Bene, la prima nota di Sara Giudici riguarda la notte bianca, poi avremo modo alle 11:30 di parlarne ancora con Agostino Masini e Gabriella Girola. Dunque, cosa aggiungere? Mi sembra che Sara abbia praticamente detto tutto, è stato un grande successo, tantissima gente, diverse iniziative da parte degli spettacoli, per quanto riguarda gli spettacoli, con l'ultimo spettacolo finale alle 23:30 in Piazza Libertà, insomma è andato tutto bene e grande soddisfazione da parte di tutti, compreso i cittadini. Ecco, una cosa che ho notato, ma poi penso che lo confermeranno anche le altre persone, una cosa che ho notato è che c'erano tantissimi giovani, perché fino a un certo punto c'erano persone normali, saronnesi, famiglie con i bambini eccetera, poi invece i giovani erano sicuramente la parte principale. Beh, è stata una bella serata, favorevole anche il tempo, perché insomma è stata dal punto di vista del clima è stata davvero una serata splendida, come forse non se ne vedevano da tanto tempo, perché per quanto riguarda l'estate faceva troppo caldo per poter essere così in giro di sera, anche perché non cambiava molto rispetto alla temperatura del giorno. Va bene, facciamo un po' di musica e dopo ci risentiamo.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh.
1: Ecco, adesso allora riprendiamo la nostra, così, la nostra scorsa su quanto riguarda, per quanto riguarda le notizie ultime. Allora ascoltiamo il secondo messaggio che mi ha mandato Sara Giudici.
2: Purtroppo stamattina non posso essere con voi perché sono in un altro posto importante per la vita cittadina. Come sentite dal rumore, sono alla nuova scuola Rodari, ci sono tutti i bimbi che parlano in sottofondo, perché oggi è stata aperta la scuola. Attenzione, è un'apertura, non un'inaugurazione, infatti è stato tagliato un nastro bianco celeste e non tricolore, perché l'inaugurazione l'amministrazione la vuole organizzare più avanti durante l'anno scolastico, in modo che siano proprio i bimbi e gli insegnanti ad organizzarla. Prima sono entrati i bimbi dalla seconda alla quinta, quindi quei bimbi che hanno fatto la prima parte nella vecchia scuola del proprio percorso di studi e adesso utilizzeranno la nuova scuola. La nuova scuola è pulita, colorata, ai bimbi è piaciuta tantissimo, c'è anche stato un coro evviva alla fine quando è stato tagliato il nastro e c'è stato un regalo e una sorpresa in più, ossia è stato recuperato il murales dedicato alla scuola della Rodari che era in quella vecchia. In questo momento e anche al taglio del nastro la sindaca Laria Pagani si è commossa nel poter fare questo dono ai bimbi, dono reso possibile anche dall'azienda che si è occupata dei lavori, che ha contribuito facendo straordinari per tutta l'estate a rendere possibile questa giornata. Importante anche la presenza della politica, c'era un po' di tutti, assessore, consiglieri comunali dell'attuale amministrazione e della precedente, perché la realizzazione della nuova scuola Rodari è stato davvero un momento collettivo della città.
1: Ecco, altro tema importante è quello di questa mattina appunto alla scuola Rodari, che è stata inaugurata, è stata aperta, sono come dire introdotti i primi bambini, insegnanti eccetera, davvero una bella, come dire, un bel evento per la nostra città. Nell'occasione l'assessore Proserpio ha anche mandato un comunicato, ha fatto un comunicato per tutti gli studenti e per l'aria, appunto in occasione della riapertura delle scuole, e a questo ha fatto questo messaggio che io direi che ve lo leggo perché davvero insomma vale la pena divulgarlo. Dice così: la scuola ricomincia, si aprono i cancelli, si riempiono le aule e tornano le domande, le emozioni e le amicizie. Ma ogni nuovo anno scolastico dovrebbe iniziare anche con una promessa: provare a guardare davvero chi abbiamo accanto. Perché non tutti entrano in classe con lo stesso entusiasmo. C'è chi è impaziente di ritrovare gli amici, chi ha paura di sentirsi solo, chi apprende velocemente e chi ha bisogno di più tempo, chi riesce a raccontarsi e chi nasconde le proprie difficoltà dietro il silenzio. L'empatia comincia proprio qui, nel fermarsi, nell'ascoltare senza giudicare, nel comprendere che ogni persona porta con sé una storia che non sempre possiamo vedere. Oggi più che mai abbiamo bisogno di abbattere le barriere, che siano fisiche, linguistiche o culturali, per poterci comprendere come persone senza altri aggettivi. Uno dei compiti dell'educazione è proprio questo, un compito che attraversa tutti gli ordini e gradi di scuola e tutte le materie, dalle umanistiche a quelle scientifiche, che non si può separare dal concetto di scuola. Auguro quindi agli studenti di incontrare adulti capaci di riconoscere non soltanto i loro risultati, ma anche le loro emozioni. Agli insegnanti, alle famiglie, a tutto il personale scolastico, auguro di continuare a costruire una scuola nella quale nessuno debba sentirsi invisibile. Che sia un anno di conoscenza, certamente, ma soprattutto di attenzione, rispetto e gentilezza, perché educare significa anche insegnare e mettersi nei panni degli altri. Buon anno scolastico a tutta la nostra comunità. Beh, insomma, mi sembrava davvero un messaggio che valesse la pena di essere riascoltato. Allora, io per ora mi fermo qui, vi lascio allo sport con Paolo Rinaldi e Agostino Masini, e noi ci risentiamo poi più tardi alle 11:30 per parlare ancora della Scuola Rodari, della Notte Bianca e del concorso Saranno Famosi, di cui c'è stata è stata data l'ufficialità in Villa Gianetti sabato pomeriggio. Bene, a dopo, grazie, vi lascio con un po' di musica.

0: Match Point, lo sport locale e nazionale con Agostino Masini e Paolo Rinaldi.
1: Buongiorno a tutti e ben ritornati all'appuntamento del lunedì mattina con Radio Orizzonte in Blu, la pagina dello sport. Avevo con me l'amico Paolo.
2: Buongiorno a tutti.
1: E oggi abbiamo una sorpresa nei nostri studi, perché abbiamo una nuova società salonese che, pensate, si interessa di mare, una cosa strana, mare. E parliamo con la società Arese Sub, che è di Arese, ma anche una succursale a Saronno. E in studio a parlarne di questa bellissima attività abbiamo Claudio Trotti, affiancato da Mariangela. Metto giù bene gli occhiali, o Consolandi. Ho detto bene? Maria Luisa Consolandi. Grazie della vostra presenza nei nostri studi. Ricordiamo ai nostri radioascoltatori che chi volesse porre delle domande ai nostri ospiti, il nostro numero è 02 960 27 28. Grazie. Siete una novità. Saronno è lontano dal mare, ma c'è una società che vorrà intraprendere anche la strada dell'agonismo per i subacquei.
3: Per i subacquei, sì.
1: Spiegate chi siete.
3: Allora, intanto vi ringraziamo dell'ospitalità. Noi rappresentiamo la società Aresub, come lei ha anticipato, che è una società SD che si occupa di immersioni subacquee. In sostanza noi insegniamo alla gente a fare immersioni subacquee. Facciamo parte della federazione nazionale che si chiama FIPSAS, che è Federazione Nazionale Pesca Sportiva e Attività Subacquee. È una federazione unica che raggruppa sia la pesca che le attività subacquee. La subacquea è uno sport meraviglioso, lei mi ha già stuzzicato, è uno sport meraviglioso che normalmente appassiona, e quando uno arriva alla subacquea normalmente non la molla più. Io e Luisa sono più di 40 anni che facciamo subacquea e cerchiamo di passare questa passione. Siamo un gruppo di appassionati all'area sub, istruttori, aiuti istruttori o gente che si allena normalmente.
1: È una società nuova la vostra?
3: No, l'area sub è nata 10 anni fa come proseguimento di una società più anziana degli anni 70 che si chiamava Jolly Sub di Arese.
2: Sempre di Arese.
3: Sì, Arese. E poi noi da qualche anno siamo diventati anche, abbiamo anche una sede a Saronno, difatti noi facciamo tutti i nostri corsi nella piscina di Saronno.
1: Può localizzare dove è la sede di Saronno?
3: La sede di Saronno è presso la piscina di Saronno.
1: Sì,
3: lui ha fatto un contratto.
2: Fate anche allenamento.
3: Facciamo
2: lì,
3: allenamento noi ogni mercoledì. Allora, volevo spiegare una cosa, ci sono due modi di fare immersioni subacquee, sono due discipline diverse. Una disciplina...
1: Scusi, la fermo, prego. Ma prima di parlare, ci può spiegare la società come è composta, dirigenti, presidenti,
3: la società è composta
1: quanti sono gli iscritti?
3: La società è composta da un presidente che si chiama Andrea Prato, che è presidente da quando la società si è formata e diventata Aresub. C'è un gruppo di consiglieri, 5 consiglieri, e poi ci sono gli iscritti che sono, mi pare, un'ottantina.
1: Cavoli!
3: Tra Arese e Saronno. E facciamo questa attività che parte dalla piscina, perché è chiaro, lei ha parlato del mare, ma prima di poter arrivare
2: certo,
3: al mare bisogna, come
2: ho
3: dire,
2: visto che gli allenamenti si
3: prepararsi, fare dei corsi, perché certo, farla subacquea da dilettanti l'abbiamo fatto tutti, forse da ragazzi, ma per farlo seriamente in sicurezza bisogna fare dei corsi con istruttori.
2: C'è un avvicinamento.
3: Un avvicinamento ti fanno migliorare la tua acquaticità, cioè, e nello stesso tempo ti fanno capire fin dove lo sport è sicuro e dove vai poi a rischiare più del necessario. Cioè. Dicevo, ci sono due discipline differenti. La disciplina, la subacquea in apnea, è una subacquea senza nessun tipo di aiuto per la respirazione. Si trattiene il respiro, detto in parole povere, e via. Ovviamente come dire, sembra una cosa difficile, ma è una cosa da fare gradualmente in modo che la tua capacità apnoica aumenti gradatamente, no? E quindi quello che sembra impossibile a un primo approccio, a qualcuno che dice, ma abbiamo parlato anche l'altro giorno quando eravamo qui in Corsa Italia, ma no, ma io non riesco a trattenere il respiro più di pochi secondi. Non è un ragionamento da
2: quindi
3: fare.
2: Quindi il primo approccio è sempre l'apnea. E poi si passa,
3: perché si comincia dalla piscina, certo, si comincia un po' di apnea per aumentare l'acquaticità e la confidenza con l'acqua,
2: certo,
3: perché
2: certo,
3: anche quando vai con le bombole può capitare di avere bisogno di fare,
2: sì,
3: un momento di apnea, perché certo, capita certo, qualche problemino, qualcosa.
2: Si va nel panico poi.
3: Esatto. E sono due discipline, sia l'apnea che la disciplina con le bombole, con l'autorespiratore, che tutto sommato si integrano. no? Sì. Una, l'apnea è un pochino più intimista, cioè ti confronti con te stesso, cominci a superare le tue piccole difficoltà, le tue piccole paure e aumenti la tua capacità di fare apnea. Le bombole invece sono finalizzate, come dire, a godere dell'ambiente marino.
2: Sì, quando
3: quindi giù ti godi, ti vedi la flora, la fauna, hai tutto il tempo, certo, fin quando c'è aria. Preciso una cosa, non è ossigeno, è aria. Ah. Cioè, ara vuol dire autorespiratore con aria. Quindi è l'aria normale, nelle bombole è messa aria. Poi ci sono corsi particolari con miscele particolari, ma diciamo l'approccio è con aria. Aria. A volte la gente erroneamente dice ossigeno,
2: certo,
3: è aria.
1: Senta, le posso fare una domanda alla signora? Signora, il passaggio sia dell'apnea che del sub, dalla piscina al mare, mare ci sono le onde, qual è il passaggio difficile? Fare un addestramento in piscina con l'acqua che è tranquilla, passando al mare, che c'è anche le onde del mare, le così belle onde del mare, l'impatto è diverso.
4: No, allora, facciamo una precisazione, non è che necessariamente devi fare apnea e poi passare alle bombole, tu puoi fare un corso ARA, cioè con le bombole, con l'attrezzatura, che quindi sottosta a determinate leggi fisiche che poi si apprendono nei corsi. Fare apnea è un'altra cosa, una non esclude l'altra, eh. Cioè io ho fatto negli anni 80, ho fatto prima un corso di bombole, ho fatto tutti i tre livelli e poi invece 16 anni fa mi sono appassionata all'apnea, ho fatto i corsi di apnea.
2: Ho fatto il corso inverso.
4: Sì, perché poi no, c'è anche da dire un'altra cosa, che negli anni 80 l'apnea era ancora un po' sconosciuta come metodo di insegnamento, come leggi fisiche, cioè certe leggi fisiche che sono emerse negli anni sono state studiate ad esempio su campioni come Umberto Pellizzari, perché prima non si sapevano certe cose, non si conoscevano.
2: Ma c'era anche siciliano, mi ricordo,
4: Maiorca, esattamente, Maiorca, Pipin, sono state le leggende dell'apnea, no? Poi Maiol è stato un maestro per Umberto Pellizzari, il francese Maiol, che aveva un approccio sulla respirazione, sullo yoga.
1: 70 metri andavano giù, no?
4: Anche di più. Anche di più.
1: Una curiosità, la sicurezza che lei accennava prima, ci può dire che tipo di sicurezza occorre per la apnea e per il subacqueo?
4: Volevo finire il discorso. Ma ci mancherebbe la sua domanda, quella delle onde. Allora, è chiaro che in piscina uno acquisisce molta acquaticità, cioè deve superare quelle che possono essere delle difficoltà. Faccio un esempio, non so, in apnea o anche quando si fanno i corsi ARA si faceva la vestizione sul fondo. Cosa vuol dire?
1: Che io, cosa vuol dire vestizione sul
4: esatto,
1: fondo?
4: Lascio sul fondo della piscina, allora c'era piscina profonda, 4 metri, si lasciava la maschera, lo snorkel e le pinne, tu andavi sotto con un atto respiratorio, inspiratorio, ti mettevi l'attrezzatura e risalivi. Questo vuol dire che uno deve avere molto autocontrollo per fare questa operazione. Certo. Per quello che poi quando uno va al mare deve essere pronto magari anche ad affrontare quello che è un po' di mare mosso, no? Anche se sia che tu vada a fare un'immersione in apnea che vada con l'autorespiratore, è chiaro che se il mare è una condizione un po' proibitiva, quel giorno devi rinunciare, perché rinunciare è indice di come dire, buon senso, non bisogna
2: di maturità.
4: Cioè è meglio rinunciare una volta in
1: e
4: più.
1: E con voi consigliate a chi si approccia a questo sport di appoggiarsi a una scuola o fare il fai da te?
3: No, fai da te, lo sconsigliate assolutamente. Volevo rispondere alla sua domanda. Per quanto riguarda l'apnea, la sicurezza si intende come una regola fondamentale: mai immergersi da soli. Ci si immerge sempre con un compagno,
2: sempre in due,
3: che ti guarda, ti segue nel tuo tuffo, perché noi li chiamiamo tuffi le nostre immersioni in profondità, e ti aspetta, ti guarda e ti aspetta in risalita.
2: In pratica uno guarda l'altro.
3: Esatto, no, no, ma è fondamentale, quello che sta facendo il tuffo, diciamo, no, la sua immersione, è quello che fisicamente è più impegnato. Quell'altro osserva dalla superficie, ti segue un po' e ti aspetta in risalita, perché se c'è qualche problema, c'è di solito negli ultimi metri della risalita.
1: Ma scusi, ma la compensazione, la famosa compensazione, quando si fa? C'è una regola ben precisa?
2: Non lo fai,
3: la compensazione si deve fare cambiare continuamente. Non siamo tutti uguali. Magari lei ha bisogno di compensare a 5 metri e poi va avanti a compensare.
1: L'amico Paolo, che è un grosso nuotatore, non fa compensazione, ma su da giù.
3: No, no, allora bisogna per forza imparare a compensare. Ci sono dei metodi, alcuni anche sofisticati, che si imparano col tempo. Qualcuno è fortunato, madre natura lo dota già di una compensazione istintiva.
1: Ah, è individuale. Non ci sono delle regole che a una certa altezza
3: bisogna. No, sicuramente tutti devono compensare. Cioè, ci sono metodi di compensazione semplici.
2: Quello classico, ognuno
3: ha il suo modo. Quello classico di tappare il naso si chiama metodo Valsalva e consiste in una espirazione chiudendo il naso e per compensare la pressione nell'orecchio interno.
1: La fermo sempre, io mi scuso.
3: Certo.
1: Signora, ma quali sono le caratteristiche fisiche che deve avere uno per affrontare l'apnea e il sub? Caratteristiche fisiche, eh?
4: Allora, diciamo, partiamo da un presupposto.
1: O i punti deboli del corpo.
4: Sia l'apnea che ARA è aperto veramente a tutti, da 13 anni fino, diciamo, ai 90 anni, anche perché poi l'apnea è uno sport molto mentale, cioè richiede una maturità e un autocontrollo. È chiaro che per tutte e due le discipline bisogna fare una visita medica. La visita medica deve essere molto accurata, no, perché uno deve essere a posto a livello cardiovascolare.
1: È condizione indispensabile avere il certificato medico per...
4: Sì,
3: assolutamente.
4: Noi addirittura ogni anno facciamo una visita agonistica, perché siamo controllati a livello...
2: Ma per il cuore o per anche...
4: Per il cuore, per le orecchie, per i polmoni, perché viene fatto anche l'esame spirometrico. Diciamo che per ARA poi ci vuole una visita, diciamo, più accurata, perché sono casi rari, però...

0: si rimane qualche minuto respirando, cioè ci sono dei metodi di respirazione che si imparano per abbassare il ritmo cardiaco e per essere pronti al tuffo, e poi si fa un tuffo dopo un'ispirazione completa fatta in un certo modo che viene insegnato, no?
1: Lei parla sempre di apnea,
0: apnea. Con le bombole ovviamente non hai questo problema né della respirazione, perché l'erogatore ti dà l'aria che tu gli chiedi, però è chiaro che devi essere tranquillo, avere imparato bene a gestire l'attrezzatura che hai sulle spalle, che hai in mano, per quello che è il corso importante, perché devi familiarizzare con i movimenti, con le attrezzature, non ti puoi far prendere dal panico.
2: Sono poi c'è una cosa che io... ci metti di più a vestirti
0: e poi devi portare una roba.
2: Io faccio la mia, ma scherziamo, ma sono lì su tu.
1: Il passaggio dall'apnea al sub è difficile. È automatico?
0: Non è automatico, perché noi abbiamo alcune persone che fanno apnea da 30 anni e non sono mai passati al sub, non sono mai passati alle immersioni con l'ara. E il contrario, ci sono persone che passano, è una questione di passione.
2: Solo per vestirmi, stare 3 ore e a spogliarmi 3 ore devi lavare la tuta.
0: Quello è un punto di vista che rispetto, ma è chiaro che l'attrezzatura per un subacqueo con le bombole è più pesante.
2: Bisogna aver cura, anzi,
1: anche lei ha detto una parola. Pesante. Io e Paolo frequentiamo un certo bagno in Liguria in cui c'è una sede di sub. Vediamo una fatica enorme che fanno queste persone a trascinarsi in mare con le bombe sulle spalle.
0: Ragione,
1: mamma mia.
0: Ma anche nell'apnea un po' meno. Ma
1: quanto è il peso? Ci dicono indicativamente il peso sulle spalle, quanto è?
0: Ah, questo non glielo so dire con precisione, però sicuramente tra bombole e cintura dei pesi potrà arrivare a 15-20 kg.
1: Cavoli!
0: Immagino, guardi, le bombole io lo sto dicendo un po' con approssimazione.
2: Ma pensi che... Ma poi quando sei in acqua non lo senti più.
3: Non lo senti più.
1: Quando sei
0: ripagato del godimento. Però anche per la apnea, se lei fa caso, indossiamo sempre delle cinture di pesi. Perché sennò, perché devi compensare il galleggiamento dato.
1: Sono il rapporto alla profondità che lei scende?
0: No, sono il rapporto allo spessore della muta che indossi. Perché la muta, contenendo aria, fatta di neoprene, contenendo aria, ti rende molto più galleggiante. Allora, se vuoi andare giù, non puoi galleggiare come un palloncino, devi compensare con dei pesi e portarti in modo da poter poi affondare a un certo punto.
2: Ma la muta si mette per il freddo o si mette
0: per il freddo? Per il freddo.
1: Però posto è uno sport molto costoso, perché una muta, pinne, maschere, bombole, quanto viene a costare?
3: Diciamo che un'attrezzatura base.
1: Quanto può durare una tuta?
3: No, beh, una muta dura, parecchio, no?
2: Ma non è che tutti i giorni.
3: No, noi ad esempio...
1: almeno 10 immersioni all'anno li fanno.
3: Anche di più. No,
1: anche di più.
3: Noi abbiamo una muta che usiamo in piscina, che è molto leggera, no? Da 1,5-2 mm, perché è chiaro che facendo anche magari dell'apnea statica, facendo degli allenamenti particolari, no? Qualche sera si fanno quello che si dice stop and go, cioè magari fai un po' di statica, poi parti per fare le dinamiche in piscina, così è chiaro che il corpo si raffredda, perché l'acqua disperde molto di più velocemente il calore, quindi una muta è necessaria. Ma una muta che usiamo in piscina può durare 4-5 anni se la tratti bene, tranquillamente.
1: Mentre al mare, quella del mare?
3: Ma anche, sono spessori diversi, cioè una muta da piscina oggi la puoi comprare con 120 euro.
2: Perché, una domanda, perché succedono gli incidenti?
0: Gli incidenti succedono
2: soprattutto anche in apnea.
0: Ma guarda che non ci sono tanti incidenti in apnea,
3: pescatori.
0: Il pescatore, perché nel mondo dell'apnea c'è anche la parte, diciamo, pesca sub. Il pescatore a volte non rispetta, lo dico, magari i pescatori si arrabbiano, non rispetta la regola, ci guardiamo sempre in due, perché il pescatore vuol seguire il pesce, pensa alla sua preda. Per cui qualche volta si distrae, non segue più, non sente più il proprio corpo che dice guarda che è il momento di risalire, oppure, capito, si estranea perché è attratto dalla preda. Quindi a volte l'incidente succede per il pescatore.
2: Riesce a resistere,
0: ma non si rende conto di andare oltre il proprio limite, no? C'è un limite in cui tutti noi aumentiamo, chi fa apnea aumenta la sua capacità di rimanere sott'acqua, no? Uno comincia
2: 5 minuti, 6 minuti.
0: I record sono da numeri da paura. Fanno apnea statica 9 minuti e mezzo in piscina. Lasciamo perdere. Però cosa succede? Che se

0: Io vado giù e non sento più il richiamo del mio corpo, non sto più attento a come mi sento perché sono impegnato a seguire il pesce, può succedere che vado oltre quello che è il mio limite, mi sembra di star bene, quando risalgo in superficie, non so, da 15 metri, arrivo a 10 metri, la pressione parziale dell'ossigeno nel sangue cade, adesso non sto a spiegarlo perché sarebbe complesso, e può succedere che io svenga, vado in blackout. Allora se c'è il compagno ti tira su, ti fa respirare, ti riprendi, non è successo niente, ma se sei da solo, i guai sono lì.
1: Sì, l'amico Paolo ha detto una cosa importante, l'incidente, lei sta parlando di incidente individuale, la maggior parte degli incidenti sono causati da terzi. Ecco, ci può spiegare come prevenire che un terzo faccia un danno, il famoso palloncino che avete la boa quando si è... che non tutti rispettano, perché la cronaca parlano di incidenti causati da terzi, non da voi.
2: Certo, cioè, ma lei intende quando passa magari un natante che si avvicina troppo.
1: Sono frequenti, non sono.
2: No. Allora, abbiamo parlato prima che anche voi frequentate tanto Noli, no? Allora, diciamo che Noli è un'isola un po' fortunata per noi, perché comunque non ci sono tanti natanti che si avvicinano, no? E quindi... quando noi facciamo l'immersione in apnea
3: è una baia particolare.
1: Se c'è San Fruttuoso, c'è molto movimento, lì è un macello.
2: Bisogna sempre avere comunque il pallone segnato, noi abbiamo gli atolli che comunque segnalano tanto. Infatti, e poi bisogna sempre
3: vedo che
2: stare
3: anche
2: veramente
3: che fanno apnea,
2: attenti,
3: si portano dietro sempre
2: è importante avere quello sicuramente, ripeto. Poi è chiaro che bisogna sempre scegliere dei posti dove non ci siano tanti natanti che passano, perché
0: rispondendo
2: purtroppo...
0: a lei bisogna capire anche se la causa se la colpa è della barca o della palestra, perché chiaro, se la barca è distratta, va veloce, si avvicina oltre i limiti, è chiaro che il rischio diventa altissimo.
1: La signora diceva prima una cosa, che non è che uno va e si butta, occorre anche un allenamento costante. Sì. Quanto uno si deve allenare per fare questo sport?
2: Allora, torniamo a bomba. Allora, Aresub organizza sia allenamenti, che per noi facciamo allenamenti tutto l'anno in piscina a Saronno e ad Arese, in genere da adesso, da settembre fino a giugno, noi ci alleniamo sempre.
1: Orario serale?
2: Come?
1: Orario serale?
2: Orario serale, dalle 21 alle 11 grosso modo. E Aresub organizza sia corsi per ARA che corsi di apnea.
3: Quindi ci sono corsi per i principianti,
2: esatto,
3: man mano
0: si va avanti di corso, certo.
2: In genere organizzeremo a breve un corso di primo livello, sarà articolato in otto lezioni, prima precedute dalla teoria e poi dalla pratica in piscina.
1: Scusi, anche due anziani come noi possono
2: assolutamente
1: partecipare.
2: Non dico anziani
0: che potremmo essere
2: assolutamente
0: benissimi,
2: sì. Ho detto prima che la prima va fino ai 90 anni,
1: lei ha detto preparazione, ma occorre anche abbinare che alimentazione.
2: Allora, nei corsi verranno affrontati tutti questi argomenti, dall'attrezzatura che serve, dalle leggi fisiche a cui è sottoposto il nostro corpo quando facciamo apnea, da cosa è meglio mangiare, quando è meglio mangiare prima degli allenamenti o prima di andare in mare, dalle condizioni meteomarine. Tutto questo viene affrontato. Ovviamente è uno sport che, come tutti gli sport oggi, cioè magari necessita, che ne so, se uno si allena anche oltre la piscina, va a correre, va in bici, tutto fa bene, perché è chiaro che muoversi è importante per il fisico, perché ci mette in una condizione di stare bene e di rimanere comunque allenati.
0: Ad Arese anche quelli che fanno i corsi con le bombole, con ARA, si allenano qualche volta con le bombole in piscina, ma anche con nuoto, con apnea, perché anche facendo le bombole può capitare il momento, l'emergenza, la necessità di essere fisicamente pronto a gestire, no, in acqua una certa situazione.
1: Claudio, voi oltre a fare i corsi di formazione, fate anche i corsi di formazione, oltre che il supporto della società e dare la piscina, corsi di formazione, poi anche accompagnate anche eventuali natanti al mare con delle gite particolari.
0: Sì. Noi organizziamo ogni anno delle uscite in mare con istruttore accompagnatore sia di apnea che di bombole.
1: Avete sempre un medico a vostra disposizione?
0: A dire la verità, no.
2: No, ma non è però
0: non necessario. Non è necessario, sì, che in caso di emergenza sappiamo che procedura
1: e
0: fare.
1: E vi appoggiate sempre a dei posti in cui c'è un'organizzazione predisposta.
0: Poi sai che puoi telefonare a qualcuno che intervenga.
2: Poi una cosa che volevo precisare è che noi comunque facciamo sempre ogni 2 anni corsi di BLS, Oxygen Provider e defibrillatore, cioè comunque siamo abilitati anche a soccorrere una persona. Se ci fosse un'emergenza possiamo fare un primo soccorso oltre che chiamare poi il servizio.
3: Per il sub c'è un qualcosa contro le meduse?
2: La muta.
1: Le meduse sono un problema. Qual è il rischio che corre uno quando fa in mare questa attività sportiva?
0: No, l'ho detto, io in tutti gli anni esercitiamo questa attività, nel nostro giro, nelle nostre conoscenze, non è capitato.
1: Ma in particolare con le correnti sono più forti, meno forti?
0: È ovvio, se vado con le bombole, chi ti fa fare l'immersione in quel punto dovrebbe conoscere che tipo di correnti ci sono, perché se ci sono correnti troppo forti e vai in una direzione non ce la fai più a tornare. Però l'istruttore che ti porta sa dove ti sta portando. No? Nel caso dell'apnea il problema è diverso, perché noi l'apnea si porta una boa galleggiante, si lascia giù un cavo con un peso, e chi fa l'immersione segue quel cavo lì, quindi non si allontana in giro nel blu.
1: Per i nostri radioascoltatori, signora e Claudio, ci potete dire una vostra esperienza positiva che vi ha entusiasmato, che potete trasmettere ai nostri radioascoltatori? Signora, prima a lei la parola.
2: Luisa.
1: La più bella esperienza che ha avuto. Mare nel mare asiatico, non lo so.
2: La più bella esperienza che ho avuto, devo dire, a Noli una volta, perché è passata un'aquila di mare. Un'aquila di mare.
1: Cavoli.
2: A Noli, non alle Maldive.
1: Ma
2: a Noli.
1: Non ci credo.
2: Sì.
1: Non ci credo.
2: E poi ho fatto anche immersioni in mari, diciamo, tropicali, dove sì, lì mante, squali.
0: Io mi ricordo, eravamo insieme, perché noi siamo fritti. Eravamo insieme, abbiamo fatto un'immersione alle Maldive con delle mante enormi come aeroplani che ci giravano sopra la testa per mezz'ora. Noi sotto e queste che giravano.
3: Non fanno niente.
1: Ma qual è la differenza tra i mari caldi delle tipo Maldive dell'oceano e il Mediterraneo? C'è una differenza.
0: La fauna è diversa, ma anche la flora, anche i coralli, è diverso il colore. Non che sia che il Mediterraneo non sia bello, ma è una cosa diversa. E poi in quei mari lì è più facile incontrare.
1: Ultima
0: anche
1: curiosità, perché manca 4 minuti. Sì. Qual è la differenza tra fare questa attività tra il mare e il lago?
0: Noi per esempio non amiamo il lago, c'è gente che ama il lago perché il lago non ha l'onda,
3: però la nuotare è molto più faticoso,
0: è più faticoso, si galleggia meno,
3: cioè,
0: e è più scuro,
3: è più buio.
0: Sotto pochi metri, mentre al mare se vedi giù anche a 30 metri vedi benissimo, al lago di Como, per fare un esempio, diventa buio, diventa notte sotto, quindi ti deve piacere quel tipo di immersione dove non vedi un granché, ti godi questa esperienza di essere nell'acqua, di andare giù, ma è diverso perché c'è meno visibilità, c'è meno luce,
3: foschia, tutto il invece il mare.
2: Volevo aggiungere una cosa, che nei corsi ARA poi vengono fatti anche corsi di specialità, che può essere l'orientamento subacqueo,
0: la
2: fotografia subacquea. Sì, e per quanto riguarda invece l'apnea ci sono anche dei corsi per i pescatori, no? Quindi chi è appassionato di pesca, noi ne abbiamo in corsia che sono appassionati di pesca, esperti, e quindi ci sono anche dei corsi poi di specialità, quindi è proprio una cosa a 360 gradi.
1: Ci stiamo avvicinando alla fine della trasmissione, mancano 2 minuti. Volevo dire, lei può rivolgersi ai nostri ascoltatori per dire cosa deve fare coloro che vogliono avvicinarsi a questa bellissima attività.
0: Se volete conoscerci meglio, il modo migliore è venire. Noi facciamo una presentazione dei corsi martedì 22 settembre alle 21 ad Arese. Se prendete nota, alla casa delle associazioni di Arese alle 21-22 settembre. E a Saronno, giovedì 24 settembre al minigolf. Minigolf è via Ungaretti 49, sulla circonvallazione. Facciamo presentazione dei corsi di
2: ufficiale.
0: Ufficiale. Quindi ci saremo tutti, ci sarà del direttivo, presentiamo i corsi che faremo a Saronno.
1: Si è dimenticato di dire che lei ha un progetto di aprire l'attività agonistica. Si può specificare cosa vuol dire?
0: Sì, allora, vai.
2: Allora, se ci saranno dei giovani volenterosi che vogliono approcciarsi a questa disciplina, è chiaro che loro magari seguiranno un programma di allenamento diverso proprio allo scopo di fare poi agonismo. Si parla di agonismo indoor, perché
1: da
2: poi
1: che età è
0: piscina? No, non c'è limite.
2: Non c'è età. Perché poi ci sono come nel nuoto le varie categorie, sì. Master, sì. Certo. Perché poi ci siamo dimenticati di dire, ma qua dovremmo parlare per ore di apnea e di ara, che ci sono un sacco di discipline anche nell'apnea, c'è l'apnea statica, l'apnea indoor, l'apnea outdoor, la dinamica con attrezzi, la dinamica senza attrezzi, la rana, c'è un mondo.
1: Mi ha sorpreso che avete 80 iscritti, sono tanti.
0: E tra l'altro forse non immaginate, ma quasi tutte le domeniche durante la stagione c'è una gara nel nord Italia, per cui gente che si sposta, che va a Torino a fare la gara in piscina, parlo di gare in piscina,
2: a Novara,
0: a Torino,
1: sono più uomini o più donne che fanno questa attività sportiva?
0: Allora, sull'ara secondo me c'è abbastanza un equilibrio, sulla pannea per adesso sono un po' maggiori gli uomini, anche se sta la quota rosa sta aumentando anche nella apnea, devo dire.
3: Vedo tante donne.
0: Sì.
1: Bene, siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, non ci rimane altro che ringraziare Claudio Trotti e Maria Luisa Consolandi per la vostra partecipazione e vi invitiamo il prossimo anno, perché adesso diamo spazio anche alle altre società, per parlare di questa vostra esperienza e dei risultati.
0: Siamo noi che ringraziamo voi.
2: Ringraziamo di cuore voi, veramente.
1: In bocca al lupo per la vostra attività.
2: Grazie, vi aspettiamo la presentazione in piscina.
0: A noi qualche volta, venite a trovarci ai Bagni Letizia se siamo lì.
1: Va bene.
0: A fare un tuffettino di prova.
1: Spazio alla pubblicità, ci sentiamo fra 5 minuti. Grazie.

0: In Blu 2000 News.
1: Il voto politico in Svezia resta in bilico l'esito delle urne che hanno visto un'alta affluenza. La leader dei socialdemocratici Andersson si dice pronta a governare, mentre il premier di centrodestra Kristersson parla di questione ancora aperta dopo le elezioni di ieri, i cui risultati preliminari attribuiscono 3 seggi di vantaggio proprio all'opposizione. Arretra l'ultradestra, mercoledì attesi i risultati definitivi. Europa in massima allerta dopo l'attacco di droni russi che ha colpito la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Il raid russo è un messaggio al mondo occidentale, ha dichiarato stamane l'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Kaja Kallas. Auguri oggi a Papa Leone che compie 71 anni, si tratta del secondo compleanno che il pontefice festeggia dopo l'elezione al soglio di Pietro in Vaticano. Messaggi in arrivo da tutte le parti del mondo, la presidenza della CEI scrive: rinnoviamo la nostra gratitudine per gli incontri avuti in questi mesi. Ci ha indicato nel Vangelo la priorità della vita della Chiesa, sorgente della fede, intesa come incontro con Cristo morto e risorto. Impresa dell'Italia che nella terza giornata dei mondiali di pallacanestro in carrozzina ad Ottawa in Canada compie l'impresa appunto di battere i campioni in carica e campioni paralimpici degli Stati Uniti. È terminata la partita 66 a 59 per gli azzurri al termine di una partita giocata su altissimi livelli. Ora per la formazione italiana l'avversaria negli ottavi di finale sarà l'Argentina. L'avvertenza ex Ilva dopo l'assemblea di stamane a Taranto. I sindacati hanno proclamato 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori degli appalti che dicono no ai 2500 licenziamenti e chiedono l'intervento del governo. L'11 settembre scorso era stata confermata dalla Corte di Appello di Milano l'ordinanza di chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico Stop, che avverrà entro la fine di ottobre. Voli dirottati negli scali siciliani, quello di Palermo in particolare, dopo l'allerta rossa stamane per l'aviazione scattato all'aeroporto di Catania a causa della ripresa dell'attività dell'Etna, con un'imponente nube di cenere alta almeno 4 chilometri e diretta a sud. La società catanese di gestione, la SAC, ha disposto la sospensione degli arrivi fino alle 16. È tutto, torniamo con il flash delle 12.

0: Orizzonti Magazine, Match Point, lo sport di Radio Orizzonti Blu.
1: Bene, prendiamo la seconda parte. Nel frattempo è arrivato ai nostri studi l'amico giornalista Roberto Banfi e tra poco parleremo di tutti gli eventi sportivi che sono ricchi e abbondanti durante il fine settimana. È arrivato anche in studio Tommaso
2: per la nuova stagione.
1: Benissimo, direi di iniziare con i risultati, cominciando dal basket. Prego.
2: Tutto in ordine. Abbiamo iniziato dal Memorial Mariotti per il basket, torneo di DR1.
3: Spiega cos'è il DR1, perché non è che uno...
4: Divisione regionale 1, allora intervengo io.
1: Bravo Roberto.
4: C'è la Serie A, la Serie A2, poi c'è la B nazionale, B interregionale, e questa è la quinta serie
3: e
4: del
3: sarebbe
4: basket.
3: Sarebbe la seconda squadra della...
1: C'è la Serie C anche.
4: Ah, giusto, me l'ho dimenticato.
3: E sarebbe la seconda squadra della...
4: Certo, sarebbe la...
1: Neopromossa.
4: Squadra B, chiamiamola, della Robur Saronno, la cui prima squadra partecipa invece al campionato dei B interregionale.
3: Okay, andiamo chiarito.
2: Ha vinto in finale la Robur 64-62 contro la Grate.
1: Sì, una partita molto spigolosa, tra l'altro.
2: Vabbè, finita
1: con molti falli da entrambe le squadre, con un finale un po' agitato dall'allenatore di loro.
3: Nervoso.
1: Sì, è andato oltre la riga anche come comportamento, però è molto, molto spigolosa.
4: È partita vera, utile partita vera, del campionato.
3: Questa è la squadra, è tutti i ragazzi di Saronno, perlomeno del vivaio.
4: No, però già riflette, certo, un po', è il punto di arrivo per molti ragazzi della serie.
1: Beh, una vittoria che fa morale, perché una squadra loro che fa in un altro girone che ha ambizioni di fare il passaggio, perciò si è misurata con qualcosa di interessante.
4: Un buon segnale.
3: Una partita vera.
1: Ciclismo.
2: Andiamo avanti col ciclismo, dove ha corso il Busto Garolfo con Tommaso Albotti, è arrivato quarto, e Martina è arrivata seconda.
1: Benissimo, alto buon risultato.
3: Martina è forte.
1: Ricordiamo che questi due ragazzi rappresentano i campionati lombardi e la rappresentativa di Varese.
3: Mamma mia.
2: Complimenti. Andiamo avanti, softball, il Forlì batte il Saronno 4-0 in finale.
1: Diamo la parola a Roberto.
4: Eh sì, l'ho vista, l'ho vista dal vivo, no, questa non l'ho vista dal vivo perché poi era quasi concomitante domenica con la partita con il calcio caronese Saronno, di cui parleremo dopo. Restiamo al softball, Saronno che conclude la sua avventura stagionale. Si trattava della semifinale scudetto tra due delle squadre più forti d'Europa, perché Saronno ha appena vinto la Coppa delle Coppe e Forlì ha appena vinto la Coppa dei Campioni, quindi si parla veramente del top possibile. A Saronno è una serie, le semifinali e finali si giocano al meglio delle 5 partite. A Saronno sabato precedente era finita 1-1 la serie, quindi una vittoria per parte. Sabato si è giocato a Forlì e ancora 1-1, una vittoria per parte, e quindi è stata necessaria la bella domenica mattina, sempre a Forlì, nella quale si è nettamente imposto Forlì 4-0.
3: Perché la bella è stata giocata a Forlì? Perché è arrivata...
4: perché Forlì è arrivata seconda nella regular season, mentre Saronno è arrivata terza. Quindi ha avuto il fattore campo a proprio favore, che poi vabbè, magari nel softball non è così importante.
2: Comunque una trasferta.
4: Bellissime partite, grandissimo equilibrio. Sin dall'inizio forse Forlì ha dato un pochino l'impressione di avere qualcosina in più, magari a livello anche di rosa un po' più lunga. Alla fine questi elementi hanno prevalso, però ha prevalso Forlì soprattutto per una prestazione incredibile della lanciatrice del Forlì,
3: perché infatti ho letto che la ricezione
4: nella gara di sabato persa dal Forlì, magari c'era stata qualche sbavatura anche difensiva, invece Forlì domenica nella bella è stata perfetta su tutto, e la lanciatrice Ilaria Cacciamani, che è anche la lanciatrice della nazionale italiana, ha messo a segno 12 strikeout e 6 eliminazioni consecutive nel finale di partita, e ha concesso solo una battutina valida a Saronno in tutta la partita.
3: E
4: certo, diventa impossibile riuscire a vincere in questo caso, pur con la lanciatrice saronnese, certo. Elizabeth Avery, che ha disputato una buona partita, però non è stato sufficiente.
1: Al di là della sconfitta di ieri, ritiene che il bilancio annuale sia nettamente positivo?
4: Ma allora, guarda, io direi, nel momento in cui comunque vinci la Coppa delle Coppe è automaticamente positivo, perché hai raggiunto uno dei risultati più importanti a livello europeo, anzi il secondo, diciamo, più importante a livello europeo dopo la Coppa delle Coppe dei Campioni.
3: Adesso
4: da sabato prossimo sulle 5 partite c'è la finale tra Bollate, che è stato il dominatore assoluto del campionato, e questa Italposa Forlì, che però ricordiamo nella finale di Coppa dei Campioni ha battuto proprio il Bollate, e quindi partite
1: non posso esimermi da chiedere il tuo pronostico.
4: No, è veramente impossibile.
1: No, lo devi dare.
4: No, guarda, io direi un pochino di più Bollate per quello che ha fatto durante tutta la stagione, però questo finale di stagione vede Forlì davvero al top.
3: La quinta partita dove la farebbero?
4: In questo caso si gioca prima in casa del Forlì, perché Forlì è arrivato secondo, Bollate è arrivato primo in regular season, quindi gara 3-4, eventuale gara 5, si giocheranno poi il successivo weekend a Bollate. Quindi sarà una bella occasione per vedere del bel softball. Sì. Immagino ci sarà tanta gente. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta dalla RAI per un accordo che è stato siglato con la Federazione Italiana Baseball e Softball. Guarda, rubo ancora un attimo con il softball per fare i complimenti al Forlì e all'amministrazione comunale di Forlì, perché io da qualche anno non avevo l'occasione di visitare il campo di softball di Forlì, e sabato sono rimasto anche, non dico bocca aperta, però piacevolmente sorpreso nel vedere che sono stati fatti dei lavori veramente belli, non come quelli al campo di Saronno. Insomma, adesso il campo di Forlì, che era decisamente guarda, l'hanno detto tutti i tifosi arrivati da Saronno.
3: Quando vado a vedere la partita a Saronno mi impatto.
4: A Saronno ci sono i prefabbricati, una tribuna tristissima, e lì hanno costruito un edificio in muratura molto bello, con primo piano bar, secondo piano tribuna stampa e uffici della società, terzo piano una bella terrazza e un cubo, un prefabbricato che cambia completamente il volto di quella struttura. Non ci vuole molto
1: locale. Possiamo prendere esempio da
4: qualcosa, il pubblico non molto numeroso, però qui bisognerebbe aprire un discorso più ampio su orari, modalità. Che magari anche gli appassionati faticano a esserci, perché pensare di disputare la bella della semifinale scudetto alle 11 del mattino di domenica non credo favorisca molto la presenza di pubblico.
3: Forlì c'è anche la scuola di calcio che
4: quest'anno ho notato in giro per Forlì tante dimostrazioni d'affetto per la squadra di calcio.
1: Bene, hai fatto il calcio, diamo notizie di calcio allora.
2: Partiamo dalla primavera, Como contro Lipsia 1-1.
1: Ecco, Roberto, te la parola.
4: Siamo persa.
1: Uno spettacolo di calcio.
4: Sì, ne parliamo perché questo Como Primavera è di fatto, lo consideriamo, insomma, per certi versi, una squadra saronnese. Questa stagione, probabilmente anche in futuro, avrà sede al centro sportivo di Rovello, che veramente è a distanza praticamente pedonale da Saronno. È un centro sportivo che sta diventando meraviglioso.
1: Veramente.
4: E questa è stata una bella partita dal punto di vista sportivo, agonistico e tecnico, ma è stata anche è stato un bellissimo evento per chi ci ha voluto essere, perché c'era un impianto pieno zeppo di gente,
1: tanti osservatori,
4: tantissimi addetti ai lavori, ma anche tantissimi giovani, tantissimi che non si sono persi questa occasione di vedere i futuri campioni del calcio sul campo. Il campo, come dicevo, è sempre più bello, è sempre più accogliente. Insomma, non vediamo l'ora, il mese prossimo arriverà il Manchester
3: la prossima partita in casa,
4: sarà un altro partitone. Però restiamo questa, è finita 1-1, quindi è andata per la primavera del Como un po' meno bene rispetto alla prima squadra, che invece ha travolto la serie.
1: Meritava il Como di vincere.
4: Sì, Como ha fatto una bella partita. Quando siamo arrivati ne abbiamo parlato, ci siamo spaventati per la prestanza fisica del è stato un 1-1, diciamo, in rimonta. però meritatissimo, davvero una bella partita. E io consiglio a chi ci ascolta di segnarsi il calendario del Como Primavera, perché hanno l'occasione di vedere un calcio che è di un livello che magari non si vede abitualmente alle nostre latitudini.
3: Il vero calcio che non vediamo.
4: Sì, sono giovani, ma sono veramente bravi tecnicamente.
1: Roberto, è iniziato il campionato, eh? Cominciamo con i risultati, cominciamo con l'eccellenza.
2: Scendiamo al nostro calcio. Il derby Caronno-Saronno, vinto in maniera convinta dal Caronno 4-0.
1: Ci puoi dare tutti i risultati, per cortesia?
2: Sì, Ardor Lazzate Calvairate pareggio 2-2, Barona Rodense 0-2, Legnano pareggia con il Sedriano 0-0 e il Cantalupo perde contro la Vergiatese 2-3.
1: Io lascerei la parola a Roberto e a Paolino per fare un commento sulla partita. Io dico, 4-0 Calonno. No, risultato tondo.
3: Sì, ma il di là dovrebbe, poi lascio il commento a lui.
4: E non ce l'avete anche voi.
3: Però dico che mercoledì è l'occasione buona.
1: Perché mercoledì, per dirlo ai nostri ascoltatori?
3: C'è un'altra partita, Calonno.
4: Uguale.
3: Calonno, per Coppa
4: uguale
3: Italia,
4: ma diversa, ecco. Infatti.
3: Dico, è il momento che si può reagire, è il momento che bisogna dimostrare che è stato un caso, può essere
4: una giornata nera,
3: quindi bisogna, e viene proprio un momento giusto secondo me, perché dopo tre giorni, quindi dimostrare, dico, la società, la squadra, i giocatori, l'allenatore,
1: Paolo,
3: che quello che è successo è un episodio
4: da dimenticare, sennò, per quello che abbiamo
3: perché
4: visto,
3: perché sennò siamo veramente.
1: Però Paolo, guarda che preamboli ce l'hanno già allora, perché Roberto Banfi, che ha visto la partita, non era uscito entusiasta dalla partita di Rock, perso anche lì 1-0.
4: No, però
3: abbiamo visto che la Rodense ha vinto anche fuori casa,
4: sì, poi era stata anche una partita profondamente diversa.
3: Però quel 4-0 qui è quello.
1: Posso fare una affermazione pesante? Ieri ho visto due squadre, una squadra di calcio e una squadra di amatori.
4: È inspiegabile, ma guarda,
1: amatori
3: non sono scesi in campo, dai.
4: Guarda, l'ha detto alla fine l'allenatore Danilo Tricarico del Saronno, che si è presentato in sala stampa, qualcuno aveva dei dubbi, ma dopo una sconfitta così, ma no, Tricarico è il professionista, certo. Ci mancherebbe,
3: certo.
4: E lui l'ha detto in modo molto chiaro, ha detto è stata una figuraccia incredibile, e lui ha detto che è stata una delle peggiori figuracce che ha mai vissuto nella sua carriera, e soprattutto al Saronno. E poi ha detto effettivamente, Roberto, che la squadra ha sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare, perché
1: Roberto,
4: qui non si poteva fare.
1: Già la scesa in campo con quella maglia lì che non ha niente che vedere con quello di
3: il bianco celeste, non c'è più bianco celeste.
4: È la seconda maglia, ma è legata al fatto di l'impossibilità di mettere quella bianco celeste, che è bellissima peraltro. Ma
3: mercoledì abbiamo la
4: rosso blu con tanto bianco.
3: Domenica la Barona che ha perso in casa, ragazzi, dai. È lì veramente.
4: No, cioè, no, certo.
1: Andate avanti nel commento della partita.
4: La partita è difficile da commentare, perché effettivamente, oltretutto,
1: lo dicevamo 3-0.
4: Sì, ma lo dicevamo anche prima, microfoni spenti.
3: Non
4: è che ci siano state poi tutte quelle azioni, in realtà. La Caronnese ha stravinto, strameritatamente, è stata l'unica a fare dei tiri
1: forti. Vi faccio notare una cosa: che tra le due formazioni in campo c'erano una differenza di 25 anni. 25 anni di differenza.
4: Ha toccato un altro tasto. La Caronnese è giovanissima.
1: 25 anni.
3: È per quello che ti dico che sono scesi in campo, ma non avevano.
4: No, infatti, ma secondo me è più un problema mentale.
3: Li devi assemblare.
4: Sì, basta. Sì, ma cioè, non può essere un problema della qualità tecnica, perché i giocatori del Saronno vengono tutti dalle categorie superiori.
3: È quello che ti fa pensare. Diciamo,
4: poi appunto una giornata nera, gli è andato storto quello che avevano mangiato a pranzo.
1: Quello che preoccupa non è che c'era un giocatore che non era in forma, tutti i 14 che sono andati in campo erano tutti in condizioni atletiche disastrose.
3: Ma anche quelli che sono entrati dopo.
4: No, però su questo no, perché la partita che il Saronno ha giocato la settimana prima in Coppa Italia Ro è stata diversa, ha avuto un'intensità diversa e ha dato anche degli esiti diversi, ovvero è arrivata sempre la sconfitta a tempo scaduto,
3: sì, ma 94esimo,
4: certo, ma poi creando, avendo l'occasione per vincerla, una storia completamente differente. In questo caso il Saronno non ha mai, non ha mai tirato in porta, non ha mai fatto un'azione di rilievo,
3: veramente,
4: non saprei, sì, cioè nel senso un paio di mezzi tiri li ha fatti e li avrebbe parati chiunque.
1: Perché la doccia non l'ha fatta,
4: esatto, non fosse per il, per il sole, il caldo. Vabbè. Però sì,
3: dai, speriamo
4: È stata veramente una cosa da punto di domanda questa partita.
1: No, cioè, non pregiudica niente questa sconfitta, per l'amor di Dio. Però ha ragione Paolo, la rivalsa ci dovrebbe essere mercoledì sera.
4: Comunque, saggiamente l'ha detto anche l'allenatore della Caronnese alla fine, Andrea Tomasoni, ha detto benissimo oggi alla grande, però stiamo calmi perché è la prima di campionato.
3: E
4: ha fatto notare lo stesso Tomasoni che comunque i valori Saronno li ha.
1: Un vostro commento sugli altri risultati così. Però, c'è qualche sorpresa sì o no a vostro avviso?
4: Sorprese sinceramente, forse esatto, Legnano fermato dallo 0-0 in casa da Sedriano, che teoricamente è una delle squadre che lotteranno per non scendere,
3: ma quelli che dovevano vincere hanno vinto,
4: sì, la Vergiatese ha vinto contro l'Aurora,
3: ha vinto.
4: Non l'Ardolazzate ha pareggiato 2-2 col Calvairata, però due buone squadre,
1: esatto.
4: Sì, la Rodense appunto, che già ci aveva fatto vedere delle buone cose in Coppa Italia,
3: adesso c'è
4: anche in odore di passaggio di turno di Coppa Italia, a questo punto vediamo, vediamo come va mercoledì, sì, perché c'è questa strana coincidenza che il Saronno,
1: Roberto, mancano 3 minuti e Tommaso deve dare altri risultati. Promozione e seconda categoria.
2: Universal Solaro perde 0-2 contro la Sestese.
3: Questo è il risultato.
1: Paolo, non ti ha sorpreso questo risultato?
3: No, ma è la Sestese.
4: La Sestese è la corazzata del campionato.
3: Certo. Sì. Sestese è quella che deve vincere il campionato.
1: Seconda categoria, 3 squadre.
2: No, poi abbiamo il Ceriano e Luino 1-1 e il Gallarate e Rovellasca 2-2.
1: Gallarate che ha grosse ambizioni.
4: Sì, infatti il Rovellasca, buona prova, è riuscito a fermare una delle candidate, sì.
2: Poi scendiamo in seconda categoria, Dal Pozzo vince contro l'Oratorio Lainate 1-0, l'Azzurra Mozzate 1-1 con l'Amor e l'Equipe Garibaldi batte la Pro Juventute 1-0.
3: Quasi
4: un derby, insomma sono partiti bene.
1: È la prima volta che fa la seconda categoria.
4: Infatti.
1: È promosso.
3: E gioca alla Rovol.
1: E gioca all'Amor.
4: Ed è per certi versi la seconda squadra dell'FBC Saronno, perché le due società sono collegate.
3: Almeno questi giocano in bianco celeste.
4: No, ma anche Saronno gioca in bianco celeste. Una scelta di 3 maglie, c'è cioè quella tradizionale bianco celeste.
3: È già un po' che gioco con quelle maglie.
4: No, ma in realtà è molto bella anche la terza maglia, che è nera azzurra.
3: No, adesso non dirlo. È nera azzurra, sì.
4: E vabbè, ma c'è l'esigenza cromatica di evitare sovrapposizioni con gli avversari.
1: Con la sua maglia tradizionale rosso blu, l'azzurro ci stava, il bianco azzurro ieri.
4: Vera, un po' troppo vicine. Magari nero azzurro Saronno, sì, sarebbe andato bene, però hanno fatto questa scelta, questa maglia così giallo verde che è un po' strana, però può piacere o non piacere.
3: No, per carità.
1: Comunque non ha turbato l'ambiente il 4-0 per adesso, no, tranquilli.
4: Beh, insomma, i volti non erano entusiasti partita,
1: tutte le condizioni per poter
4: infatti ha ragione Paolo che dice che
1: stiamo
4: a vedere mercoledì, diventa un test davvero importante.
1: Paolo, però una cosa ha ragione, che lui è preoccupato per le condizioni fisiche che abbiamo visto ieri, cioè ieri non correva.
4: Ma per me più che una questione fisica è stata proprio una questione di testa, non è possibile giocare così, anche se sei stanco.
3: Non sapevano quello che dovevano fare.
4: Non lo so, si sono, non voglio dire emozionati per il derby,
3: perché
4: ma non so proprio spiegarmelo.
3: Però ho pensato anche al fatto che Schenetti e Giudici non ha mai giocato.
4: Sì, poi qualcuno dei nuovi è anche vero che è un po' giù, non c'era Vassallo che era, dico, che era attaccante.
1: Sì,
4: Cucuzza non aveva giocato la domenica prima perché sì, anche lui non è al meglio. Insomma, è vero, ci sono un po' di piccole giustificazioni che però non sono una giustificazione
3: mercoledì la voglia devono averla, cioè
2: devono dimostrare.
1: Perciò Paolo, appuntamento a mercoledì sera che ora
4: alle 8:30 a Caronno, e poi invece domenica che c'è Saronno Barona si gioca a Gallarate, non a Saronno, perché a Saronno è rifacimento il campo.
1: Bene, siamo arrivati alla fine, Paolo. Salutiamo, ciao. Buona settimana, buona giornata a tutti, sempre con Radio Orizzonti.
5: Prima dei fatti,
6: prima dei fatti,
5: tante rubriche, un

Benvenuti amici al momento dei consigli di Sissi. Oggi andiamo alla scoperta delle piante antistress. Vediamo insieme le tre migliori. Un valido aiuto per ridurre stanchezza e tensione arriva dalle piante, valide alternative ai classici rimedi antistress. Ci sono infatti alcune piante che sono in grado di stimolare il nostro sistema nervoso per un effetto rilassante e stimolante. I ritmi frenetici della vita quotidiana possono mettere a dura prova la nostra resistenza psicofisica. Quindi possiamo aver bisogno di un rimedio naturale che ci aiuti a recuperare l'energia oppure ad allontanare lo stress. Le piante sono un nostro alleato e possiamo utilizzarle sotto forma di integratori alimentari o estratti naturali per la preparazione di infusi, tisane o decotti. In questo modo potremmo ritrovare la calma e non andare incontro a problemi di salute. Una delle conseguenze dello stress, infatti, è l'indebolimento del sistema immunitario, che ci rende vulnerabili. I rimedi fitoterapici offrono una buona risposta agli effetti negativi dello stress. Con l'aiuto delle piante possiamo godere di benefici naturali inimmaginabili, a costo zero. Per combattere problemi di insonnia, alleviare l'ansia e contrastare gli stati di irrequietezza, possiamo contare su diverse piante antistress. Sono facili da reperire e non necessitano di prescrizioni mediche. Inoltre, alcune di esse sono adatte anche agli ambienti domestici e donano un tocco di armonia alla casa. Ecco tre piante antistress che ci aiuteranno a ritrovare il benessere psicofisico. Per primo, l'iperico. Le sue proprietà antidepressive sono un'arma contro l'ansia e donano serenità. Grazie alla stimolazione della serotonina e della melatonina potete dire addio all'irrequietezza. Poi abbiamo la lavanda. Questa pianta potete coltivarla anche a casa vostra, i suoi utilizzi sono molteplici, ma anche come rimedio antistress fa il suo dovere. L'effetto energizzante è un vero toccasana contro la tensione, ma non assumetela di sera, rischiereste di non chiudere occhio. Biancospino, la sua azione sedativa riduce la sensazione di nervosismo, agendo direttamente sul sistema nervoso centrale. Grazie a questa pianta antichissima potrete allontanare la tensione accumulata durante la giornata e fare sogni d'oro. E per oggi è tutto amici con i consigli di Sissi. Vi aspetto alla prossima. Ciao!

0: andiamo di fretta. Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te.
1: Più vicino a te.
2: In comune, sindaco e assessori informano.

0: Eccoci di nuovo in diretta, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Allora, io sono ai microfoni insieme ad Agostino Masini.
1: Buongiorno a tutti.
0: Silvia Ranco.
2: Buongiorno.
0: Silvia Ranco è una new entry per questa mattina e Gabriella Girola che già conoscete. Ciao Gabriella, ciao a tutti.
3: Grazie, buongiorno cari amici radioascoltatori.
0: Allora, abbiamo tre argomenti di cui parlare: Notte Bianca, Saranno Famosi, il concorso organizzato da Radio Orizzonti, e la scuola Rodari che è stata inaugurata questa mattina. Allora, iniziamo con la Notte Bianca e iniziamo ascoltando una mia intervista appunto di sabato sera.
4: Notte Bianca, sabato sera, c'è un marasma di gente in giro, si cammina spintonandosi un po' dappertutto. Ho incontrato una mia amica e alla quale voglio chiedere alcune cose riguardo alla Notte Bianca. Ciao, come stai e come mai sei qui questa sera?
5: Ma buonasera Gian, che piacere vederti. Allora, sono qui perché, come sai, c'è la Notte Bianca a Saronno, per cui ho detto facciamo due passi, mangiamo una cosa e vediamo un po' che movimento c'è, quali negozi sono aperti, cosa stanno facendo, e devo dire che c'è una grandissima confusione. Hai notato?
4: Certo, ma è stata una bella idea quella di farla al 12 di settembre anziché a luglio, così com'è. La fanno tutti, grosso modo.
5: Allora, secondo me in effetti sarebbe stato forse meglio farla a luglio, però non a questo luglio, perché questo luglio faceva un caldo terribile e probabilmente le persone non sarebbero state a loro agio come invece sono ora, anche perché poi ci sono panini, punti di ristoro, punti dove possono bere, così, e se fosse stato tanto caldo credo che sarebbe stato bello, come gradevole come adesso.
2: Tu cosa ne pensi?
4: Sì, no, sono d'accordo anch'io, però l'anno scorso ricordo che c'erano state due notti bianche in concomitanza, mi sembra, Saronno,
2: sì,
4: e Ceriano Laghetto.
2: Sì, è vero.
4: E questo aveva un po' distorto
2: l'attenzione
4: dall'una e dall'altra. Quest'anno mi sembra che il fatto di averla fatta adesso, fortuna, una serata splendida,
2: sì,
4: perché davvero il clima è perfetto, mi sembra sia stata una scelta azzeccata.
5: Sì, direi anch'io, ma anche perché basta guardare la gente che c'è per le strade, comunque ferma a bere, a mangiare, a curiosare, quindi direi assolutamente azzeccata, sì, credo che è.
4: Ecco, ho notato che sono soprattutto i giovani che sono in giro questa sera, persone adulte, anziane, forse perché sono già le 11, quindi magari quelli più agé sono già rientrati in casa.
5: Sì, penso anch'io, infatti ho notato anch'io passeggiando, come hai visto, una marea di ragazzini, ma veramente tantissimi ragazzini che fanno gruppo, sono in giro tra loro, sì, è vero, di agé ho visto meno, è vero, confermo.
4: Tante attrazioni, anche musica praticamente ad ogni angolo, quindi anche magari musica techno che magari non piace a tutti, però tanta musica, tanto divertimento per tutti.
5: Sì, sì, confermo. Tra l'altro credo che qualcuno abbia iniziato attorno alle 5 e del pomeriggio intorno alle 17, e io ho notato che alle 6 e mezza, 7, 18 e 30, 19 già c'erano gruppi che cantavano, quindi probabilmente si è sviluppata la serata in più momenti, credo in momenti diversi, chi ha iniziato prima magari ha terminato prima e ora stanno andando avanti altri. Ho notato proprio nella nostra bellissima piazza un assembramento di persone, non si riusciva a passare, hai notato già?
4: Verissimo, no, non si riesce a camminare se non spintonandosi. Va bene, vuoi aggiungere qualcos'altro, Michela, oppure?
5: Ma direi che è sempre un gran piacere quando la città di Saronno organizza eventi, organizza cose. Secondo me i cittadini hanno bisogno di queste cose, i locali, i commercianti hanno bisogno di queste cose, e quindi ben venga che l'organizzazione faccia questo e faccia magari anche altro. Tra l'altro il passaggio anche della villa, nell'ex villa comunale, è stato molto carino, perché anche lì era tutto molto bello organizzato, molto bello. Assolutamente positivo.
4: Sì, io credo anch'io che anche i commercianti questa sera siano contenti, così come tutte le persone che stanno partecipando a questo evento. Grazie.
5: Grazie Gian, ti ringrazio tanto e auguro una buonissima serata a tutti.
4: Grazie Michela, anche a te.
0: Bene, allora riprendiamo la diretta, abbiamo ascoltato una registrazione, adesso do la parola a Silvia Ranco e sentiamo il suo parere.
3: È una giovane, diciamo.
2: Ho 28 anni, ecco, giovane. Svelo l'età. Allora, io appunto mi chiamo Silvia, piacere a tutte e a tutti, e sono tornata a Saronno per questo weekend perché io sono saronnese doc, ma vivo da qualche anno a Bologna. E ho lasciato Saronno anche perché l'ho sempre ritenuta una città particolarmente dormitorio, mettiamola così. Invece questo weekend mi ha proprio stupita, mi ha colpito, perché la serie di eventi che ha coinvolto la città erano veramente aperte a tutte e a tutti, a ogni fascia d'età anche, e questo è molto interessante ed è un qualcosa che mancava, e vedere tutte quelle persone per le strade di Saronno è stato molto emozionante, è stato un modo per ritrovare amiche e amici che si perde poi nel corso della vita, quindi è anche un bel modo per ritrovarsi, è un bel modo per vivere la città, per vivere lo spazio comune, lo spazio urbano, quindi non lasciare la spazialità al nulla, quindi creare dei non luoghi, come direbbe Auger, ma creare proprio una città nostra, delle cittadine e dei cittadini, e non lasciarla a se stessa. Quindi ecco, questo secondo me è proprio un modo per dire: questa è la nostra città che amiamo, che vogliamo vivere, che scegliamo. Poi innanzitutto appunto è un modo per renderla anche sicura, laddove c'è gente la città è sicura, quindi si torna a casa con gioia. Io sono tornata alle 2 passate e solitamente quando salgo dai miei genitori ho il timore di tornare a casa la sera, invece era proprio una bella città dove anzi si continuava a salutare gente tornando a casa e dire: bene, questa è la città dove sono nata, dove sono le mie radici. Cesare Pavese dice sempre che è bello avere le radici in una città anche solo per il gusto di andarsene e poi tornare e sapere che hai lasciato qualcosa di tuo, che hai costruito qualcosa. Per me è stato proprio così, ritornare alla Luna e Falò di Pavese, sì. Quindi aver lasciato Saronno, puoi tornare e ritrovare quel qualcosa di tuo che hai costruito negli anni, vedere una città così viva, piena di eventi, generi musicali differenti, perché c'era appunto musica latinoamericana, musica internazionale, musica italiana, tutta una serie di anche di scelte nel contesto saronnese che coinvolgeva più strade, e anche quello era molto bello, non era concentrato solo in Villa Gianetti, solo in piazza, ma coinvolgeva più quartieri della città. Questa l'ho trovata una cosa molto interessante, e quindi è stata una Saronno che mi è piaciuta davvero tanto.
0: Bene.
3: Io sono d'accordo, Gabriella, con Silvia. Sì, grazie Gianni. Sono d'accordo con Silvia sul fatto che quando c'è della gente che viene coinvolta, no, anche la città risponde bene. Solo che purtroppo non è che possiamo fare tutte le sere e notti bianche, no? Bisognerebbe trovare un modo per poter coinvolgere anche in iniziative magari meno onerose, diciamo, anche proprio a livello di organizzazione, però cercare di fare delle cose che caratterizzino anche per i giovani soprattutto la nostra città come attrattiva, ecco.
0: Il fatto che ci sia da aggiungere una cosa, dopo sentiamo il parere anche di Agostino. In mezzo a tutto questo, come dire, confusione di tanta gente in giro, eccetera, mi sembra che lo sbaracco, che comunque era concomitante, no, con la serata della Notte Bianca, si è passato un po' in secondo piano, insomma non si vedevano tanto i negozi, si mangiava dappertutto, si ballava, si cantava, ma insomma, lo sbaracco forse era in sordina. Che dici, Agostino?
1: Niente, io ho passato dalle 9:30 fino a mezzanotte in piazza, ho fatto parecchie interviste soprattutto con i giovani. La cosa che mi ha veramente riempito il cuore è vedere tanti bella gioventù sì. In piazza che girava. Per quanto riguarda gli eventi, non hanno preso il sopravvento, hanno preso il sopravvento i ristoranti e i bar, erano tutti pieni. Gli eventi niente di nuovo, show di trampolieri che potevano essere apprezzati, ma era un bis dell'anno scorso. Però la gente era molto contenta, ho visto, si parla di 15-20 mila persone che giravano, ma dalle 9:30 alle mezzanotte che ho lasciato, tutti i ristoranti e i bar erano stracolmi. I giovani, io ne ho intervistati parecchi, erano tutti contenti perché si trovano tra di loro con il loro linguaggio, con il loro modo di parlare, meno anziani, perché quelli dai 60 anni in su, forse la sera, non lo so, quelli, hanno prevalso i giovani. E dei giovani una cosa mi hanno fatto notare, è che in tanti me l'hanno fatto presente, che la piazza era un po' deserta. La piazza tutti si aspettavano e vorrebbero i giovani un bel concerto in piazza, che forse sarebbe stata l'attrazione veramente che avrebbe fatto la vera festa della Notte Bianca. Una Notte Bianca che a mio avviso giudico positiva, nettamente positiva. Tutti erano perplessi perché la scelta dell'amministrazione era fare 3 giorni prima nel mese di luglio e rimandare la Notte Bianca a settembre. Il tempo ha dato una grossa mano all'organizzazione, ma soprattutto all'attrazione dei giovani. I giovani hanno vinto e hanno invaso Saronno, e che mi riempie il cuore di gioia, perché vedete, giovani anche educati, non ho visto né schiamazze né niente. Tutta gran bella gioventù, questo mi è piaciuto moltissimo.
3: E questa è una bella nota.
1: Ecco, la nota che io vorrei far presente all'assessore, ecco, dato che i giovani ci sono, accontentiamoli con un bel concerto anche in piazza.
3: Anche
1: Silvia, sei d'accordo?
3: Anche Silvia, giusto?
2: Sì, sono d'accordo.
1: Sei d'accordo?
2: Magari, molto d'accordo.
3: Magari anche sempre con i ristoratori aperti.
1: Certo, cioè, ristoratori aperti. Certo,
3: magari
1: certo.
3: Qualche anziano.
1: Ma no, veramente è stato
3: anche a lui di andare.
1: Una sorpresa per tutti.
3: Sì.
1: Nessuno pensava che c'era. Ecco, sono mancati gli anziani.
3: Cioè
1: non c'era ma è giusto che sia spazio per i giovani, ma non gli anziani stiano a casa della televisione. giusto per i giovani, complimenti.
2: No, io penso anche che sia stato buono organizzarla a settembre,
3: sì.
2: Perché molti eventi,
1: la fortuna,
2: in altre città,
0: tempo è stato meraviglioso,
2: sì, però
0: molto...
2: i primi di settembre dai, ci sono anche tanti eventi, parlo vabbè, adesso per sto a Bologna da 9 anni, tanti eventi a Bologna vengono organizzati a settembre e ottobre, proprio perché sono i periodi che chiamano più persone, perché la gente torna rilassata delle vacanze, ha voglia di uscire, ha voglia di incontrarsi con la gente, e quindi è un bel modo anche,
1: ecco,
2: per...
1: Ti fermo, sì? Questo deve essere un bel monitor ai nostri amministratori. Saronno c'è, Saronno se vuole essere viva c'è, se si prendono le iniziative ci sono e la gente risponde, basta creare le buone iniziative e renderle pubbliche.

0: arrivano voci, sarà un concerto al Parco del Santuario dedicato al Ruvido, se non sbaglio. Ci saranno i Pancreas, ci saranno altri grandi gruppi musicali che verranno a Saronno, quindi tornerò anch'io probabilmente per quell'evento, assolutamente.
1: E accompagno anche Gabriella.
0: La cosa interessante è che coinvolge i giovani di Saronno, di tutto l'Interland, anche di Milano, cioè nel senso Saronno poi ha tutto attorno anche una rete ampia, vasta, e Saronno è una città abbastanza grande, ecco, questo a volte ce lo si dimentica perché sembra sempre un po' deserta, ma le persone ci sono, esistono, quindi più si creano questi eventi, chiaramente la gente magari esce di casa. Quindi ci sarà questo concerto al Parco del Santuario e poi ci sarà l'evento di Orizzonti, però forse
1: che Gabriella
0: ne parlerà Gabriella su questo.
2: Sì, passiamo al secondo argomento.
3: Passiamo già al secondo argomento, allora. Infatti sabato pomeriggio c'è stata anche la conferenza stampa per questo evento che inizierà con le semifinali già 19 di settembre. È Saronno Famosi, è un contest che è già stato fatto l'anno scorso. Quest'anno si rinnova e la novità, sinceramente, che mi ha più colpito, che l'anno scorso erano solo band e gruppi e solisti giovani. Quest'anno sono stati anche introdotti diciamo un po' più avanti, un po' più âgé, ecco, quelli che non vanno magari alla notte bianca. Comunque è quella la cosa che mi ha più interessato, perché magari qualcuno che non ha potuto sviluppare le sue doti canore durante la sua vita, diciamo, proprio giovanile, potrà, anche iscrivendosi a questo concorso, Saronno Famosi, mettersi in gioco insieme.
1: Che edizione è questa?
3: Questa è la seconda edizione, Agostino. E però è molto interessante perché c'è una
1: bella giuria. Poi dipende da dove si sviluppa questa manifestazione. Mi sembra che è strutturata in tre posti, no?
3: In tre, è una collaborazione anche con gli oratori, col patrocinio sempre del comune, organizzata da Radio Orizzonti, ma saranno il primo evento di classifica,
1: cioè la selezione
3: sabato 19 all'oratorio San Giovanni Battista della Cassina Ferrara.
1: A che ora?
3: Alle ore 20:45. Poi ci sarà il venerdì 25 settembre, sempre alle 20:45, alla Sacra Famiglia, all'oratorio della Sacra Famiglia, e la terza selezione all'oratorio Regina Pacis sabato 26 settembre.
1: Sai già quanti sono i partecipanti?
3: Ma abbiamo visto, io ne ho notati parecchi, una ottantina da quello che ho potuto sentire.
1: E la selezione si ferma quanta? 16?
3: Si fermerà, questo non l'hanno detto ancora, almeno io non ho sentito. Comunque sarà un gruppo più ristretto. Poi ci saranno altre selezioni fino ad arrivare, come l'anno scorso, alla finale che si svolgerà al Teatro Giuditta Pasta.
1: C'è una novità quest'anno in rapporto all'anno scorso, sì o no?
3: Ma la novità è l'inserimento di questi nuovi, diciamo, un po' più agi come gruppo.
1: Puoi ricordare chi ci ascolta, in tutte queste serate l'ingresso è gratuito?
3: Certo,
1: paga?
3: No, è ingresso gratuito e
1: partecipiamo, mi raccomando, andiamo a sentire i noi talenti saronesi.
3: Dobbiamo cominciare a sentirli, perché l'anno scorso io ho avuto veramente una buona impressione, perché mi sono piaciuti tutti e tre i ragazzi che hanno vinto. In particolare io ero tifavo per i cantautori Edo e Mario, che sono arrivati al terzo posto.
1: Stiamo facendo la pubblicità.
3: No. Comunque è bello anche come anche il premio che avranno, no? Perché potranno registrare, hanno anche fatto un CD, i primi tre classificati.
1: Un'incisione della loro canzone.
3: Sì, perché tutti gli sponsor sono, in particolare, adesso non mi ricordo i nomi della giuria, comunque c'è
2: sì, ce ne sono diversi,
3: ecco,
2: adesso è
3: inutile,
2: però ci sono tante categorie, c'è la categoria Young, la categoria Senior, il premio Band assegnato da Albero Musicale, che sono 10 ore trascorse in sala prove, il premio Social, il premio speciale per le serate, il voto social, insomma ce ne sono tantissimi.
3: Perché ci sono anche tanti, Gianni, tanti sponsor quest'anno.
2: Sì, hanno organizzato tra
1: l'altro. Silvia, vedi che questa non è una radio solo per

0: anziani, no? Dando di volta ai giovani soprattutto.
1: Tutti questi sponsor,
0: questo evento qua è fatto soprattutto per i giovani, eh? Cosa ne dici?
2: Bello, molto bello, bello anche che vada a coinvolgere diversi spazi della città, che non rimanga fossilizzato in un singolo, una singola parrocchia, ma vada a coinvolgere più una pluralità di contesti,
0: tu,
2: di realtà.
0: Tu invece parteciperai a tutti gli eventi, allora mi
1: dovrei venire, già tre volte a Saronno.
3: Allora, è stato organizzato da Radio Orizzonti. Radio Orizzonti però con il concorso e la collaborazione della Proloco Saronno, di Nob Lab, dell'Albero Musicale, delle Stanze della Musica, di Saronno Servizi, Clerici Auto, Villa Muzza Caffè, Good Morning Caffè, Caffè by Muzza, Pasticceria Nord, Giuseppe Testa, consulente finanziario, e la Fondazione Oratorio Milanese e il Teatro Giuditta Pasta. Insomma, davvero, certo, sono stati coinvolti davvero tante aziende e tanti enti del comune di Saronno. Ecco, no, ricordiamo l'ultima cosa, la data del...
1: Esatto, della prima...
3: il primo è il 19 settembre, il primo incontro 19 settembre, 25-26, ma guardavo prima che c'è anche il 18 di ottobre, il 18 di ottobre per la finale. Adesso non lo trovo dove è scritto, ma so che c'è.
1: Perché, comunque avremo tempo anche per annunciare prima. Quando...
3: Va bene, c'è il tempo.
2: Parlando di città... Io
0: voglio cogliere l'occasione della tua presenza, visto che hai anche molta dimestichezza con il microfono, mi fa cosa molto piacere. Secondo il tuo parere e dei giovani che ti frequenti tu, qual è l'aspetto negativo di Saronno? Non quello positivo, speriamo che ce ne siano tanti, ce ne sono tanti, ma c'è anche qualche aspetto negativo. Per i giovani, cosa vorresti che faccia Saronno?
2: Allora, una domanda molto complicata, bisognerebbe prendersi molto tempo per rispondere a questa domanda. Allora, io me ne sono andata da Saronno, quindi di aspetti negativi di Saronno ne ho sempre visti tanti, fin troppi.
0: È una bellissima città, Saronno.
2: È sicuramente una città che purtroppo a volte diviene una città dormitorio. Quando io andavo alle scuole, ho frequentato il liceo Legnani, il liceo classico Legnani, era sempre molto complicato viversi la città, in modo proprio di c'era un'assenza di spazi da vivere. Va bene le parrocchie, però comunque sono di stampo religioso, ma poi c'era, si andava sempre nel privato.
0: Guarda che noi abbiamo un serbatoio fondamentale per i giovani, 12.000 studenti che vengono a Saronno.
2: Esatto.
0: C'è una vivacità da riscoprire che non puoi abbandonarla.
2: Esatto, è così, le persone appunto come dicevo prima ci sono, il problema è che è l'assenza anche di spazi, di opportunità, di aggregazione. I racconti dei miei genitori quando erano ragazzini che vivevano la piazza, le panchine, cosa che invece nella mia generazione, io sono del 98, quindi parliamo degli anni 2000, i primi anni 2000, questa cosa è proprio andata a mancare. Sicuramente sono dei contesti, cioè il contesto sociale che ci ha portato a ciò, quindi la tecnologia, l'isolamento, sicuramente ci sono questi aspetti da non sottovalutare, che sono globali, però sicuramente Saronno mancano iniziative. Poi chiaramente c'è accanto Milano che risucchia poi molti giovani di Saronno, perché chiaramente ha tantissime opportunità, però Milano è Milano, non è Saronno, e la vita del pendolare è una vita che la vedo come una vita complicata. Io ho scelto un po' la facilità di una cittadina come Bologna, che rimane piccola e ha tutto a portata di mano, soprattutto tantissimi eventi culturali, quindi cinema, teatro, concerti.
0: Ci sono 40 associazioni, c'è una vivacità veramente enorme a Saronno, perché non si può dire che la gente non partecipa, per 40 associazioni, sono tante. C'è la voglia di coinvolgere le persone. Ecco perché, ecco, voi giovani tante volte siete un po' riluttanti. Perché io vedo quando fanno anche le conferenze culturali al teatro, ci sono pochi giovani, ne vedo pochi. Ti sei posta la domanda il perché?
2: Sicuramente è una questione generazionale, appunto come dicevo prima, siamo comunque una generazione nata nella tecnologia, sicuramente è una risposta, come dicevo prima, ci vorrebbe molto tempo per parlare di un argomento del genere. probabilmente, ecco, io non so se è la zona, se è la provincia di Varese, che è una provincia particolarmente chiusa in se stessa, però è proprio una cosa che io percepisco della città di Saronno, che invece mi ha colpito nella la notte bianca, è che è una città che respinge molto, quindi è difficile anche proprio viversi la piazza, gli spazi, è molto complicato. E non so se sia una questione generazionale, quindi, come dicevo prima, di dinamiche sociali antropologiche che ci hanno portato a diventare così, comunque a essere così come siamo, oppure appunto
3: o
2: sicuramente l'amministrazione
3: dei saronnesi, ecco,
2: o caratteriale appunto come dicevo prima dei varesotti.
3: Un'altra cosa,
2: dei vari esordi,
1: basta andare a Legnano. Cioè, io non sono di primo pelo, nel senso che non sono una giovane come, però mi ricordo che anch'io da ragazza non mi fermavo a Saronno, andavamo a Legnano perché c'era più vita. Cioè, anche adesso se uno va a Legnano c'è il corso, ti fermi a prendere un gelato, cioè c'è tanta gente. Anch'io non me lo sono mai spiegata il perché di questa cosa. Probabilmente, non so, non ci sono bar tipici per avere. Ecco, abbiamo anche il nostro regista che potrebbe dire la
4: stessa cosa, anch'io.
1: Cioè,
4: noi andavamo,
1: è vero,
4: per trovare un po' di
1: e c'è tanta gente
2: di provincia
1: in giro. Cioè, sì, provincia di Milano, però no, però diciamo là anche ci sono meno abitanti, cioè qui non so, come diceva Gianni, anch'io mi sono fatta questa domanda, e probabilmente è il saronnese un pochino chiuso,
3: probabilmente sarà così,
1: non saprei dire, perché iniziative, cioè noi abbiamo anche le trasmissioni, no, sulle associazioni, ce ne sono parecchie che propongono. E
2: sì, venerdì sera c'era un'iniziativa molto bella in Villa Gianetti di Emergency,
1: ecco,
2: molto quindi, molto bella, interessante,
1: cioè ce ne sono parecchie. Soprattutto quest'anno io ho visto anche che Villa Gianetti è stata molto gettonata per presentare alcune iniziative. Però il centro, di vedere persone che passeggiano, che io non l'ho mai visto. Ecco, questo purtroppo è una constatazione che faccio da saronnese. Che
3: ritorno,
1: vissuto...
3: ritorno un attimo, scusa se ti interrompo, un attimo sul Saronno Famosi per dire questo, che non abbiamo detto prima, che durante le serate, quelle che abbiamo citato, 19 settembre, 25 e 26, sarà dato spazio al valore della solidarietà, in quanto il contest quest'anno è abbinato al Fondo Cittadino di Solidarietà, che verrà fatto conoscere e sostenuto con iniziative di divulgazione del progetto Istruzione e Salute, perché servirà a sostenere le famiglie di Saronno in difficoltà nell'acquisto di libri scolastici e medicinali. Ecco, questo è ancora importante.
2: Molto bello.
3: La serata conclusiva 18 ottobre al Teatro Giuditta Pasta alle 17.
0: Mancano 3 minuti, oggi c'è un evento importante a Saronno, stamattina alle 8:30 c'era l'inaugurazione della nuova scuola Rodari, un evento molto importante, una scuola attesa da parecchi anni, è un fiore all'occhiello, purtroppo, ahimè, abbiamo avuto un evento veramente non tanto bello, che un incendio ha privato questa scuola di usufruire anche della palestra. Però Saronno si deve vantare di avere una delle scuole più belle in Lombardia, come disegno, come tutto. Cioè, stamattina spazio alla scuola, a questa nuova realtà saronnese, che veramente vi invito tutti ad andare a vederla, perché è veramente un fiore all'occhiello, sia come architettura che come spazi. Siamo forse arrivati alla fine, professore.
3: Sì, sì, sì, non so se c'è da aggiungere qualcosa.
0: Io
3: su questo tema.
2: Domenica prossima c'è anche l'inaugurazione di Tassello. In via Solferini, mi pare, in via Solferini. C'è cioè, l'inaugurazione di Tassello ed è un bel via Solferino, sì.
0: Che zona è via Solferino?
2: È in zona centrale, zona può essere Cinema Saronnese, quella zona lì.
0: Ah, si può dare.
2: Quella zona lì.
1: Che cosa si occupa questa?
2: Il Tassello è un'associazione culturale di ragazze e ragazzi che organizzano eventi. C'è stato anche Animatica qualche settimana fa, un paio di settimane fa, e sono eventi comunque che mettono i giovani al centro, iniziative culturali, è molto interessante. Quindi domenica prossima ci sarà l'inaugurazione. Non so ora, location sarà lì, non so l'orario, però sicuramente hanno la pagina Instagram per
0: anche
2: seguire.
0: Noi daremo informazioni.
1: Io lo dico qui in diretta, li chiamerò per parlarci di questa nuova, cioè di questo loro programma.
2: Ottimo.
1: E di quello che faranno.
3: Bene, allora ringraziamo i partecipanti, Silvia Ranco, Gabriele Agostino Masini, di essere stati con noi, e salutiamo tutti i nostri radioascoltatori. Buona giornata a tutti.
2: Grazie, buona giornata.
1: Buona giornata.

0: In blu 2000, news.
1: In primo piano le elezioni politiche di ieri in Svezia, con lo scrutinio fermo al 94%, confermato il testa a testa tra la formazione di centrodestra che sostiene il premier uscente e l'opposizione socialdemocratica accreditata al momento di 3 seggi in più. Bloccata la destra estrema, difficile al momento delineare una coalizione capace di governare il paese. Mercoledì il conteggio dei voti anticipati e quelli dall'estero darà le ultime risposte. La chiusura dell'oleodotto saudita di collegamento a Ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz fanno volare il prezzo del petrolio e del gas. Il WTI passa di mano a oltre $102 il barile, il greggio Brent a 107. Prosegue anche la corsa del gas ad Amsterdam, quotazioni che registrano un aumento del 4,2 con il prezzo a 82,84 euro al megawattora. 24 ore di sciopero oggi per i lavoratori dell'indotto dell'Ilva di Taranto, stamane manifestazioni e blocchi stradali nella città pugliese per dire no ai licenziamenti di 2.500 persone, chiesto l'intervento del governo che domani incontrerà Roma e i sindacati. Lo scorso 11 settembre la Corte d'Appello di Milano ha confermato l'ordinanza di chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico. Possibili disagi domani e mercoledì per lo sciopero indetto dai medici di medicina generale convenzionata contro l'accordo stralcio sulle case di comunità del 23 giugno 2026, previste manifestazioni, assemblee in diverse città, Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli, Pescara, garantite le prestazioni indispensabili, mentre visite ordinarie e ricette non urgenti potranno essere rinviate. Nella quarta giornata della Serie A di calcio, la Juventus ha aperto 3-1 in casa del Sassuolo, mentre il Napoli ha vinto 1-0 al Maradona contro il Bologna. Ritirata la patente a Daniel Maldini, trovato positivo all'alcol test dopo un incidente stradale con la sua auto a Milano. In Formula 1, Kimi Antonelli continua a vincere, fa suo anche il nuovo Gran Premio di Spagna. Per il volley, azzurri agli ottavi degli europei. Nel tennis, Zverev diventa il numero uno degli US Open, vincendo la finale. Auguri oggi a Papa Leone, che compie 71 anni, si tratta del secondo compleanno che il pontefice festeggia dopo l'elezione al Soglio di Pietro. In Vaticano messaggi in arrivo da tutte le parti del mondo, la presidenza della CEI scrive: rinnoviamo la nostra gratitudine per gli incontri avuti in questi mesi, ci ha indicato nel Vangelo la priorità della vita della Chiesa. È tutto, torniamo con il radiogiornale delle 13.
2: Orizzonti in

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, al via la seconda edizione di Saronno Famosi The Music Contest 2026. Saronno, notte bianca, scommessa vinta. Saronno, pallone sulla piscina. Varese e provincia, Pippi protegge i bambini. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale Gabriella e Anna, alla regia Matteo. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. È stata presentata sabato in Villa Gianetti a Saronno la seconda edizione di Saronno Famosi, The Music Contest 2026. Il contest musicale organizzato da Radio Orizzonti in Blu e oratori della città di Saronno, col supporto del Teatro Giuditta Pasta, del patrocinio del Comune di Saronno, della Federazione Oratori Milanesi e della collaborazione della Proloco Saronno, insieme ad Albero Musicale e le Stanze della Musica Snob Lab. Il concorso nasce per promuovere la città di Saronno attraverso la valorizzazione dei talenti provenienti da Saronno e varie province della Lombardia. Quest'anno sono previsti 37 partecipanti tra solisti, musicisti, strumentali, duetti, band e cori provenienti dalle province di Varese, Como, Milano, Monza, Brianza, Pavia, Lodi. Due le categorie in gara: giovani tra i 14 e i 35 anni e senior partecipanti dai 36 ai 100 anni. Le tappe di qualificazione presentate da Anna Galoppo e Matteo Guaragna vedranno protagonisti i concorrenti ammessi all'interno delle feste degli oratori saronnesi. Il calendario delle serate svelerà i finalisti attraverso tre appuntamenti alle 20:45. Sabato 19 settembre all'oratorio di Cassina Ferrara, venerdì 25 settembre all'oratorio di Prealpi, sabato 26 settembre all'oratorio di Regina Pacis. In ogni tappa i partecipanti si esibiranno dal vivo su basi musicali, valutati da una giuria tecnica composta da Menarlo Russo, Lucy Sasso, Stefano Meloncelli, Gabriele Scandolaro e Federico Galli. Accanto al giudizio tecnico, il pubblico presente alle serate potrà votare l'esibizione preferita, garantendo al vincitore del voto popolare l'accesso diretto alle finali. Al termine della terza serata verranno annunciati gli altri 12 artisti che conquisteranno il pass per il teatro. Durante le serate sarà inoltre dato spazio al valore della solidarietà, poiché il contest quest'anno è abbinato al Fondo Cittadino di Solidarietà, che verrà fatto conoscere e sostenuto con iniziative di divulgazione del progetto Istruzione e Salute, per sostenere le famiglie di Saronno in difficoltà nell'acquisto di libri scolastici e medicinali. La fase finale si svolgerà domenica 18 ottobre 2026 alle ore 17 nella prestigiosa cornice del Teatro Giuditta Pasta di Saronno.
2: Notte bianca, scommessa vinta. La notte bianca di fine estate è stata una scommessa vinta per il Comune, che ha promosso il riuscito evento sabato in collaborazione con il DUC e con Confcommercio e con il partner organizzativo Eventificio. A giocare a favore degli organizzatori è stato anche il meteo. Il maltempo dei giorni scorsi aveva fatto temere che potessero esserci dei problemi per le tante iniziative in programma. Invece tutto è andato fortunatamente per il meglio, con una bella serata che è stata un po' un invito ad uscire di casa, non solo per i saronnesi, ma anche per molti dei residenti nel comprensorio. Invito che è stato appunto accolto da molte persone che hanno in particolare affollato i punti ristoro e i bar aperti fuori orario, oltre a fare shopping nei negozi aperti per l'occasione. Anche se non tutte le attività commerciali del centro, neppure in questa tanto attesa occasione, hanno tenuto le sanacinesche alzate. Come detto, la risposta del pubblico non è affatto mancata, pur se il periodo scelto per arrestire la manifestazione aveva suscitato molte discussioni, anche a livello politico. Almeno 12.000 persone sono state stimate presenti all'evento, svoltosi in centro in contemporanea con lo sbaracco di fine estate, a cui avevano aderito diversi negozi. Un centro vivo, piazze e strade gremite e tanta voglia di stare insieme. La notte bianca di sabato scorso ha regalato a Saronno una serata straordinaria, dimostrando ancora una volta quanto la nostra città sappia rispondere con entusiasmo quando viene coinvolta. È stato bellissimo vedere lo spettacolo di una Saronno in festa, tra tanti eventi e le offerte dello sbaracco lungo le vie dello shopping, molte delle quali si potevano già adocchiare nei giorni scorsi sui canali social dei nostri negozianti. Al di là della bellezza della serata, resta la grande soddisfazione per la riuscita dell'evento. L'amministrazione ha scommesso su questo appuntamento, anche a fronte di molte critiche e scetticismi.
1: Lavori in corso all'esterno del centro natatorio di Via Miola. L'estivo ha lasciato il posto alle strutture in uso nel periodo autunnale ed invernale. È una metamorfosi che da qualche anno è diventata la prassi quando si avvicina il cambio di stagione. Gli interventi temporanei riguardano la zona retrostante lo stabile principale, con l'installazione di un pallone presso statico, apertura prevista proprio questo fine settimana. La vasca estiva torna dunque utilizzabile ma al coperto. Il pallone viene installato sopra la vasca esterna per consentirne l'utilizzo anche durante i mesi più freddi, aumentando gli spazi disponibili per nuoto libero, corsi, attività sportive e proposte dedicate ai bambini.
2: Intervenire prima che una fragilità diventi una frattura, prima che le difficoltà di una famiglia arrivino al punto di rendere necessario l'allontanamento di un bambino. È questo il cuore del nuovo percorso avviato dal Comune di Varese, che ha pubblicato un avviso per individuare i soggetti del terzo settore chiamati a coprogettare e realizzare sul territorio dell'ambito sociale gli interventi previsti dal programma PIPPI, dedicato proprio alla prevenzione dell'allontanamento familiare. Il principio è semplice, anche se il lavoro che richiede è complesso. Non aspettare l'emergenza. Le famiglie con figli minorenni che attraversano situazioni di vulnerabilità devono poter essere accompagnate quando esistono ancora spazi per ricostruire gli equilibri, rafforzare le capacità genitoriali e mettere in sicurezza il percorso di crescita dei bambini. Il programma non nasce dunque per separare genitori e figli, ma per tentare, quando è possibile e nel superiore interesse del minore, di evitare che quella separazione diventi necessaria. PIPI significa Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione ed è un modello nato dalla collaborazione tra il Ministero del Lavoro delle politiche sociali e l'Università di Padova. Anche il nome non è casuale, richiama Pippi Calzelunghe, scelta come simbolo delle possibilità di cambiamento dei bambini e della forza che può arrivare dalle relazioni, dai legami affettivi e dalle reti sociali.
1: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Gabriella e Anna con Matteo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati. Diamo ora alcune informazioni utili. La farmacia di turno di Erna è a Gerenzano, farmacia comunale, via Primo Maggio 8, il telefono 02 964 81016. Al cinema Silvio Pellico verrà proiettato alle ore 20:45 il film Spider-Man.
2: Saronno, il circolo culturale Tramvai, in collaborazione con Poste Italiane e Arcadia Saronno, organizza Tra storia e passione, una mostra dedicata al mito del biscione Alfa Romeo. L'apertura al pubblico è stata l'8 settembre presso l'ufficio postale di Via Varese 130. Mentre l'inaugurazione sarà ufficiale sarà il 19 settembre alle ore 10:30. L'ingresso è libero negli orari di apertura dell'ufficio postale via Varese 130.
1: Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto. Dal 14 al 20 settembre, festa dell'oratorio San Giuseppe al Matteotti e San Giovanni Battista alla Cassina Ferrara. Dal 21 al 27 settembre, festa dell'oratorio Sacra Famiglia al Prealpi alla Regina Pacis.
2: Radio Orizzonti organizza le semifinali del concorso Canoro Saronno Famosi nelle seguenti date. Oratorio San Giovanni Battista Cassina Ferrara sabato 19 settembre alle ore 20:45. Oratorio Sacra Famiglia venerdì 25 settembre alle ore 20:45. Oratorio Regina Pacis sabato 26 settembre sempre alle 20:45. L'ingresso è libero.
1: Durate, sabato 19 settembre alle ore 18 presso Palazzo Caimi Pollini, sala consiliare, l'assessorato alla cultura invita all'incontro Le fragilità della democrazia nell'età del digitale con la professoressa Roberta Sala e il professore Erasmo Silvio Storace. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
2: Dal 19 settembre al 17 ottobre, presso la Casa di Marta, l'associazione AVULS organizza un corso base di preparazione al volontariato sociosanitario, sabato pomeriggio dalle 15 alle 17 e mercoledì dalle 20:30 alle 22:30. Il corso è gratuito con rilascio di certificato di frequenza. Informazioni sul sito AVULS o al numero 02 960 1971.
1: Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Martedì 15 settembre, Madonna della Consolazione. Ore 17:20, Santo Rosario delle Lacrime di Maria. Ore 18, Santa Messa della Beata Vergine Maria Addolorata. Al termine, benedizione personale. Saronno dal 19 al 27 settembre presso Sala Nevera, cortile di Casa Morandi, Viale Santuario 2, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 14:30 alle 19, venerdì, sabato, domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19, mostra per riflettere sulle origini e le conseguenze del dualismo maschile-femminile. Pensare per immagini il femminile tra maternità e seduzione. Inaugurazione sabato 19 settembre ore 16.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Martedì 15 settembre, la mattinata parte alle 9.30 e 17.05 con Gigi Volpi e Gabriele Girola che curano lo spazio Saronno Point all'interno di Orizzonti Magazine. Alle 10.05 e 17.40 vengono proposti la rubrica La settimana in 3 minuti, gli aggiornamenti sulle notizie locali. A seguire Pinuccia e Sergio propongono Storie di cucina alle 10.30 e 19.10, mentre alle 11.30 e 18.25 Gianni Branca e Antonella Colmegna conducono Scuola, Società e Cultura, ospitando Angela Codarri, presidente di Semplice Terra. La trasmissione serale delle 21 sarà Perché no? Fatevene una ragione, condotta da Gigi Volpi. Prima di chiudere vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina, Orizzonti Mix alle 6.15 con le news locali, alle 6.30 le migliori interviste del giorno prima e alle 7 Buongiorno in Blu, Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Calma cara, dormi ancora la città, prendi ancora fuoco, lasciati asciugare.

0: In Blu 2000 News.
1: Testa a testa tra l'opposizione socialdemocratica e il partito del Premier, dopo il voto in Svezia, arretra l'ultradestra. Ucraina, resta altissima la tensione in Europa dopo l'attacco al treno con droni da parte di Mosca al confine con la Polonia. La crisi del Golfo non trova soluzione, i prezzi dell'energia salgono, greggio e gas fanno segnare nuovi aumenti. Buon compleanno Papa Leone, oggi il pontefice festeggia 71 anni, tra gli auguri da tutto il mondo il messaggio della CEI è quello del Presidente Mattarella. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Partiamo dunque con il voto in Svezia. Scarto ridotto tra i socialdemocratici e il centrodestra del premier uscente Marino Galdiero.
2: Il margine di vantaggio del centrosinistra è di 3 seggi nelle elezioni parlamentari in Svezia, dopo che sono state scrutinate il 94% delle schede elettorali. Il blocco guidato dai socialdemocratici ne otterrebbe 176, mentre gli avversari 173. È un margine risicato che potrebbe cambiare con i voti all'estero che non saranno conteggiati prima di mercoledì. L'estrema destra dei democratici svedesi, che a dispetto del nome sono di tutt'altro orientamento, arretrano rispetto alla precedente elezione, perdono il 3% e sono il terzo partito con il 17,6% dei voti. I socialdemocratici guidati da Magdalena Andersson raggiungono il 28,1%, si confermano così come la formazione politica più grande in Parlamento. Al secondo posto ci sono i moderati di centrodestra sotto la leadership del primo ministro uscente Ulf Kristersson con il 19,9%. Qualora la leader Andersson fosse nominata, resta incerta la coalizione di sostegno. Il partito di centro ha infatti annunciato la sua indisponibilità. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: L'Europa fa quadrato dopo l'attacco russo al treno al confine con la Polonia. Marco Burini.
3: Se Putin fa sentire la sua presenza all'Europa, Trump fa pesare la sua assistenza all'Ucraina. Ho chiesto a Zelensky di non colpire gli impianti di produzione del gasolio, le raffinerie. Il prezzo del gasolio sta aumentando perché sta diventando difficile farlo uscire dalla Russia, dice Trump, a cui interessa solo il business. La difesa dell'Ucraina invece è una scocciatura. Potrei dare a Zelensky una versione meno sofisticata dei Patriot, i sistemi antiaerei necessari a Kiev per respingere l'ondata di missili balistici russi. Ma sono i droni i protagonisti di questa maledetta guerra. Ieri è stato colpito un treno vicino a una stazione sul confine tra Ucraina e Polonia. Nessun ferito, ma tanto spavento tra i 206 passeggeri a bordo dell'Intercity Kiev-Varsavia, mentre poco prima era passato un convoglio con politici e diplomatici europei. L'attacco mira a dividere e intimidire gli alleati europei dell'Ucraina, ha detto poco fa il ministro degli esteri francese, Barrot. Marco Burini di Nano Studio.
1: La crisi del Golfo continua a far salire i prezzi del greggio e dei carburanti. Alessio Orlandi.
4: Prezzo dei carburanti ogni giorno un nuovo record. Con il petrolio in ascesa a livello internazionale, il costo di benzina e diesel nel nostro paese sale di pari passo. Secondo il Ministero delle Imprese, la verde in modalità self sulla rete nazionale supera i 2,10 euro al litro, mentre il gasolio sfonda il tetto dei 2,21 euro. Ancora più alto il prezzo in autostrada. Alla mezzanotte di giovedì prossimo scadrà la proroga dello sconto sulle accise, decisa da Palazzo Chigi, che deve stabilire se rinnovarla o varare altri provvedimenti. L'intenzione del governo è di dar vita a misure mirate alle famiglie a basso reddito e alle categorie più esposte al caro carburante da inserire poi nella legge di bilancio. Al momento manca però ancora un'intesa politica su dove trovare le risorse, come distribuirle e a chi. Un'ipotesi è quella di un bonus una tantum di 100 euro sotto una certa soglia ISEE. Il leader della Lega Salvini sul caro energia torna invece a chiedere un contributo delle banche. Fino ad ora per i ripetuti tagli delle accise sono stati spesi quasi 3 miliardi di euro. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: 24 ore di sciopero oggi per i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto. Stamani manifestazioni e blocchi stradali nella città pugliese per dire no ai licenziamenti di 2.500 persone, chiesto l'intervento del governo che domani incontrerà a Roma i sindacati. Lo scorso 11 settembre la Corte d'Appello di Milano aveva confermato la chiusura dell'area a caldo. Oggi è suonata la campanella della scuola in molte regioni, l'avvio procede tra nuove regole e problemi ancora aperti a Milano. Sono tornati in classe i ragazzi coinvolti nella tragedia di Crans-Montana. Monica Di Loreto.
5: Da questa settimana l'anno scolastico parte per tutti, quasi 8 milioni di studenti tornano in classe con riaperture scaglionate. Da oggi rientrano Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Domani toccherà Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Mercoledì Abruzzo, Basilicata e Sardegna e giovedì la Puglia. Il nuovo anno introduce stop agli smartphone, condotta più severa alle medie superiori e sospensioni trasformate in attività di volontariato. Entrano in vigore le nuove indicazioni nazionali riguardo l'infanzia, prime delle primarie e prime medie. Nei licei scompare geostoria. Nella primaria arrivano più italiano strutturato, informatica, inglese immersiva ed educazione musicale, ma restano le criticità. Oltre 11.000 cattedre di sostegno scoperte, più di 46.000 posti vacanti tra le discipline e una scuola su tre da ristrutturare. E oggi il rientro ha un valore speciale. Tornano in classe i 4 ragazzi del liceo Virgilio di Milano, feriti nell'incendio di Cramontana. Per loro, dicono, è un passo verso la normalità. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Ed ora in Francia, dove Macron prova nuovamente a intervenire sul divieto social per gli under 15. Marco Bergamaschi.
6: A prevedere il divieto di accesso ai social network per gli under 15, un provvedimento del governo dopo la bocciatura da parte del Consiglio Costituzionale di una precedente proposta in materia, lo annuncia su X il presidente francese Emmanuel Macron. Dopo un rigoroso lavoro tecnico, spiega il capo dello Stato, il governo notifica oggi alla Commissione europea una nuova formulazione del testo, un passaggio fondamentale per assicurarsi che il futuro testo legislativo sia conforme al diritto europeo. Andremo fino in fondo, assicura Macron, che ricorda di aver chiesto al primo ministro Le Cornu una via d'uscita conforme alle osservazioni del Consiglio Costituzionale e alle prescrizioni del diritto europeo. La Francia si aggiunge così ai paesi europei e non europei che si sono orientati a fissare un'età minima per utilizzare i social, tra questi l'Australia, dove vige il divieto assoluto di accesso ai minori di 16 anni, la Spagna e l'Olanda, che hanno chiesto un provvedimento valido per tutta l'Unione Europea. A giorni dovrebbe pronunciarsi in merito la Commissione. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: I 71 anni di Papa Leone, oggi secondo compleanno in Vaticano per il pontefice, poco fa gli auguri del Presidente della Repubblica che sottolinea il pontefice continua a sollecitare popoli e nazioni alla responsabilità, all'accettazione del limite e della fragilità umana. Rita Salerno.
7: È un compleanno di lavoro quello di oggi per Papa Leone XIV, che compie 71 anni, lontano da celebrazioni solenni e tra udienze, una tra tutti alla delegazione della Lega Italiana Fibrosi Cistica, colloqui con nunzi e l'inaugurazione della mostra Acqua alla Biblioteca Apostolica. Da tutto il mondo stanno giungendo in Vaticano messaggi di auguri per il pontefice del dialogo, della riconciliazione e della pace disarmata e disarmante, espressione a lui particolarmente cara, a cominciare da quello della presidenza della CEI, in cui si sottolinea l'indicazione che guiderà il cammino delle chiese in Italia, il Vangelo come priorità della vita della Chiesa, unita al coraggio dell'essenziale come via per viverla. Nel testo si ricorda anche l'ultimo Angelus pronunciato ieri da Piazza San Pietro, in cui Prevosta esorta a perdonare sempre, anche quando è difficile fare il primo passo. Sta proprio in questo magistero orientato alla pace e all'unità, alla cifra distintiva del pontificato di Leone XIV. Da Roma, Rita Salerno.
1: Possibili disagi domani e mercoledì per lo sciopero indetto dai medici di medicina generale convenzionata contro l'accordo stralcio sulle case di comunità del 23 giugno 2026. Previste manifestazioni, assemblee in diverse città, tra cui Roma, Milano, Napoli e Palermo. I motivi della protesta riguardano il debito orario nelle case di comunità e il ruolo unico di medicina generale. Impresa dell'Italia che nella terza giornata dei mondiali di pallacanestro in carrozzina a Ottawa, in Canada, batte i campioni in carica, campioni paralimpici degli Stati Uniti, 66 a 59 al termine di una partita giocata su altissimi livelli. Ora per gli azzurri, l'avversaria negli ottavi di finale sarà la formazione dell'Argentina. Quarta giornata di Serie A, la Juve perde in casa del Sassuolo 3-1, Napoli vince 1-0 al Maradona. Contro il Bologna, ritirata la patente a Daniel Maldini, trovato positivo all'alcol test dopo un incidente stradale con la sua auto a Milano. Antonelli vince ancora in Formula 1 in Spagna per il volley, azzurri agli ottavi degli europei. Nel tennis, Zverev vince gli US Open. Vi ricordo che potete riascoltare questa edizione della Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sulla app Play 2000 che è disponibile gratuitamente su tutti gli store. Diamo un'occhiata anche alla borsa di Milano, inizio di settimana nettamente negativo, FTSE MIB che cede l'1,13%, Sabino D'Alessandro per la parte tecnica, da Ugo Scali grazie per averci seguito.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 14, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Attraversiamo un frangente storico complesso ed inquieto di fronte a tali dilemmi e incertezze. Donne e uomini di buona volontà in tutto il mondo guardano con speranza l'alto magistero della Santità Vostra che continua a sollecitare popoli e nazioni alla responsabilità, all'accettazione del limite della fragilità umana senza considerarli un errore da correggere, come ammonisce l'enciclica Magnifica Humanitas, quanto si legge nel messaggio inviato dal presidente Mattarella a Papa Leone in occasione del compleanno del pontefice. Auguri anche da parte della presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, che ringrazia per il cammino comune di questi mesi. La guerra in Ucraina, l'Europa fa quadrato dopo gli attacchi russi vicino al confine con la Polonia.
2: Se Putin fa sentire la sua presenza all'Europa, Trump fa pesare la sua assistenza all'Ucraina. Ho chiesto a Zelensky di non colpire gli impianti di produzione del gasolio, le raffinerie. Il prezzo del gasolio sta aumentando perché sta diventando difficile farlo uscire dalla Russia, dice Trump, a cui interessa solo il business. La difesa dell'Ucraina invece è una scocciatura. Potrei dare a Zelensky una versione meno sofisticata dei Patriot, i sistemi antiaerei necessari a Kiev per respingere l'ondata di missili balistici russi. Ma sono i droni i protagonisti di questa maledetta guerra. Ieri è stato colpito un treno vicino a una stazione sul confine tra Ucraina e Polonia. Nessun ferito, ma tanto spavento tra i 206 passeggeri a bordo dell'Intercity Kiev-Varsavia, mentre poco prima era passato un convoglio con politici e diplomatici europei. L'attacco mira a dividere e intimidire gli alleati europei dell'Ucraina, ha detto poco fa il ministro degli esteri francese, Barrot, Marco Burini di Nanostudio.
1: L'altro fronte, la chiusura dell'oleodotto saudita di collegamento est-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz fanno volare il prezzo del petrolio e del gas. Il WTI con consegne a ottobre passa di mano a $102.73 al barile con un avanzamento del 2,6%. Il Brent con consegne a novembre è cambiato a $107.32 con una crescita del 3%. Le elezioni politiche in Svezia, il centro-sinistra in vantaggio, ma è incognita per il governo, con lo scrutinio al 94%, l'opposizione è su di 3 seggi. In Svezia i vertici del Partito Socialdemocratico si sono riuniti questa mattina con la leader Magdalena Andersson per discutere i prossimi passi, lo riporta The Guardian. Voli dirottati negli scali siciliani, quello di Palermo in particolare, dopo l'allerta rossa per l'aviazione scattato nell'aeroporto di Catania. A causa della ripresa dell'attività dell'Etna, un'imponente nube di cenere alta almeno 4 km diretta a sud, la società catanese di gestione SAC ha disposto la sospensione degli arrivi fino alle ore 22. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato.
2: Ed è un inizio di settimana anche per il nostro contenitore del pomeriggio. Ben ritrovati alle parole dell'estate. C'è Daniele Caruso in regia che saluto e ringrazio in queste due ore insieme fino alle 16, in cui cerchiamo di trovare, dai, una nota positiva, perché so che molti si lamentano il lunedì, compreso il sottoscritto, per carità. Poi, insomma, in questo 14 settembre, però, cerchiamo di trovare il positivo e il bello, come ad esempio un bel augurio al nostro Papa, Papa Leone, che oggi compie gli anni, e poi un augurio di rimando lo facciamo anche a tutti gli studenti che hanno ripreso diciamo le loro attività scolastiche un po' in quasi tutte le regioni. Poi scaglionati saranno anche gli avvii per la scuola in altre regioni italiane nei prossimi giorni, quindi in bocca al lupo ragazzi per questo nuovo anno scolastico. Intanto tutti quelli che ormai accantonate le vacanze, ormai accantonate le ferie, c'è solo il desiderio, magari anche un ricordo molto diciamo dilatato nel tempo anche delle proprie vacanze, ce lo potete raccontare questo ricordo o dirci cosa state facendo di bello in questo momento a diretta radioinblu.it, che è il nostro contatto di posta elettronica. Iniziamo con la musica come al solito, un ritorno al passato, in questo caso con Bob Dylan.

Max Gazzè e il timido ubriaco. Ci facciamo la lista dei concerti di oggi non timidamente ma con spavalderia. Ecco, questa è la parola della giornata, ci vuole spavalderia. Allora, in questa giornata del 14 settembre siamo pronti a dirvi che questa sera ci sarà Gianni Morandi con l'appuntamento al Fossato nel castello di Barletta, Barletta Andrea Trani. Francesca Michelin insieme a tante altre artiste con Bert, Anna Castiglia, Angelica, Ginevra saranno a Segrate, Milano, al Circolo Magnoli a partire dalle 19. Vi segnalo anche il live per la giornata di domani di Biagio Antonacci all'interno del Festival Teneramente a Gardone Riviera Brescia all'Anfiteatro del Vittoriale. Poi anche Emma Marrone, che sapete recupera la data che era saltata per il maltempo, a Milano, Ippodromo SNAI San Siro, mentre invece domani sera Riccardo Cocciante sarà a Barletta, anche lui Fossato nel Castello, mentre Ermal Meta sarà a Lanciano in provincia di Chieti in Piazza Plebiscito. C'è qualche live, qualche concerto particolare che volete segnalarci? Noi siamo qui, vi aspettiamo. Un saluto a chi ci segue dal DAB, dal canale digitale terrestre 728 e poi dalla nostra app Play 2000. C'è il nuovo singolo di Sky Newman.

applauso a scena aperta dai sorcini di tutta Italia per Renato Zero con i migliori anni della nostra vita. Stringimi, stringimi. Allora, 1999, e attenzione, noi parliamo anche di un grande, un altro grande protagonista, che è Stevie Wonder, che torna live in Europa. È stato annunciato un tour, grazie per gli applausi, gli autografi li firmo dopo fuori dalla radio. Sono passati ben 16 anni dall'ultimo tour di Stevie Wonder in Europa, anche per questo diciamo forse il più celebre artista di tutto il mondo ha deciso di tornare, e lo farà con una serie di date che vedranno il via il prossimo 13 dal Regno Unito. Lo porteranno a chiudere i suoi show il 19 dicembre a Los Angeles. Attenzione però, perché non c'è l'Italia purtroppo. Sì, celebrerà questo suo iconico doppio album del 1976, In Songs in the Key of Live Performance, che contiene al suo interno anche la mitica Isn't She Lovely. Grande assente, lo diciamo purtroppo, il bel paese, la nostra bella penisola, perché passerà davvero dappertutto: Birmingham, Parigi, Copenaghen, Oslo, Stoccolma, Colonia, Amsterdam, Dublino, Londra, Manchester e Glasgow, prima di approdare poi negli States. Quindi noi non godremo di questo spettacolo veramente incredibile e affascinante che è il live di Stevie Wonder.

0: Elton John con Nikita, siamo ritornati al 1985. Invece vi do una data: dal 24 settembre prossimo uscirà un bel film al cinema di cui parliamo oggi pomeriggio con Simone Totola direttamente da Officine Ubo. Simone, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Come stai prima di tutto, Simone? Tutto a posto, ok?
1: Tutto bene, rientrati da Venezia dopo il grande caos, quindi insomma tutto bene, tutto bene.
0: Cosa ne pensi di questi premi che sono stati assegnati? Purtroppo Italia a bocca asciutta, eh?
1: Italia a bocca asciutta, ed eravamo in tanti in concorso, anche nelle sezioni parallele. No, beh, insomma, premi che hanno fatto abbastanza discutere, però insomma io penso sempre meritati in qualche modo, penso che le giurie facciano sempre delle ottime scelte.
0: Ottimo, come fate delle ottime scelte voi a insomma distribuire dei film molto importanti di cui parliamo spesso anche qui su Blu 2000 direttamente da Officine Ubo. Tu ti occupi della comunicazione, coordinazione di tutto, Simone, e quindi ci racconti innanzitutto in apertura che cosa sono le Officine Ubo.
1: Certo, Officine Ubo è una casa di distribuzione cinematografica. Nasce nel 2001 come casa di produzione per poi switchare sulla distribuzione qualche anno dopo. E sì, quello che noi facciamo è acquisire i diritti di film principalmente stranieri, europei, ma non solo, e poi li prepariamo per l'uscita in Italia. Quindi ci occupiamo della creazione dei materiali marketing come il poster, il trailer, la comunicazione online, la comunicazione offline, il doppiaggio, perché curiamo anche quello. Quindi insomma noi acquisiamo il diritto del film e poi li lavoriamo e li prepariamo per l'uscita in Italia.
0: Beh, bellissimo lavoro, quindi sarai sicuramente orgoglioso anche del prodotto, certo, finale, e poi anche la passione per il cinema ci sta tutta. Tra i film in arrivo, lo dicevo, dal prossimo 24 settembre, quindi mancano una decina di giorni, c'è Santiago, un cammino per ricominciare, di cui stiamo parlando anche qui su Blu 2000 in questi giorni. Che film è, esatto, Santiago?
1: Allora, Santiago brevemente racconta questa storia. Santiago racconta la storia di Adam, che è un ragazzo adolescente un po' problematico, che si trova di fronte al giudice della giustizia minorile, il quale lo pone di fronte ad una scelta: o continuare a delinquere, quindi andare in carcere, oppure avere la possibilità di redimersi partendo per il cammino di Santiago. Questo ragazzo, dopo qualche resistenza, accetta di partire per il cammino di Santiago e viene affiancato da un'accompagnatrice un po' per caso, ecco, non sto a svelarvi troppi dettagli perché vi invito ad andarlo a vedere al cinema. Questa accompagnatrice è una donna adulta che di professione fa la professoressa, e quindi entrambi partiranno insieme per la prima volta tutti e due per il cammino di Santiago, nella speranza che il cammino non solo per Adam possa diciamo trasformarsi in una soluzione al suo passato, o comunque fargli trovare una nuova strada per il proprio futuro, ma anche per la propria accompagnatrice sarà un'esperienza che sicuramente lei non aveva messo in conto, ecco, che anche a lei aprirà delle farà luce su un sacco di punti che erano ancora poi irrisolti della sua vita.
0: Esatto, quindi due personalità tutte da scoprire, le scopriremo durante il film, no? Sia da parte, esatto, di una che dell'altra, ovviamente anche delle vite abbastanza complesse. E magari ci dai anche qualche info in più su regista e cast?
1: Certo, allora i due protagonisti si chiamano Alexandra Lamy, che in Francia, forse in Italia non è famosissima, ma in Francia è una vera e propria superstar. Alexandra Lamy è la protagonista femminile, e il ragazzo si chiama Julien Lebert, è un ragazzo di 17 anni, ha la sua prima esperienza cinematografica, e il casting per trovare questo attore è durato tantissimo, è durato dei mesi, perché serviva un ragazzo che avesse anche diciamo l'appeal dell'adolescente, insomma un po' che covava tantissima rabbia e che però fosse anche in grado non solo di recitare ma anche di addirittura rappare, perché nel film questo ragazzo ha la passione per il rap, che è ovviamente uno dei diciamo degli sfoghi più comuni tra i giovani, magari no, un po' più rabbiosi, un po' più arrabbiati con la vita. E quindi questo casting, che è durato tantissimo, alla fine ha portato alla scelta di questo attore secondo me straordinario, che riesce a trovare un equilibrio sia dalla parte quella più aggressiva ma anche con quella più introspettiva e morbida, perché poi comunque ad un certo punto il ragazzo si aprirà e farà vedere che oltre alla superficie molto dura c'è anche un cuore molto tenero.
0: Quindi recitazioni proprio partecipative, full immersion anche di questi protagonisti,
1: sì.
0: bello.
1: Sì.
0: Allora, la programmazione, lo ricordiamo, sarà in sale, ovviamente anche selezionate, che sono già disponibili sul vostro sito, tra l'altro.
1: Allora, il film è stato mostrato in anteprima durante tutta l'estate in circa 60 città in tutta Italia, dove ha avuto un grandissimo successo. Il pubblico ha già iniziato ad innamorarsi del film. Dal 24 settembre, qualche giorno prima, sul nostro sito ci sarà invece la programmazione completa nel dettaglio con le sale e il cinema, quindi sul sito di officinubu.com, e la si potrà trovare anche sui nostri canali social, quindi su Facebook, sulla nostra pagina Facebook che è Officine Ubu, e anche su Instagram che è Officine_Ubu. Lì noi comunichiamo tutto e si può trovare tutto, ci potete scrivere sia attraverso i social che attraverso le form del sito per sapere in quale città il film verrà programmato.
0: E vedo anche una sezione particolare sulle scuole, immagino che ci sia anche richiesta ad hoc per le scuole che vogliono insomma programmare questo film e farlo vedere agli studenti.
1: Assolutamente sì, noi ovviamente abbiamo già attivato tutta la macchina per le proiezioni scolastiche. Il film ovviamente è molto adatto al pubblico delle scuole, un po' per la vicinanza dell'età del protagonista, ma anche per i temi che racconta, perché volevo dire questa cosa, nel senso che il Cammino di Santiago è un tema che è stato portato tante volte al cinema. Ci ricordiamo anche all'inizio dell'anno che è uscito un grandissimo film sì, sullo stesso tema, però la differenza di questo è che queste sono delle storie vere. Santiago, Un cammino per ricominciare, racconta delle storie vere, le storie vere di questi ragazzi che davvero attraverso un'associazione francese, ma che ha anche un corrispettivo italiano che si chiama Lunghi Cammini, questa associazione si occupa di individuare questi ragazzi, affiancarli ad un accompagnatore e fare loro dei cammini, che può essere il Cammino di Santiago o qualche altro cammino, in modo tale che riescano anche loro a superare le proprie difficoltà, a mettersi in gioco per cercare insomma di ritrovare un percorso della propria vita e un po' di luce magari in un momento di buio che stanno attraversando.
0: E sono messaggi molto importanti che ricorrono spesso, devo dire, anche nelle vostre produzioni, in quello che proponete anche dal sito. È molto importante il messaggio di questo film di Santiago, ma voi avete diciamo un occhio attento alle produzioni di questo tipo, mi pare di capire.
1: Sì, assolutamente, noi insomma siamo una distribuzione indipendente, quindi noi cerchiamo sempre di andare a scovare quei film che hanno un messaggio importante da comunicare agli spettatori, non soltanto per il gusto insomma del cinema in sé, ma anche noi cerchiamo di portare dei messaggi al cinema. Infatti abbiamo portato al cinema film come Il maestro che promise il mare, quindi comunque storie vere che raccontano di grandi eroi del passato che hanno fatto del bene, hanno portato amore e comprensione. In questo caso Santiago si inserisce benissimo in un filone di cinema diciamo costruttivo, perché i messaggi che porta questo film sono condivisibili da tutti a prescindere da qualsiasi sia la propria posizione. Quindi sì, assolutamente, il messaggio che noi cerchiamo nei film è assolutamente fondamentale, perché è quello che noi vogliamo principalmente portare allo spettatore.
0: Fantastico, allora se volete maggiori informazioni su questa bella occasione per andare al cinema, Santiago, Un cammino per ricominciare, andate sul sito, te lo faccio ricordare ancora una volta così i nostri ascoltatori hanno tutto il quadro completo delle vostre produzioni.
1: Il sito è officineubu.com e ci trovate anche sui social, Facebook e Instagram con lo stesso nome, Officine Ubu.
0: Grazie mille a Simone Totola direttamente da Officine Ubu e alla prossima Simone, complimenti.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Buona giornata. Noi continuiamo il nostro pomeriggio, sono le 14.42, che fate di bello? Siete già usciti da scuola? Immagino oggi orario un po' più corto per gli studenti italiani, raccontateci questo primo giorno se vi va. Intanto

Tre primi ad arrivare anche al nostro indirizzo diretta a radioblu.it. Salutiamo Sofia, buon pomeriggio. Anche a Michael, primo giorno di scuola per lui. Ha detto la prima settimana liscia come l'olio, perché in effetti si fa poco nulla, diciamo la verità, sui banchi di scuola. C'è James Blunt.

canzone ormai entrata negli annali, questa di James Blunt, High del 2004. Oh, ritorniamo al 1985, si parla di cinema, nostra grande altra passione del pomeriggio, ma non solo. A View to a Kill, canzone di Duran Duran, che fu la colonna sonora di uno dei tanti film di 007 a bersaglio mobile. Tra l'altro vi ricordo che in questo periodo circolano voci false e contraddittorie sul nuovo James Bond. Non sarà Henry Cavill, è una fake news.

passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Edizione delle 15. Buonasera da Franco Rossi al microfono. La guerra in Ucraina, dopo l'attacco russo al treno al confine con la Polonia, il cancelliere tedesco Merz dichiara: la pace è a rischio in Europa, esorto a prendere sul serio la minaccia. La rappresentante europea degli esteri Kallas dichiara: l'obiettivo del raid al treno ucraino era spaventare l'Occidente. Per Parigi l'attacco al treno puntava a dividere gli alleati di Kiev. La chiusura dell'oleodotto saudita di collegamento est-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz fanno volare il prezzo del petrolio. Il WTI, con consegna a ottobre, passa di mano a $102.73 al barile, con un avanzamento del 2,68%. 12 paesi europei hanno esortato l'Unione Europea a rafforzare la propria presenza nell'Artico, dato che la regione sta diventando terreno di scontro geopolitico fondamentale a seguito delle minacce provenienti da Mosca e da Washington, in particolare dal presidente Trump. Attraversiamo un frangente storico complesso ed inquieto. Di fronte a tali dilemmi ed incertezze, donne e uomini di buona volontà in tutto il mondo guardano con speranza all'Alto Magistero della Santità Vostra, che continua a sollecitare popoli e nazioni alla responsabilità, all'accettazione del limite e della fragilità umani, senza considerarli un errore da correggere, come ammonisce l'enciclica Magnifica Humanitas. Così, in un messaggio, il presidente Mattarella in occasione del compleanno di Papa Leone.
1: È un compleanno di lavoro quello di oggi per Papa Leone XIV, che compie 71 anni, lontano da celebrazioni solenni e tra udienze, una tra tutti alla delegazione della Lega Italiana Fibrosi Cistica, colloqui con nunzi e l'inaugurazione della mostra Acqua alla Biblioteca Apostolica. Da tutto il mondo stanno giungendo in Vaticano messaggi di auguri per il pontefice del dialogo, della riconciliazione, della pace disarmata e disarmante, espressione a lui particolarmente cara, a cominciare da quello della presidenza della CEI, in cui si sottolinea l'indicazione che guiderà il cammino delle chiese in Italia, il Vangelo come priorità della vita della Chiesa, unita al coraggio dell'essenziale come via per viverla. Nel testo si ricorda anche l'ultimo Angelus, pronunciato ieri da Piazza San Pietro, in cui Prevosta esorta a perdonare sempre, anche quando è difficile fare il primo passo. Sta proprio in questo magistero orientato alla pace e all'unità, la cifra distintiva del pontificato di Leone XIV. Da Roma, Rita Salerno.
0: Un'ultima notizia: partenze e arrivi dei voli sono sospesi nell'aeroporto di Catania fino alle 22, lo riferisce la società di gestione sulle pagine social, a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Grazie per l'ascolto.
2: Le parole dell'estate.
3: Le parole dell'estate.
2: Le parole dell'estate.

0: dell'estate con Max Occhiato.
1: Ricordi che si consumeranno anche nel prossimo weekend con una nuova classifica dell'estate ogni sabato e domenica dalle 14 alle 15, lo ricordiamo, sarà l'ultima credo ormai vista la stagione che si va a concludere, e ritorneremo ai meravigliosi anni 90, chiuderemo ufficialmente con il ricordo della chart della top 10 dell'estate in Italia con le canzoni che andavano maggiormente nel 1998. E quindi grazie a Daniele Caruso oggi ascolteremo le anticipazioni di questa classifica con due canzoni che non ascolteremo nel weekend ma che fanno parte di questa top 10. Ad esempio troviamo un grande successo degli Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing, brano musicale meraviglioso registrato dagli stessi Aerosmith, che era originariamente prodotto come traccia bonus di alcune edizioni argentine e brasiliane del loro 12° album studio dal titolo Nine Lives. Quando la casa di produzione decise originariamente di pensare questo singolo per Celine Dion, il singolo invece debuttò alla prima posizione della Billboard 100 ovviamente con gli Aerosmith, diventando il primo fra quelli del gruppo a riuscirci dopo 28 anni di carriera. Al primo posto il brano rimase per ben 4 settimane, introducendo la band a una nuova generazione di fan. Ad esempio nel Regno Unito particolarmente raggiunse la posizione numero 4 della single chart, diventando la hit del gruppo di miglior piazzamento in questa classifica. Tra l'altro ottenne anche una candidatura come miglior canzone dell'anno agli Oscar del 1999, si piazzò secondo nella graduatoria generale dietro soltanto a When You Believe di Hans Zimmer, prodotta per il lungometraggio Il Principe d'Egitto. Questa canzone fa parte della colonna sonora di un film altrettanto entrato nel mito, ovvero Armageddon, con Bruce Willis e compagnia bella impegnati a salvare il nostro pianeta. E alle 15:09 queste sono le anticipazioni delle classifiche dell'estate con gli Aerosmith 1998. I could stay awake just to hear.

distanza di tempo e a distanza di anni rimane un pezzo fortissimo ancora, questo degli Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing, nella classifica estiva del 1998 in Italia, nella top 10. Andiamo a un altro grande successo, tutto italiano in questo caso, anche in questo caso una canzone da colonna sonora, quella del film Radio Freccia, diretto dallo stesso Luciano Ligabue, la sua prima esperienza come regista, proprio del 1998, con un giovanissimo Stefano Accorsi. Brano musicale Ho perso le parole, scritto dallo stesso Ligabue ed estratto come primo singolo di questa soundtrack. La canzone è il tema principale della colonna sonora del film, ovviamente Radio Freccia, è prima esperienza cinematografica per lui e nelle intenzioni dello stesso Ligabue ha detto potrebbe adattarsi a qualsiasi scena del film e andare oltre parlando di una presunta storia d'amore. Nel film tra l'altro la si può sentire proprio alla fine mentre scorrono i titoli di coda e al Premio Italiano della Musica del 99 è stata votata come miglior canzone dell'anno. Nella chart estiva del 1998 anche Ligabue con Ho perso le parole.

Ironia della sorte musicale, aver trovato due canzoni di fila che da una parte Legabue ci invita a dire che ha perso le parole, mentre dall'altra non abbiamo bisogno di parole di Ron. Quindi che facciamo? Stiamo zitti a questo punto? No, dobbiamo assolutamente salutare la nostra amica Margherita. Primo giorno di scuola per lei, già stracarica di compiti, lezioni e cose da fare da parte della prof d'inglese, che vabbè, è un po' cattivella, diciamo.

canzone della grande Beyoncé che già conosciamo da un po' di settimane, questa Morning Dew Dunk, che ci porta dritti dritti quasi al nuovo disco in blu di tutta questa settimana. Tra poco tutto da scoprire, intanto il singolo di Suki Waterhouse, questa è Nothing Hill.

0: Le parole dell'estate. Disco in blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Kintsugi di Elisa.

0: romantica.
1: Bellissimo questo nuovo ritorno di Elisa, che anticipa il tanto atteso nuovo album il prossimo 27 novembre. Kintsugi, dalla tecnica giapponese di riempire le crepe di un oggetto rotto con dell'oro, è un po' la fragilità, quindi anche il simbolo di consapevolezza, perché anche noi ci possiamo crepare, rompere in qualche modo, e quindi anche dal punto di vista dell'anima, amore, anche capacità di trasformare le proprie ferite in una nuova forma di forza. Questo è il significato di Kintsugi, il nostro disco in blu 2000 di tutta questa settimana. Allora, ci sono poi quegli attori che insomma ci lasciano veramente a bocca aperta, sbalorditi per le trasformazioni fisiche, anche a volte psicologiche, a cui vanno incontro per interpretare un ruolo al cinema. Voi direte sì, sono ben pagati anche per farlo, però decisamente poi mettono in gioco anche la loro pelle in qualche modo. Per alcuni attori entrare davvero in un personaggio ha significato molto più che imparare battute o cambiare look, quindi non si limitano al semplice metodo actor studio, diete drastiche, allenamenti estenuanti, immersioni totali nel ruolo, hanno accompagnato alcune delle performance più celebri del cinema. Allora, un noto sito di cinema americano ha raccolto diversi casi estremi, mostrando quanto lontano alcuni performer siano arrivati pur di rendere credibile un personaggio sul grande schermo. Uno degli esempi più lampanti, quello di cui si parla di più quando si parla appunto di trasformazioni fisiche, è Christian Bale, che ha fatto tantissimi film ad attore con grande successo. Citiamo uno su tutti, ovviamente, la trilogia di Nolan di Batman. Però per L'uomo senza sonno, non so se avete visto questo film anche abbastanza angosciante, addirittura arrivò a perdere circa 27 kg, un peso estremamente basso. In seguito l'attore ha spiegato di non voler ripetere trasformazioni così rapide, perché poi è stato anche male, voglio dire, era inevitabile. Poi per Black Swan, il cigno nero, Natalie Portman ha iniziato a prepararsi un anno prima delle riprese, arrivando negli ultimi mesi a circa 8 ore al giorno tra balletto, nuoto, condizionamento e coreografie. Beh, insomma, si è immedesimata proprio nella ballerina in tutto e per tutto. E poi il grandissimo Leonardo DiCaprio, per un ruolo che l'ha visto vincere l'Oscar, finalmente si è spinto la preparazione oltre il normale sul set di The Revenant, il re di vivo, affrontando temperature gelide, mangiando vero fegato crudo di bisonte durante una scena, perché riteneva poco realistico il sostituto preparato dalla produzione. No, lui ha detto: io voglio mangiare veramente il bisonte così crudo. Sono esempi diversi, ma accomunati dalla ricerca di un maggiore realismo fisico. E poi ce ne sono veramente tanti altri. Una performance davvero straordinaria, in questo caso premiata con l'Oscar, fu il caso di Daniel Day-Lewis, straordinario attore che ha seguito una strada differente per interpretare Christie. Nel mio piede sinistro trascorse 2 mesi usando una sedia a rotelle, dipingendo proprio coi piedi come il personaggio originale, nel tentativo di avvicinarsi più possibile alla sua quotidianità.

siamo ritornati al 2000, tondo tondo, qui su In Blu 2000, dove se no, all'interno delle parole, con Nicolò Fabi e la sua Se fossi Marco. Allora, attenzione, perché tra poco faremo un omaggio a una persona parlando di un grande artista. Arrivano i BTS, questa è la nuova Normal.

Allora, di solito lo troviamo spesso in programmazione anche al pomeriggio, il mitico Vasco Rossi. A questo punto dicevamo un omaggio a chi è il fan numero uno qui dentro la radio del grande Vasco, però il nostro Daniele Caruso. Daniele, questa è una notizia che ti dedichiamo e che puoi ascoltare anche soltanto con l'orecchio sinistro, quindi non c'è bisogno di usare anche il destro. Allora, l'Università degli Studi di Salerno conferirà a Vasco Rossi il dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione. Quindi si tratta, come hanno spiegato dall'Ateneo Salernitano, di un riconoscimento per il suo percorso artistico, culturale, pubblico, che rappresenta un'esperienza di particolare importanza per lo studio dei linguaggi e anche dei processi della comunicazione contemporanea. In oltre 40 anni di carriera, Vasco ha saputo interpretare trasformazioni sociali, sensibilità, inquietudini anche di generazioni differenti, costruendo questo linguaggio immediatamente riconoscibile e una relazione anche con il pubblico che ha superato i confini della musica. Quindi può confermare anche il nostro

I grandissimi Pooh con Pensiero 1971 a chiudere l'appuntamento di oggi con le parole dell'estate per gentile concessione in regia del nostro Daniele Caruso, che ringraziamo e salutiamo ovviamente. A domani e a tutti voi naturalmente grazie per esserci stati, e vi lascio la seconda parte delle parole condotta da Marco Parce, ricordi della passata stagione. Tra poco anche le news, e vi lascio con un altro classico di Luca Carboni, in questo caso Farfallina. Noi ci risentiamo domani a partire dalle 14.

0: l'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno... Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
1: Il meglio di
2: la Biblioteca di Gerusalemme.
3: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
2: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
4: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
5: Non sono un bravo ragazzo, lo dicono tutti.
6: Perché sei qui?
7: Accompagno te.
4: Una storia toccante e piena di speranza, ambientata lungo il cammino di Santiago.
8: Cammini tutto il giorno, non hai niente, eppure dai tutto te stesso.
4: Un film che fa bene al cuore.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
4: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
11: In Blu 2000, news.
12: Edizione delle 16. Buonasera da Franco Rossi al microfono. La crisi nel Golfo Persico, in particolare nello Stretto di Hormuz, continua a far salire i prezzi dei carburanti in Italia.
13: Prezzo dei carburanti ogni giorno un nuovo record. Con il petrolio in ascesa a livello internazionale, il costo di benzina e diesel nel nostro paese sale di pari passo. Secondo il Ministero delle Imprese, la Verde in modalità self sulla rete nazionale supera i 2,10 euro al litro, mentre il gasolio sfonda il tetto dei 2,21 euro. Ancora più alto il prezzo in autostrada. Alla mezzanotte di giovedì prossimo scadrà la proroga dello sconto sulle accise, decisa da Palazzo Chigi, che deve stabilire se rinnovarla o varare altri provvedimenti. L'intenzione del governo è di dar vita a misure mirate alle famiglie a basso reddito e alle categorie più esposte al caro carburante, da inserire poi nella legge di bilancio. Al momento manca però ancora un'intesa politica su dove trovare le risorse, come distribuirle e a chi. Un'ipotesi è quella di un bonus, una tantum di 100 euro sotto una certa soglia ISEE. Il leader della Lega Salvini sul caro energia torna invece a chiedere un contributo delle banche. Fino ad ora per i ripetuti tagli delle accise sono stati spesi quasi 3 miliardi di euro. Alessio Orlandi, linea allo studio.
12: Ed ora la guerra in Ucraina. L'alta rappresentante europea Callas è convinta che l'attacco russo al confine con la Polonia era chiaramente un tentativo di spaventare i paesi occidentali che sostengono l'Ucraina. Penso che dovremmo agire esattamente al contrario, ha detto in Finlandia, dove si tiene il vertice artico. Le nuove tecnologie dischiudono possibilità inusitate, ma rischiano anche di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano, allargando disparità sociali ed economiche già in essere, così il presidente Mattarella nel messaggio di auguri a Papa Leone, affrontando il tema delle nuove tecnologie e dei rischi dell'AI. Auguri al pontefice da tutto il mondo per il suo compleanno. La presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha espresso gratitudine al pontefice per il cammino fin qui compiuto insieme. Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo che avevano assalito la sua gioielleria nell'aprile 2021. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Torino, che ha rigettato l'istanza di differimento della pena in costanza della richiesta di grazia presentata dalla difesa di Roggero. Scozia, Galles e Irlanda del Nord sfidano Londra e firmano un documento in cui rivendicano il diritto all'autodeterminazione. I capi dei governi locali, il gallese Runap Lowert, lo scozzese John Swinney e il nordirlandese Michael O'Neill, riuniti a Cardiff, hanno firmato una dichiarazione unitaria in cui fanno riferimento a futuri referendum o altri strumenti legislativi. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Pronti, buon pomeriggio, buona scuola soprattutto a grandi e piccoli, a genitori e insegnanti, che ormai siamo ripartiti tutti, no? È la nostra ultima settimana questa, poi ci fermiamo prima che riparta pure il palinsesto nuovo, ma abbiamo ancora 5 pomeriggi da passare insieme recuperando ospiti e temi che avevamo raccontato, insomma, nella scorsa stagione. Guardavo piuttosto a oggi, 35 anni fa, Firenze, Galleria dell'Accademia, un sabato mattina, insomma, quel 14 settembre 1991, e tra i gruppi di turisti in fila per ammirare il David, c'è st'uomo di 44 anni, un ex studente di lettere che passeggia, sai, con aria indifferente, no? Anche se c'è un segreto, nasconde un segreto, nasconde un martello sotto la giacca. Non ha un movente politico, non vuole riscatti, non appartiene a nessuna sigla e quando arriva ai piedi del David di Michelangelo, gigante di marmo, scavalca il cordino di protezione con una disinvoltura disarmante e in un secondo è lì sul piedistallo, tira fuori il martello e comincia a colpire. La gente all'inizio non capisce, pensa a una qualche manutenzione, un qualche lavoro da qualche parte, no? Il martello che picchia sul marmo di Carrara del 500 che rimbomba nella galleria come uno sparo e scatta il panico. Solo 3 colpi riesce a dare sul piede sinistro prima che un paio di turisti e i custodi riescano a fermarlo. E quando gli chiedono il perché di un gesto simile, lui regala agli atti della polizia una delle giustificazioni più incredibili, inverosimili, bizzarre della storia dell'arte. Dice che a chiederglielo è stata la modella del Verrocchio, cioè una voce nella sua testa gli avrebbe detto di andare a spaccare il David perché solo così si sarebbe notata la bellezza di questa modella. Nel frattempo a Firenze scoppia il finimondo, cioè un attacco al David per la città è un attacco personale, anche se dal punto di vista tecnico ed estetico succede una cosa, diciamo, inaspettata. Quei 3 colpi di martello trasformano l'alluce sinistro di Michelangelo nel pezzo di marmo più analizzato, radiografato e studiato del pianeta, cioè i restauratori recuperano quasi tutti i microframmenti dal pavimento, il lavoro di ripristino è chirurgico, usano resine avanzate per riattaccare quel dito, l'intervento non si vede, cioè invisibile a occhio nudo, ma durante le analisi chimiche della polvere i tecnici scoprono dettagli fondamentali sulle patine protettive originali usate nel Rinascimento, scoprono dettagli dello stato di salute profonda del marmo, accumulando dati che non si sarebbero mai potuti ottenere se non staccando un pezzo, appunto. Da quel 14 settembre il David è protetto da una barriera di vetro blindato, che poi quasi 20 anni prima, nel giorno di Pentecoste del 1972, un altro squilibrato si era lanciato martello in mano contro la pietà di Michelangelo nella Basilica di San Pietro. Urlava lui di essere Gesù Cristo risorto e aveva fatto molti più danni rispetto a quelli del David. E anche lì la pietà è stata poi ristrutturata e protetta da una parete di vetro antiproiettile ad alta resistenza, a ricordare che nemmeno la perfezione del Rinascimento è al riparo dalla follia umana. E annuisce pure Francesco Filippi, regia, le parole dell'estate. Partiamo.

0: L'anno prossimo dovrebbe essere quello del grande ritorno degli U2, stiamo a vedere, insomma, le parole dell'estate. Ripartiamo anche questa settimana con uno degli argomenti che ci appassiona, di cui siamo appassionati, insomma, no? Cose che usiamo con semplicità e che, se ci pensi bene, sembrano uscite direttamente dalla fantascienza. Comunicare, capito, in qualunque momento, in qualunque angolo, senza fili, cioè strumenti nuovi che ci fanno fare cose che prima non si potevano fare, ma che si portano dietro anche problemi che prima semplicemente non c'erano. E con l'uscita del suo libro la scorsa primavera, per esempio, avevamo intercettato un giornalista che è nato analogico, nel tempo proprio completamente analogico, e che si è appassionato di tecnologia nel tempo e oggi divulga il digitale a giornalisti, insegnanti, educatori, genitori e nel mondo cattolico. Così recita la homepage di gigiorancilio.it, che ha messo su carta l'esperienza di anni nella redazione di Avvenire. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Sì, di una rubrica in particolare che si chiamava proprio Vita Digitale, che ho curato per 8 anni sul Quotidiano.
0: La tecnologia è qualcosa che cammina molto veloce, no? Molto più veloce dei legislatori, tanto per fare un esempio pratico. Come si fa a mettere a fuoco, ecco, un pensiero sulla tecnologia che non sia invecchiato nel giro di 2 settimane?
2: Guardandoci dentro, guardando la parte più umana e attingendo alle materie umanistiche, uno degli errori che noi facciamo quando pensiamo alla tecnologia è che sia materia soltanto per gli esperti di elettronica e di informatica. In realtà le persone che più riescono a illuminare il mondo della tecnologia sono i filosofi, sono le persone che hanno masticato e amano la letteratura, sono le persone di pensiero.
0: Quel famoso pensiero critico. Come si fa a costruire pensiero critico oggi, quando la soglia d'attenzione dei ragazzi nelle scuole è ridotta a una manciata di secondi?
2: Mi si spiega che per riuscire a usare bene l'intelligenza artificiale serve il pensiero critico, serve la conoscenza delle materie umanistiche, serve il ragionamento. Davvero, soltanto chi riuscirà ad avere questo bagaglio riuscirà poi ad avere una differenza sostanziale anche nel modo in cui utilizzerà le tecnologie. Gli altri si fermeranno a quelle formulette, a quei prompt, come si dice, che non sono nient'altro che una riga di comando, però di base. Perché quando noi abbiamo un problema davanti e la nostra capacità di ragionare che ci indica come potremmo risolvere quel problema e quindi certo, quali domande fare alla macchina e dove indirizzare la macchina. Altrimenti ci mettiamo in un atteggiamento passivo e lasciamo che sia lei a scegliere per noi, ma non è mica detto che la macchina scelga nel modo migliore.
0: Assolutamente. Poi c'è pure quest'altro grande equivoco dei nativi digitali, che sono nati con la tecnologia, quindi già automaticamente onniscienti, che in realtà appunto è un grande equivoco. Magari sapranno, guarda, aprire l'app giusta, ma insomma da lì a sapere cosa fare è un'altra cosa.
2: Hai perfettamente ragione. Io credo che abbiamo commesso 3 gravi errori noi adulti. Il primo, per anni pensare che ci fosse una differenza ancora tra il mondo che definivamo reale e quello digitale, quando invece, come dice Luciano Floridi, che è molto più intelligente di me, viviamo on life, cioè costantemente connessi anche nella nostra vita. La seconda è quella appunto di pensare che, siccome i ragazzi erano nati con queste tecnologie, ci capivano, era come dire che quelli che sono nati come me con la televisione dovevano conoscere i meccanismi che stavano dietro la televisione. In realtà noi sapevamo allora programmare velocemente i videoregistratori come oggi i ragazzi sanno schiacciare velocemente sui tasti, ma non conoscono minimamente le logiche che animano le piattaforme.
0: Certo.
2: E la terza cosa è quella che per troppo tempo abbiamo dato la colpa agli strumenti, è colpa del cellulare, è colpa degli algoritmi, è colpa dell'intelligenza artificiale. Quindi ci siamo illusi che se avessimo tolto dalle nostre vite all'improvviso gli strumenti, l'intelligenza artificiale o quant'altro, avremmo risolto qualunque dei nostri problemi, cosa che non è minimamente vera.
0: Devo dire che in questo c'è anche tanto il ruolo dei genitori, cioè per chi è nato analogico non è facile dare per scontate questi nuovi approcci, queste nuove forme di comunicazione. Penso ai miei figli a casa il fine settimana a giocare collegati con i loro amici, ma ciascuno a casa sua, no? Che è quanto di più lontano dall'esperienza di noi genitori boomer, che andavi, che ne so, al parco, in piazzetta, al muretto, all'oratorio, dove sia, che tanto prima o poi qualcuno dei tuoi arrivava. Oggi non esiste più una cosa del genere.
2: Esiste insieme all'altra, cioè non è che una cosa completamente sostituito all'altra. I ragazzi sanno benissimo che cosa significa trovarsi, cosa significa trovarsi a giocare a pallone in oratorio o in qualunque altro campo sportivo, e sanno benissimo anche la facilità con la quale si può giocare ognuno nel casa propria, tenendo sulla testa una cuffia e continuando a essere in relazione e in comunicazione con gli altri. Quindi anche lì siamo attenti, perché è un nuovo modo che loro hanno di comunicare, ma non è perché è diverso da come lo facevamo noi per forza sbagliato. Semmai ci possono essere degli, addirittura degli eccessi di comunicazione. Non so se capita anche a casa tua, a me è capitato una figlia diciottenne che mentre le parli lei è costantemente collegata con le sue amiche al telefono, sì, e fa una pausa, parla con te e poi va avanti a parlare con le amiche, e tu in qualche modo non hai neanche più l'intimità della tua famiglia, perché quello che stai raccontando a tua figlia, e magari non sai che lei è in contatto con qualcuno, certo, lei lo sta involontariamente divulgando ad altri, e quindi c'è addirittura un eccesso di connessione da parte di alcuni ragazzi, non una sottrazione di connessione. Da questo punto di vista sono ancora più connessi di come eravamo noi, ma mi viene in mente quello che diceva mio padre, nato all'inizio del Novecento, a mia sorella, quando tornava da scuola e poi si attaccava al telefono col filo e parlava per due ore con le compagne con le quali era stata a scuola tutta la mattina, e lui diceva: ma non siete già stati insieme tutto questo tempo? No, c'era questo bisogno di andare avanti. Già allora, ti parlo degli anni 60, c'era questo bisogno da parte dei ragazzi di stare uniti da un filo. Oggi lo sono in maniera tecnologicamente ovviamente più avanzati.
3: È un cambio di paradigma chiaramente che stiamo vivendo, che stiamo attraversando, e adesso l'intelligenza artificiale è la ciliegina sulla torta di un processo proprio di cambiamento profondo e radicale. In tutto questo, cioè, come ci difendiamo? Penso sempre a noi genitori, nel senso che forse è in capo a noi la responsabilità di formare, no, gli adulti di domani con un minimo di consapevolezza. Cioè, una volta ti portavo in mezzo alla strada per farti vedere come si attraversava la strada in maniera sicura. Oggi i contorni su digitale sono molto molto più sfumati di cosa si possa fare, cosa non si possa fare, come anche la percezione del pericolo, che manca completamente in alcuni genitori.
2: Hai perfettamente ragione, ma devi tenere conto anche di questa cosa. Un'altra dei giochi nei quali siamo caduti è quando abbiamo messo dei prefissi a delle parole, cyberbullismo. In realtà quel prefisso cyber allontana le persone, come per dire loro: guardate che voi non siete esperti di tecnologia, non potete occuparvi di queste cose, per cui veniamo noi esperti a raccontarvelo. Se tu togli quel prefisso diventa bullismo, e c'entra con l'educazione, e i genitori sono esperti di educazione, gli insegnanti sono esperti di educazione. Allora, dobbiamo tornare alle basi dell'educazione. Se hai dei figli piccoli devi mettere delle regole. Basta la scusa: ma tutti i miei compagni in classe ce l'hanno il telefonino, quindi io ho 8 anni da telefonare a mio figlio. No, non glielo dai, e quando glielo dai gli dai delle regole, regole di orario, regole di posti, il telefonino in certi posti non va messo. Ma attenzione, le regole devono valere anche per i genitori,
3: certo.
2: Per cui se non valgono per i genitori, perché noi abbiamo sempre la scusa buona, no? Noi dobbiamo essere rintracciabili per il lavoro,
3: per lavoro,
2: perché abbiamo,
3: certo,
2: genitori anziani e via di questo passo, ma se non valgono per tutti non siamo credibili. L'altra cosa ancora, basta dire ai ragazzi: alza la testa dal cellulare, mettiamo anche noi la testa sul cellulare insieme ai nostri ragazzi, perché la chiave è il dialogo. Chiediamo a loro: cosa stai vedendo, cosa ti piace, cosa ti ha dato fastidio, cosa ti ha spaventato, cosa ti ha indignato, cosa ti ha fatto paura. Teniamo aperto il dialogo, perché dire semplicemente a un ragazzo: sei sciocco perché passi le ore su un cellulare o su una PlayStation, chiude il dialogo, non serve a nulla da un punto di vista educativo. Abbiamo bisogno del dialogo. Dopodiché, quando gli diciamo di alzare la testa dal cellulare, però dobbiamo essere pronti a dargli qualche cosa in cambio. Qualcosa in cambio vuol dire una gita, una chiacchierata, un libro,
3: un gioco,
2: una cosa da fare,
3: certo,
2: insieme. Se no, semplicemente uno alza la testa dal cellulare, si guarda intorno e dopo 10 secondi la riabbassa perché non ha trovato niente.
0: Gli spunti ovviamente sono tantissimi e Gigio Rancilio ne ha messi in fila diversi nel suo libro, senza contare che da marzo ad oggi poi anche l'intelligenza artificiale sta continuando a far parlare di sé, e non sempre benissimo, insomma. Comunque, una bella lettura, ecco, per questa coda d'estate. Vite digitali, storie, domande, strumenti per restare umani. Per tutti i dettagli vi rimando al web gigiorancilio.it. Le parole dell'estate.
4: Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo.

Con un patrimonio di 250 milioni di dollari, Justin Bieber è stato l'under 25 più ricco del mondo ed è uno degli artisti di maggior successo di sempre, 3 volte nella lista delle 10 celebrità più potenti fatta ogni anno da Forbes. C'era nel 2011, nel 2012 e nel 2013, una classifica, sono andato a curiosare, no? Oggi al numero 1 c'è Steven Spielberg, per esempio, poi George Lucas e Michael Jordan a chiudere il podio. Il primo musicista è Jay-Z, il primo miliardario dell'hip hop. Comunque era Daisies, Justin Bieber nel pomeriggio di In Blue 2000 e cambiamo completamente discorso. 8 settembre scorso, ne avrete sentito parlare, no? OpenAI ha piazzato un altro colpo da prima pagina, annunciando di aver risolto questa equazione di Navier-Stokes, uno dei celebri 7 Millennium Prize Problems. Per i non addetti ai lavori, per noi persone normali, sono i 7 problemi matematici considerati i più complessi e fondamentali del pianeta, tanto che c'è un premio da $1 milione per chiunque riesca a risolverne uno. Il bello sono i numeri dietro l'operazione di OpenAI. 88 ore di lavoro ininterrotto con 10.000 agenti virtuali che lavoravano in parallelo, 2,7 milioni di messaggi scambiati, 130 miliardi di token macinati in sacco di soldi praticamente. E il giorno dopo l'Economist ha pubblicato una riflessione che va dritta al punto, scavalcando la solita diatriba sulla correttezza formale dei calcoli. Cioè, se l'intelligenza artificiale supera anche questo limite, a chi va il premio? Ma soprattutto, un risultato generato in questo modo dalla macchina aprirà nuove strade di ricerca, come di solito succede con una scoperta umana? Perché la vera domanda è questa: la matematica nell'immaginario collettivo è sempre un po', come dire, un brutto ricordo di scuola, no? Terrore del compito in classe, una sequenza infinita di formule che diventano poi il lavoro degli ingegneri, per esempio. Però la matematica, prima di tutto, è la palestra dove l'umanità ha imparato a ragionare, è l'arte di trovarsi davanti a un muro, di provare andando per tentativi, prendere una cantonata, capire l'errore e dare forma ad un'idea. Delegare tutto questo processo alle macchine non è soltanto una questione di cattedre dell'università a rischio, è una questione proprio antropologica. Nelle scienze il percorso per arrivare a una meta conta quanto la meta stessa, no? Sembra, sai, quelle frasi dei guru motivazionali, però funziona molto bene questa immagine di questo tizio, si chiama Terence Tao ed è uno dei più grandi matematici al mondo, e dice che lo sforzo per risolvere un problema è istruttivo perché ti insegna qualcosa, è come andare in palestra con l'obiettivo di sollevare un peso 100 volte. L'intelligenza artificiale rischia di essere la macchina che va in palestra al posto tuo e solleva i bilancieri mentre tu la guardi dal divano. Lavorare su un teorema significa passare mesi su un'ipotesi, sbagliare strada, trovare un controesempio, discutere alla macchinetta del caffè con i colleghi. E anche quando non arrivi alla soluzione, quel processo comunque ti cambia, ti allena, no? Lascia qualcosa alla comunità scientifica. OpenAI invece ha potenza di calcolo per far cooperare migliaia di agenti allo stesso secondo, isolare le intuizioni buone, scaricare una forza di calcolo brutale, e per forza funziona. Se la ricerca diventa questa roba qui, esce del tutto dalla portata del singolo studioso, per quanto possa essere talentuoso, e addirittura esce dalla portata delle più grandi università, diventa un'esclusiva per pochi colossi tecnologici globali. Appena un mese fa, un altro matematico divulgatore, insomma, si chiama Daniel Lett, pubblicava una riflessione, cioè, del titolo profetico, no? The End of Mathematics, cioè la fine della matematica, dove parlava di questo futuro ipotetico, quasi per gioco, no? Come uno scrittore cyberpunk degli anni Ottanta, dove i modelli sfornano congetture, risolvono problemi, verificano le prove, scrivono paper a getto continuo. E in uno scenario del genere, gli accademici continuano ad essere premiati per la quantità di pubblicazione, ma si ritrovano completamente disconnessi dalla materia. Più matematica prodotta, meno esseri umani capaci di capirla, capaci di elaborarla. Ed è interessante perché era una riflessione che nasceva come esercizio di stile, insomma, guardando a un futuro remoto, lontanissimo, solo che è diventato tutto vero in meno di 30 giorni. Il fatto che un algoritmo sia più bravo di noi coi numeri non è la parte che deve spaventarci, no? Pure una calcolatrice fa il conto più veloce di te. Però l'assottigliarsi del divario tra uomo e macchina è un dato di fatto con cui stiamo imparando a convivere. Il nodo è un altro, perché la matematica è uno dei pochissimi ambiti in cui azzerare la fatica non significa progredire. La fatica è la ricerca.
Quei 3 mesi passati a seguire la pista morta non sono tempo perso, sono il modo in cui costruiamo il pensiero critico e quasi sempre è il modo in cui nascono le scoperte che non stavamo nemmeno cercando. Quando trasformiamo anche la conoscenza in una corsa pura all'efficienza, al raggiungimento dell'obiettivo, il conto da pagare è chi lo paga? Di solito quelli che smettono di allenarsi. Poi noi risposte non ne abbiamo, come sempre, ma di domande quante ne volete. Le parole del

Indietro alla fine degli anni 90 con i REM di Stand, nel pomeriggio di In Blue 2000, che poi chi è cresciuto proprio in quel periodo, diciamo negli anni 90, con un Game Boy tra le mani, probabilmente se la ricorda quella scena, no? Sedile dietro della macchina, viaggio che sembra infinito, fuori buio, e questa console portatile con uno schermo minuscolo, dove l'unica fonte di luce era quel lampione, capito, che passava ogni 3 secondi, o i fari della macchina dietro, e in mezzo a tutto questo le pile che lampeggiavano rosso, segno di tragedia imminente, e quella partita, Tetris, Super Mario che fosse, da portare a casa prima del blackout, mentre dal sedile davanti, puntuale come un orologio svizzero, arrivava sempre "spegni che ti rovini gli occhi". Ecco, la psicologia cognitiva e le neuroscienze pure dicono che forse, mentre la vista tentava di sopravvivere, il nostro cervello stava facendo qualcosa di inaspettato. Si stava allenando in una vera e propria palestra ad alta intensità, perché prima dell'arrivo degli schermi moderni, gli schermi OLED, i tablet ad altissima definizione, appesi al poggiatesta, la luminosità automatica, cioè prima di tutto questo, giocare in viaggio era un esercizio di adattamento estremo. Cioè lo schermo originale di questo Game Boy viaggiava su una risoluzione che fa ridere oggi, 160x144, spalmata in 4 sfumature di verde oliva, capito? Cioè, per capire dove stavi spostando il tuo personaggio, se quello era nemico o un ostacolo, dovevi

selettiva. Ha più volte raccontato come certi videogiochi di quell'epoca richiedessero al cervello di elaborare segnali minimi a velocità di reazioni altissime. Cioè, adesso, senza il trionfalismo dei retro gamer, no? Non significa che un paio d'ore a Tetris sotto il sole d'agosto abbiano trasformato un'intera generazione in superuomini o che ci abbiano reso immuni all'invecchiamento cerebrale. Sarebbe un'illusione, bella, però non è vero. Però l'idea di fondo tiene. Il contesto di allora costringeva uno sforzo di estrapolazione continua, cioè dovevi completare l'immagine nella tua testa prima che il riflesso sul display la cancellasse del tutto. Ed è un'abilità visuo-spaziale, così si chiamano tecnicamente, che ci portiamo dietro nella vita di tutti i giorni. Servono esattamente quelle mappe mentali quando dobbiamo capire al volo se la macchina entra in un parcheggio a pettine che sembra troppo stretto, o quando immaginiamo come montare un mobile senza guardare troppo le istruzioni, o quando ci muoviamo a piedi in un quartiere mai visto prima. Le generazioni di oggi sono cresciute con schermi perfetti, no? Fluidi, iperconnessi, poi hanno sviluppato altre abilità digitali, molto più rapidi per esempio, magari multitasking, sanno fare più cose insieme. Chi è nato però, chi ha vissuto quegli anni 80-90, ha sviluppato questa competenza tutta sua, quasi analogica nella sua ostinazione, cioè la capacità di decifrare il mondo che stava andando avanti e soprattutto tirando fuori il massimo del senso dal minimo delle informazioni disponibili, magari un secondo prima che le pile mandassero all'aria per sempre quella partita leggendaria.

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi al microfono. Partiamo dalla guerra in Ucraina perché l'alta rappresentante dell'Unione Europea Callas è convinta che l'attacco russo al confine con la Polonia sia chiaramente un tentativo di spaventare i paesi occidentali per dissuaderli nel sostenere l'Ucraina. Il cancelliere tedesco Merz invece dichiara: nell'estremo nord dell'Europa si può vedere quanto sia a rischio la pace. Non posso che esortare tutti noi a prendere sul serio questa minaccia. La chiusura dell'oleodotto saudita di collegamento est-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz fanno volare il prezzo di petrolio e gas. Il WTI con consegna ottobre passa di mano a $102,73 al barile con un avanzamento del 2,68. Sempre più cari benzina e gasolio alle stazioni di servizio. Dopo il 7 ottobre 2023, un progetto del governo israeliano per smantellare l'esistenza collettiva dei palestinesi. Accuse pesanti quelle contenute nel nuovo rapporto di B'Tselem, associazione di attivisti israeliani e palestinesi per i diritti umani. Alessandra Buzzetti.
2: Un vero e proprio progetto di eliminazione dei palestinesi è entrato in una seconda fase dopo il 7 ottobre del 2023 con lo scopo di smantellare l'esistenza collettiva dei palestinesi. Sono accuse pesanti quelle contenute nel nuovo rapporto di B'Tselem, associazione di attivisti israeliani e palestinesi per i diritti umani. 200 pagine e 2000 interviste sul campo realizzate negli ultimi 3 anni per documentare la messa in atto da parte del governo di Netanyahu di un piano per rendere irreversibile la sovranità ebraica sulla Cisgiordania attraverso 5 meccanismi interconnessi: la violenza dell'esercito israeliano combinata con quella dei coloni legittimati e impuniti, le restrizioni di movimento con 200 checkpoint in più, lo strangolamento economico, la disoccupazione palestinese è aumentata del 31%. Dei 1087 palestinesi uccisi negli ultimi 3 anni, 85 per mano dei coloni, 241 sono minorenni e 21 sono donne, 75 le comunità palestinesi sfollate con la forza. L'associazione chiede alla comunità internazionale il coraggio di agire invece di limitarsi a condanne verbali di una realtà sotto gli occhi di tutti. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Linea allo studio.
1: Auguri da tutto il mondo a Papa Leone, nato a Chicago nel 55, ci ha indicato nel Vangelo la priorità della vita della Chiesa e nel coraggio dell'essenziale la via per viverla, così nel messaggio di auguri della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana. In un frangente storico complesso e inquieto, donne e uomini di buona volontà in tutto il mondo guardano con speranza dall'alto sul suo magistero. Gli ha scritto dal Quirinale il Presidente Mattarella. E infine diamo una notizia di servizio perché partenze e arrivo dei voli sono sospesi nell'aeroporto di Catania fino alle 22, lo riferisce la società di gestione sulle pagine dei social, e questo a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
4: Gentili ascoltatori, ben ritrovati, diamo ora alcune informazioni utili. La farmacia di turno odierna è a Gerenzano, farmacia comunale, via Primo Maggio 8, il telefono 02 964 81016. Al cinema Silvio Pellico verrà proiettato alle ore 20:45 il film Spider-Man.
5: Saronno, il circolo culturale Tramvai, in collaborazione con Poste Italiane e Arcadia Saronno, organizza Tra storia e passione, una mostra dedicata al mito del biscione Alfa Romeo. L'apertura al pubblico è stata l'8 settembre presso l'ufficio postale di Via Varese 130. Mentre l'inaugurazione ufficiale sarà il 19 settembre alle ore 10:30. L'ingresso è libero negli orari di apertura dell'ufficio postale Via Varese 130.
4: Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto. dal 14 al 20 settembre, festa dell'oratorio San Giuseppe al Matteotti e San Giovanni Battista alla Cassina Ferrara. Dal 21 al 27 settembre, festa dell'oratorio Sacra Famiglia al Prealpi alla Regina Pacis.
5: Radio Orizzonti organizza le semifinali del concorso Canoro Saronno Famosi nelle seguenti date: Oratorio San Giovanni Battista Cassina Ferrara sabato 19 settembre alle ore 20:45, Oratorio Sacra Famiglia venerdì 25 settembre alle ore 20:45, Oratorio Regina Pacis sabato 26 settembre sempre alle 20:45. L'ingresso è libero.
4: Durate: sabato 19 settembre alle ore 18 presso Palazzo Caimi Pollini, sala consiliare, l'assessorato alla cultura invita all'incontro Le fragilità della democrazia nell'età del digitale con la professoressa Roberta Sala e il professore Erasmo Silvio Storace. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
5: Dal 19 settembre al 17 ottobre, presso la Casa di Marta, l'associazione AVULS organizza un corso base di preparazione al volontariato sociosanitario, sabato pomeriggio dalle 15 alle 17 e mercoledì dalle 20:30 alle 22:30. Il corso è gratuito con rilascio di certificato di frequenza. Informazioni sul sito AVULS o al numero 02 960 1971.
4: Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Martedì 15 settembre, Madonna della Consolazione. Ore 17:20, Santo Rosario delle Lacrime di Maria. Ore 18, Santa Messa della Beata Vergine Maria Addolorata. Al termine, benedizione personale. Saronno dal 19 al 27 settembre presso Sala Nevera, cortile di Casa Morandi, Viale Santuario 2, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 14:30 alle 19, venerdì, sabato, domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19, mostra per riflettere sulle origini e le conseguenze del dualismo maschile-femminile. Pensare per immagini il femminile tra maternità e seduzione. Inaugurazione sabato 19 settembre ore 16.
3: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.
1: Orizzonti Magazine, il confronto con la parola.
6: Buongiorno a tutti cari radioascoltatori ed eccoci arrivata alla nostra rubrica Il confronto con la parola. E anche oggi ai microfoni non sentite la voce dei due nostri cari ometti Giancarlo e Carlo, ma sentite la mia voce, sono Delia, e salutiamo comunque i nostri due giovani Giancarlo e Carlo. E in attesa che arrivi il nostro prevosto di Saronno Don Giuseppe Marinoni, noi ascoltiamo una canzone.

0: Ed eccoci di nuovo in onda, è arrivato il nostro prevosto Don Giuseppe Marinoni e lascio a lui la parola che ci spiegherà il Vangelo di ieri.
1: Buona giornata, buona settimana a tutti. Penso che da tantissime delle nostre case questa mattina ci sarà un po' di apprensione perché inizia un nuovo anno scolastico. Lo è per i bimbi, ragazzi, adolescenti che vanno a scuola, è pur sempre l'inizio di un anno, qualche cosa di bello, di affascinante, però è pur sempre un momento che si accompagna con apprensione. Ieri abbiamo proprio pregato per l'inizio dell'anno scolastico, perché è davvero un'esperienza che trasversalmente interessa moltissime delle nostre case. Ieri il Vangelo, potremmo dire così, collegandoci con la scuola, ci presentava un Gesù maestro, anche se non c'è proprio questa parola, non c'è la parola dell'insegnamento, è un episodio collocato. Tra l'altro è presente in tutti e quattro i Vangeli, sembra che ad un certo punto Gesù faccia un po' il bilancio, quasi lo scrutinio di metà cammino e pone quelle domande: chi sono io secondo la gente, ma soprattutto chi sono io per voi? Ecco, Gesù maestro insegna come però. Il Vangelo di ieri era chiaro da questo punto di vista. Insegna anzitutto con il suo esempio. Il Vangelo inizia dicendo che Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. Questo Gesù che ama il contatto con le persone, che ama le folle, vedendole ne prova compassione, che ha un culto anche per l'amicizia, però ha come una necessità, un bisogno impellente del cuore ed è il bisogno di stare a tu per tu con il Padre. E allora quanto diventa eloquente questo suo gesto, questo primato che Gesù riconosce a Dio. Primo insegnamento di Gesù. Secondo insegnamento, lo accennavo, sta con quella domanda: ma per voi chi sono io? Una domanda che deve in qualche modo provocarci. Vedete, la domanda entra sempre nel cuore e fa uscire dal cuore qualche cosa. La domanda attende una risposta. E qui ci accorgiamo come Gesù non si accontenta di una risposta così generica. La folla dice che Gesù è un mito in fondo, è un grande, ma notate, è uno come Giovanni il Battista, è uno come Elia. È uno come dei grandi profeti. Ma noi non abbiamo bisogno di uno come. Noi abbiamo bisogno di colui che è il Cristo. E questa è la risposta che dà Pietro, cioè la risposta della Chiesa. Tu sei il Cristo di Dio. Tu sei il punto di riferimento della nostra vita. Senza di te non possiamo vivere. Potremmo dire: tu sei l'unico, tu ci sei necessario, noi abbiamo bisogno di te. Ecco, vedete, questa domanda deve in qualche modo interessare tutti. Non dobbiamo darla per scontata la fede, semplicemente perché siamo nati qui a San Ronno e quindi possiamo dire di sapere chi è Gesù. No, col passare degli anni, col passare anche delle situazioni che mutano, dovremmo continuamente porci questo interrogativo: chi è Gesù per me? Anzi, i nostri vescovi in questo primi, in questi 5 anni, hanno proposto come riferimento quel versetto di San Paolo che dà il titolo al loro documento: radicati e fondati in Cristo. Ecco, trovare le radici e le fondamenta della nostra vita proprio in Cristo. L'immagine delle radici è molto bella perché dice che noi attingiamo la linfa vitale da Cristo. Sì, attraverso la sua parola, attraverso i sacramenti. L'immagine delle fondamenta dice proprio che abbiamo stabilità. Ecco, allora il secondo modo con cui Gesù Maestro si presenta davanti a noi è certamente il modo della domanda, della parola che ti provoca, che provoca una risposta. E poi c'è un terzo modo con cui Gesù insegna, e con il dono della sua vita. È lì, quando Gesù dice, tanto dice, non dite nessuno che io sono il Cristo. Forse perché anche questi discepoli non avevano ancora capito cosa voleva dire, che attese avevano. E qui Gesù diventa molto chiaro perché dice appunto che lui deve soffrire molto, essere rifiutato da quelli che contano, da quelli che hanno in qualche modo il potere. Sono appunto i capi, gli anziani, i capi dei sacerdoti, gli scribi. Venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Che bello dire questo nel giorno della festa oggi della esaltazione della Santa Croce. Noi non esaltiamo un patibolo, perché la croce è un patibolo, sarebbe come esaltare la ghigliottina, la sedia elettrica. Noi non esaltiamo un patibolo, ma esaltiamo colui che su quel patibolo è salito, perché noi l'abbiamo crocifisso, ma lui è salito con il suo amore, ed è quell'amore lì che ha trasformato quella morte, che potrebbe essere soltanto un atto di violenza, l'ha trasformata in un dono d'amore. E vedete, siccome il Venerdì Santo non si può mai staccare dalla Domenica di Pasqua, la morte dalla resurrezione è sempre questo amore che fa saltare anche la forza che può avere dentro di sé la morte, perché la morte è sconfitta da questo amore. Lo dico anche con forza perché noi che siamo comunità pastorale del crocifisso risorto, ecco, oggi potremmo dire in qualche modo è anche la nostra festa. Esaltiamo il crocifisso risorto. Ecco, in questi 3 modi Gesù si presenta a noi come maestro. E io penso che questi 3 modi, se ci pensate bene, sono il modo con cui anche noi ogni domenica celebriamo la messa. Cioè come Gesù ci ritagliamo un tempo per stare in colloquio col Padre, come ascoltiamo la parola di Gesù, e soprattutto ringraziamo, diciamo grazie al Signore per il dono del suo amore.
0: Bene, allora ringraziamo Don Giuseppe per queste belle parole. Mi viene una domanda. Lei ha aperto dicendo che oggi è iniziato l'anno scolastico, e in questa domanda che fa Gesù, chi dite che io sia, attende una risposta. Ma se le facessimo questa domanda a questi giovani, a questi ragazzi, ai bambini, che risposta potrebbero darci?
1: Rispondo con una controdomanda, però. Perché solo ai bambini, ai ragazzi e ai giovani? Perché non agli adulti anche? Perché non agli anziani? Ho detto prima che questo interrogativo è decisivo per tutti. E un bambino non potrà trovare risposta. Proprio ieri io ho celebrato anche 7 battesimi dei bambini, e ho detto a questi genitori, proprio commentando questo Vangelo, guardate che questi bambini vi porranno delle domande, e la domanda fondamentale è questa. E quindi noi dobbiamo continuamente, io penso che noi abbiamo troppe volte la preoccupazione dei più piccoli, e non ci accorgiamo che il vero punto di partenza è la pastorale di noi adulti, delle nostre famiglie, perché è lì che tutto parte. E noi ci meravigliamo qualche volta delle pochezze, delle vocazioni. E domando io, ma da dove vengono le vocazioni, se non da famiglie anche cristiane che si lasciano in qualche modo interrogare del Signore Gesù? Quindi tutti, e sarebbe stato interessante ieri prendere il microfono, scendere in assemblea e dire, ma chi è per te Gesù? Che cosa sappiamo rispondere a questa domanda? Ma ciascuno adesso ascoltando deve dire, ma per me chi è Gesù? San Paolo ieri dava una risposta bellissima. Chi è Gesù? Dice San Paolo, ma io rendo grazie a colui che mi ha dato la forza, è la mia forza, e aggiunge subito dopo, non solo la mia forza, ma mi ha dato fiducia con il suo amore, col suo perdono, chiamando me, che ero un peccatore, un persecutore, ad essere apostolo. Chi è Gesù per me che ti parlo? Chi è Gesù per te che mi ascolti?
0: Vero, questa domanda è un po' difficile da rispondere effettivamente, come diceva lei, se io scendevo col microfono, secondo me tante persone sarebbero state in silenzio, perché
1: certo.
0: È un po' difficile da rispondere. Eppure anche nel Vangelo Pietro ci dà proprio questa risposta, lui è il Cristo risorto, quindi...
1: Certo, Pietro è l'immagine, in quel momento lì personifica la Chiesa. Nell'episodio parallelo al capitolo 16 di Matteo, non solo dà questa risposta, ma Gesù aggiunge, Pietro, tu hai detto questo non per la tua sapienza, non per la tua intelligenza, ma perché il Padre te lo ha rivelato. E continua, e io ti dico, tu sei Pietro, la roccia su cui io costruisco la mia chiesa. E allora è bello anche sperimentare qui dentro nel nostro essere chiesa tutto questo. Dall'altro ieri, meno nella parrocchia Santi Pietro e Paolo, domenica prossima sarà nella parrocchia San Giovanni Battista e San Giuseppe e Matteotti, e la domenica seguente poi a Regina Pacis e Sacra Famiglia. Celebriamo le Domeniche degli Oratori. Il messaggio dell'arcivescovo di quest'anno è molto bello, perché dice, usa tre parole: invito, incontro, messaggio. Tra l'altro i primi due come verbo, invitare, incontrare. Quindi la Chiesa è il luogo dell'invito, come l'oratorio è il luogo dell'invito, ma è il luogo dove non solo siamo invitati e decido se andare o non andare, vedete l'appello là, ma quando arrivo mi incontro. Pensate alla festa di ieri che ho visto in oratorio, quanti incontri. Non facevo un passo se non salutando qualcuno, sorridendo, guardando, eccetera. Quindi l'incontro. E però noi abbiamo un messaggio, che è questo, che è il Vangelo, che è Cristo Gesù, da portare a tutti.
0: Riprendendo un po' gli oratori che lei ha detto, riprendiamo appunto i giovani. L'incontro tra i giovani, com'è l'incontro con Gesù per i giovani?
1: A questa domanda adesso io sono un pochettino impreparato, in quanto io ultimamente da diversi anni non esercito un po' direttamente il ministero con il servizio degli oratori. Devo dire la verità, ieri sono proprio andato assieme anche a Don Luca con celebrare alla messa della festa dell'oratorio, celebrata dal nostro Don Riccardo, c'era anche il diacono Franco. È molto bello quel momento che ho vissuto lì. Quindi sarebbe più una domanda come questa da porre a Don Riccardo, che direttamente segue i giovani, sarebbe anche da porre magari al direttore di questa radio, che insegna e quindi vede a scuola i ragazzi.
0: Però lei che ha visto ieri questo clima, l'oratore ha parlato di incontro, il titolo di quest'anno mi sembra che è la festa. Che clima c'era all'interno appunto dell'oratore?
1: Sicuramente ieri c'era un clima di gioia, e bene o male che siamo ancora capaci di fare festa, bene o male, perché la festa è davvero una connotazione antropologica, cioè che appartiene all'uomo e di cui abbiamo bisogno. Non a caso il buon Dio, creando il mondo, non solo ha creato i 6 giorni lavorativi, ma ha creato anche un 7° giorno come giorno di festa, di riposo, eccetera. Poi dopo la vita dell'oratorio è fatta di tantissimi giorni, gli altri giorni, 364, dove attraverso le varie attività che si vedono, lo dicevo forse mi pare domenica scorsa, cioè lunedì scorso, quando dicevo i vari luoghi dell'oratorio, no? Per cui ieri ho visto molto gioco, festa, ho visto anche il pranzo assieme alle persone, ho visto tanti ragazzi che erano lì e che portavano i piatti dalla cucina ai tavoli, quindi ho visto questo movimento molto bello. Certo, un momento delicato soprattutto per la vita dei giovani e quando sappiamo creare con loro momenti in cui, ecco, forse questo è ciò di cui hanno bisogno i giovani, ma tutti, io per primo. Noi abbiamo bisogno di entrare in noi stessi e quindi mi riallaccio all'inizio del Vangelo. Abbiamo bisogno di fare silenzio, abbiamo bisogno di non essere travolti dal tumulto, no? Che è proprio il tumulto della nostra vita, che è un correre continuamente. Fermiamoci, fermatevi. C'è un bellissimo salmo che io ricordo di aver scoperto durante il Covid grazie al commento di un monaco, il salmo 45, che dice: fermatevi e sappiate che io sono il Signore. Fermiamoci se vogliamo che la nostra vita acquisisca sempre più valore e significato. Certo, un giovane il movimento ce l'ha dentro, è insito di lui, no? Il vecchio è più, qui c'è un'immagine molto bella che ci ha consegnato Collodi, quest'anno anche il centenario, un suo centenario in Pinocchio, no? Quando sono dentro nel ventre del pesce, mentre il vecchio Geppetto si è adeguato e ha trovato anche una divisa da ammiraglio, c'è la sua, ed è bello contento lì perché qualche cosa arriva sempre. E Pinocchio non si accontenta. Pinocchio rischia di andare addirittura quando il pesce, come sottoscritto, è il raffreddore, quindi tiene la bocca aperta, no? Per andare a vedere le stelle, per parlare col tonno. E da lì viene la salvezza, quando poi Pinocchio trascinerà anche Geppetto sul tonno per arrivare finalmente nella terra. Ecco, è forse un po' l'immagine. Qui c'è un giovane che trascina appunto il vecchio padre verso un'esperienza nuova di libertà. Non dobbiamo essere noi adulti, noi anziani anche, non dobbiamo essere delle zavorre per i nostri giovani. Dobbiamo un po' ascoltarli, io penso, i giovani, dobbiamo dare anche più spazio. Ricordo quando hanno fatto il sinodo sui giovani, ma parlo ormai di 5-6 anni fa, lì davvero il Papa Francesco ha sottolineato particolarmente questo invito come Chiesa ad ascoltare i giovani.
0: Sì, perché anche riprendendo il silenzio, il luogo solitario che dice che Gesù si trova in questo luogo solitario a pregare, il silenzio non è inteso solo come solitudine, cioè rimanere da soli, cioè il luogo solitario, la solitudine certe volte è intesa solo in maniera negativa, invece il rimanere in silenzio molte volte è anche positivo.
1: Certo,
0: per
1: certo.
0: Saper ascoltare la voce, diciamo, che sentiamo dentro.
1: Ero anch'io giovane, perché sono stato anch'io giovane, perché avevo proprio 20 anni e mi trovavo in una cittadina che non so bene adesso identificare, ma che sta lì tra Milano, Como, Varese, Monza, Novara. Mi pare che sia forse la città, si chiama di Saronno, dove fanno i biscotti e l'amaretto, eccetera. C'ero qui in seminario. E il nuovo arcivescovo di allora, siamo nel 1980, ci consegnava come sua primissima lettera pastorale, ma che conserva tutta la sua attualità, la dimensione contemplativa della vita. L'ho proprio letta qua, nel seminario di Saronno, e penso che questo è fondamentale, ed è la condizione perché qualunque altra proposta possa non scivolarci addosso, ma possa essere accolta in profondità. Se non diamo profondità alla nostra vita, appunto le radici, le fondamenta, no? Se non diamo questa profondità alla nostra vita, cade la pioggia, straripano i fiumi, soffiarono i venti, dice Gesù nel Vangelo capitolo 7 di Matteo, e la casa crolla. Dobbiamo dare radici e profondità.
0: Sì, perché anche i giovani, prima diceva, loro sono sempre in tumulto, sono sempre in agitazione, sempre mille cose da pensare, mille cose da fare. E quindi anche questa cosa qua, anche quando si parla della noia, la noia nei giovani mi viene in mente, però molte volte la noia è una cosa comunque positiva, va vista come una cosa positiva, perché dipende da che noia loro provano, però si dice che questi giovani non sono più capaci di provare la noia, a provare a stare da soli, a stare in silenzio, ma hanno sempre bisogno di magari il telefonino, di avere qualcosa a cui fare. Cosa dice di questa cosa?
1: Questo non saprei dirti, ecco, dico solo che gioia fa rima con noia, però sono due sentimenti profondamente opposti. Diciamo che fosse oggi giovane, più che della noia, fosse a paura del silenzio. Ecco, io la noia non farei fatica a dare alla noia una connotazione positiva. Io direi semmai che abbiamo bisogno dei momenti in cui essere freneticamente, anche essere impegnati, insomma, no? Oggi i ragazzi vanno a scuola, sono impegnati, insomma, magari fino all'altro ieri si annoiavano un pochettino a casa, quindi non ha... Però penso qualche volta ai più piccoli li riempiamo troppo il tempo. Io ho avuto il tempo di costruire la capanna, cioè era un altro tempo, certo, però dico, avevamo questi spazi liberi di creatività, io tornavo a casa dalla scuola, in fretta facevo i compiti, poi facevo tempo di andare a servire il funerale, andare a giocare con i miei amici, cioè con molta... Oggi invece dobbiamo accompagnare a tutto, cioè per cui non diamo a loro realmente anche, suppongo, degli spazi veri, reali. Di autonomia, di indipendenza loro, ecco, anche per poter entrare dentro in profondità.
0: Esatto. Allora ringraziamo Don Giuseppe.
1: Però magari dammi spazio di dire due.
0: Sì, ripetiamo anche le date delle feste degli oratori, così.
1: Allora, domenica diciamo prossima. Parrocchia San Giovanni Battista, San Giuseppe Matteotti. La domenica seguente, Regina Pacis e Sacra Famiglia. Ripeto un altro appuntamento che mi sta particolarmente a cuore e sarà scritto anche è scritto anche nell'informatore. Giovedì 17 ricorderemo anche le stigmate di San Francesco. Partiremo da 5 luoghi della nostra città a ricordare le 5 ferite nel corpo di Cristo, a ricordare che queste ferite ci sono ancora oggi. Ho fatto portare in San Francesco 2 croci. Una è la croce da cui è partito tutto, quella famosa croce di San Damiano, il crocifisso che parlò a Francesco. E l'altra invece è quella croce che abbiamo qui in prepositura, che viene da Lampedusa e che ricorda un'altra ferita della nostra terra, per non dimenticare tutte le ferite provocate dalla guerra. Questa mattina il telegiornale è angosciante, le notizie che arrivano, cioè ogni spazio, sembra che non ci sia spazio della terra dove non ci sia violenza, guerra, sopraffazione. Dicevo giustamente, sono 25 anni che sono cadute le 2 torri gemelle, ma non sono cadute solo quelle 2 torri lì, sono cadute anche le torri della giustizia, le torri del diritto. Non c'è più niente, chi è più forte decide di annientare l'altro. Io sono più forte di te, ti anniento, io ho più forza di te, ti anniento, ma vediamo poi cosa succede per tutti, per tutti. E quindi allora partiremo dalle ferite e poi verso le 8 nei 5 luoghi convergeremo verso la chiesa di San Francesco, dove alle 21 celebreremo la Santa Messa del giorno appunto che ricorda le stigmate del Santo Francesco d'Assisi.
0: Bene, allora Don Giuseppe la salutiamo, grazie mille per le sue parole, ci sentiamo poi lunedì prossimo e auguriamo a tutti una buona giornata e ciao a tutti.
1: E auguri a tutti e soprattutto ai ragazzi, auguri di buon anno scolastico anche ai genitori e ai nonni che li accompagnano a vivere tutto questo.
0: Arrivederci, ciao.
1: Ciao a tutti.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Eccoci di nuovo in diretta, sono ancora con voi Sara Giudici, la direttrice Sarono, che avrebbe dovuto essere con noi, oggi non può esserci perché è stata impegnata con l'inaugurazione della nuova scuola Rodari, per cui mi ha mandato due messaggi, due vocali che dopo vi farò ascoltare e mi ha detto anche che se dovesse liberarsi farebbe un salto molto volentieri a trovarci qui in Radio Orizzonti, però insomma al momento non c'è e non lo sappiamo, per cui io direi ascoltiamo la prima nota che ci ha mandato e poi vediamo, ascoltiamo un eventuale commento.
2: È stata la notte bianca, un grande appuntamento che si è rinnovato in questa versione di settembre per la prima volta. Ricordiamo, c'erano state infinite polemiche perché non era stata fatta a luglio. È andata molto bene, una grande partecipazione. Il PD ha parlato di 12.000 presenze. In realtà io credo si possa dire più di tutti gli eventi che ci sono stati in estate, qualcosa in meno di quella dell'anno scorso a luglio. Questo vale anche per l'apertura dei negozi, visto che lo sbaracco non ha avuto lo stesso effetto dei saldi, ma un grande successo sul fronte della somministrazione, quindi bar e ristoranti con tantissime proposte e in molte occasioni da tutto esaurito, ma con qualche posto sempre disponibile per tutti. Grande soddisfazione da parte della sindaca e dell'assessore Proserpio, che alla fine della serata hanno tratto un po' il bilancio parlando di un successo e di una Saronno che sa essere viva. E c'è anche da registrare il fatto che in contemporanea ci fosse anche la Notte Bianca di Origgio, anche qua tante presenze e un po' questa novità della gara gastronomica a chi mangia più pasta, che è stata assolutamente apprezzata come novità un po' della settimana. A chiudere il weekend invece l'appuntamento con i Baby Centauri, perché grazie al Motoclub in Piazza dei Mercanti è stato allestito questo percorso per dare l'opportunità ai bimbi, ovviamente accompagnati dai genitori, di provare la prima volta sulle due ruote. Anche qui grande presenza e grande collaborazione della polizia locale con il gruppo Apollos.
1: Bene, la prima nota di Sara Giudici riguarda la Notte Bianca, poi avremo modo alle 11:30 di parlarne ancora con Agostino Masini e Gabriella Girola. Dunque, cosa aggiungere? Mi sembra che Sara abbia praticamente detto tutto, è stato un grande successo, tantissima gente, diverse iniziative da parte degli spettacoli, per quanto riguarda gli spettacoli, con l'ultimo spettacolo finale alle 23:30 in Piazza Libertà, insomma è andato tutto bene e grande soddisfazione da parte di tutti, compreso i cittadini. Ecco una cosa che ho notato, ma poi penso che lo confermeranno anche le altre persone, una cosa che ho notato è che c'erano tantissimi giovani, perché fino a un certo punto c'erano persone normali, saronnesi,

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh.
1: Ecco, adesso allora riprendiamo la nostra, così, la nostra scorsa su quanto riguarda, per quanto riguarda le notizie ultime. Allora ascoltiamo il secondo messaggio che mi ha mandato Sara Giudici.
2: Purtroppo stamattina non posso essere con voi perché sono in un altro posto importante per la vita cittadina. Come sentite dal rumore, sono alla nuova scuola Rodari, ci sono tutti i bimbi che parlano in sottofondo, perché oggi è stata aperta la scuola. Attenzione, è un'apertura, non un'inaugurazione, infatti è stato tagliato un nastro bianco celeste e non tricolore, perché l'inaugurazione l'amministrazione la vuole organizzare più avanti durante l'anno scolastico, in modo che siano proprio i bimbi e gli insegnanti ad organizzarla. Prima sono entrati i bimbi dalla seconda alla quinta, quindi quei bimbi che hanno fatto la prima parte nella vecchia scuola del proprio percorso di studi e adesso utilizzeranno la nuova scuola. La nuova scuola è pulita, colorata, ai bimbi è piaciuta tantissimo, c'è anche stato un coro evviva alla fine quando è stato tagliato il nastro e c'è stato un regalo e una sorpresa in più, ossia è stato recuperato il murales dedicato alla scuola della Rodari che era in quella vecchia. In questo momento e anche al taglio del nastro la sindaca Laria Pagani si è commossa nel poter fare questo dono ai bimbi, dono reso possibile anche dall'azienda che si è occupata dei lavori, che ha contribuito facendo straordinari per tutta l'estate a rendere possibile questa giornata.

0: Giornata. Importante anche la presenza della politica, c'era un po' di tutti, assessore, consiglieri comunali dell'attuale amministrazione e della precedente, perché la realizzazione della nuova scuola Rodari è stato davvero un momento collettivo della città.
1: Ecco, altro tema importante è quello di questa mattina alla scuola Rodari, che è stata inaugurata, è stata aperta, sono, come dire, introdotti i primi bambini, insegnanti, eccetera. Davvero una bella, come dire, un bel evento per la nostra città. Nell'occasione l'assessore Proserpio ha anche mandato un comunicato, ha fatto un comunicato per tutti gli studenti e per l'aria, appunto, in occasione della riapertura delle scuole, e a questo ha fatto questo messaggio, che io direi che ve lo leggo, perché davvero, insomma, vale la pena divulgarlo. Dice così: la scuola ricomincia, si aprono i cancelli, si riempiono le aule, tornano le domande, le emozioni, le amicizie. Ma ogni nuovo anno scolastico dovrebbe iniziare anche con una promessa: provare a guardare davvero chi abbiamo accanto. Perché non tutti entrano in classe con lo stesso entusiasmo. C'è chi è impaziente di ritrovare gli amici, chi ha paura di sentirsi solo, chi apprende velocemente e chi ha bisogno di più tempo, chi riesce a raccontarsi e chi nasconde le proprie difficoltà dietro il silenzio. L'empatia comincia proprio qui, nel fermarsi, nell'ascoltare senza giudicare, nel comprendere che ogni persona porta con sé una storia che non sempre possiamo vedere. Oggi più che mai abbiamo bisogno di abbattere le barriere, che siano fisiche, linguistiche o culturali, per poterci comprendere come persone senza altri aggettivi. Uno dei compiti dell'educazione è proprio questo, un compito che attraversa tutti gli ordini e gradi di scuola e tutte le materie, dalle umanistiche a quelle scientifiche, che non si può separare dal concetto di scuola. Auguro quindi agli studenti di incontrare adulti capaci di riconoscere non soltanto i loro risultati, ma anche le loro emozioni. Agli insegnanti, alle famiglie, a tutto il personale scolastico, auguro di continuare a costruire una scuola nella quale nessuno debba sentirsi invisibile. Che sia un anno di conoscenza, certamente, ma soprattutto di attenzione, rispetto e gentilezza, perché educare significa anche insegnare e mettersi nei panni degli altri. Buon anno scolastico a tutta la nostra comunità. Beh, insomma, mi sembrava davvero un messaggio che valesse la pena di essere riascoltato. Allora, io per ora mi fermo qui, vi lascio allo sport con Paolo Rinaldi e Agostino Masini. Noi ci risentiamo poi più tardi alle 11:30 per parlare ancora della scuola Rodari, della Notte Bianca e del concorso Saranno Famosi, di cui c'è stata l'ufficialità in Villa Gianetti sabato pomeriggio. Bene, a dopo, grazie, vi lascio con un po' di musica.

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
2: Ai gente
3: di ieri,
2: di incu
3: e di domani,
2: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
3: e in replica alle 19.10
2: va in onda il
3: Ci saremo un cicinin
2: con Anna e Anna.

0: Si aggrava la crisi energetica, sempre più cari benzina e gasolio. La guerra nel Golfo Persico tra Stretto di Hormuz e Yemen fa lievitare i prezzi di greggio e gas. La guerra in Ucraina, allarme del cancelliere tedesco Merz e della rappresentante europea Callas dopo l'attacco russo al confine con la Polonia. È suonata la campanella, 8 milioni di studenti in 7 regioni sono tornati a scuola, con la Puglia giovedì tutti in classe per il nuovo anno con diverse novità. Auguri da tutto il mondo a Papa Leone, che compie 71 anni. Ci ha indicato nel Vangelo la priorità della vita della Chiesa e nel coraggio dell'essenziale la via per viverla, così nel messaggio della presidenza della CEI. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Mercati sotto pressione per le tensioni nel Golfo Persico e l'oleodotto saudita che bypassa Hormuz, danneggiato la settimana scorsa. Le scorte di Riyadh si riducono ed è a rischio il 4% dell'offerta globale di greggio. Raffaella Frullone.
1: La nuova stangata arriva proprio mentre riaprono le scuole e ripartono a pieno ritmo uffici, aziende e trasporti. A correre soprattutto il petrolio. Il Brent, riferimento per l'Europa, ha superato i 107 dollari al barile, un livello eccezionale ai massimi da maggio scorso. In una sola seduta il rialzo sfiora il 3%. Sale con forza anche il gas. Ad Amsterdam TFT il prezzo di riferimento europeo ha superato gli 83 euro al megawattora con un balzo del 5%. Basta tornare indietro di 6 mesi per misurare la corsa. A spingere i prezzi sono ancora le tensioni in Medio Oriente, il conto ancora una volta rischia di arrivare direttamente a famiglie e imprese.
2: In famiglia giustamente si soffre perché con questi prezzi qua c'è da uscire pazzi.
3: Fai il pieno con il doppio di soldi che ti bastavano prima per farlo.
4: Dicono che sia la causa dell'aumento del prezzo della benzina, però secondo me è un discorso che è tutto da vedere.
5: Sto facendo 10 euro, da domani prendo la metro o la bicicletta, impossibile.
1: Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Ma può peggiorare la situazione dei prezzi dei carburanti? Lo abbiamo chiesto a Davide Tapparelli, presidente di Nomisma Energia. Giuseppe Caporaso.
6: Benzina e gasolio alla pompa volano da tempo sui mercati, ma riflettono le innumerevoli tensioni internazionali, soprattutto nell'area medio orientale. In particolare il passaggio di navi con il greggio su uno scacchiere di mare strategico a livello mondiale, al centro di guerre, blocchi e contenziosi vari. Le indicazioni di Davide Tapparelli, presidente di Nomisma Energia.
7: C'è una crisi in corso, prezzi al rialzo, ma per nostra fortuna non è ancora uno shock drammatico. Certo, ci sono dei segnali gravi, in particolare sul gasolio, perché oltre a mancare il greggio, che è la materia prima, manca poi la capacità di raffinazione, in particolare in Europa e anche in Italia.
6: Lungo la penisola negli anni hanno chiuso i battenti diversi impianti di raffineria considerati inquinanti, spesso riconvertiti ad altri usi, decisioni che hanno costretto il nostro paese ad importare prodotto finito. L'Italia ha poi un problema legato alla fiscalità. IVA ed accise incidono per circa il 43% sul prezzo del carburante rispetto alla media europea del 39,7%. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Ed il governo italiano è alle prese con la crisi energetica e la chiusura dell'iter parlamentare della nuova legge elettorale. In diretta per noi Augusto Cantelli. Buongiorno Augusto.
8: Eccoci Franco, sì, caro carburante, nonostante la proroga al taglio delle accise che scade giovedì, il prezzo continua a salire. Il governo dunque ragiona su come intervenire tra ottobre e dicembre. Potrebbe essere messo un bonus, una tantum mensile del valore di 100 euro per l'acquisto di benzina e diesel, un aiuto che in ogni caso sarebbe limitato ad alcune categorie di lavoratori e lavoratrici, ma in prospettiva si ragiona anche su altre fonti come il ritorno al nucleare, il voto al Senato mercoledì. E sempre a Senato, ovviamente, occhi puntati soprattutto sulla legge elettorale, in attesa del voto finale di domani si procede con gli emendamenti, mentre resta alto lo scontro sulla norma cosiddetta anticespugli che obbliga i piccoli partiti fuori dal Parlamento a raccogliere 6.000 firme per ogni collegio. Prima ne erano richieste 1.500 piccoli partiti che protestano in piazza, proprio ora, proprio davanti, qui a Palazzo Madama. Ed è tutto da Augusto Cantelli, la linea può tornare allo studio.
0: Torniamo agli esteri. Gli aiuti dello Yemen avanzano verso le roccaforti controllate dal governo, nelle roccaforti di Marib, provincia strategica di ricca di petrolio e gas, e di Taiz, capoluogo dell'omonimo governatorato. Massimiliano Cocchi.
9: a pagare il prezzo più alto degli scontri tra i ribelli Houthi e le forze governative nel sud-ovest dello Yemen sono i civili. Oltre 86.000, secondo le Nazioni Unite, sono infatti gli sfollati a causa delle battaglie di questi giorni. Quella che si sta combattendo è una guerra che potrebbe cambiare gli equilibri regionali e avere conseguenze enormi per l'economia mondiale. Dopo lo stretto di Hormuz, l'Iran, attraverso i ribelli Houthi, potrebbe prendere il controllo anche dello stretto di Bab el-Mandeb, la via d'accesso al canale di Suez, le due rotte marittime fondamentali per i traffici tra Oriente e Occidente. La conseguenza è un aumento del prezzo del petrolio che oggi è arrivata a oltre $109 al barile. Inutile finora qualsiasi tentativo della diplomazia. Il rinvio dell'incontro previsto in Oman tra Iran e paesi del Golfo conferma le difficoltà a trovare un'intesa. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Ed ora la guerra in Ucraina, allarme del segretario della NATO Rutte, del cancelliere tedesco Merz, della rappresentante europea Callas, dopo l'attacco russo al confine con la Polonia. Antonio Soviero.
10: L'attacco al treno passeggeri in Ucraina dimostra quanto Putin sia disperato. A parlare il segretario generale della NATO, Mark Rutte, i toni sono duri, come quelli di altri leader europei. Per la Callas, Mosca vuole spaventare l'Occidente. La pace in Europa è a rischio, è invece il commento del cancelliere tedesco Merz. A bordo del treno colpito ieri a poche centinaia di metri dal confine polacco c'era l'ex premier britannico Boris Johnson, tra i maggiori sostenitori di Kiev a inizio invasione nel febbraio 2022. Da Mosca il portavoce del Cremlino avverte: continueremo a colpire ovunque in Ucraina. La tensione cresce, la Finlandia aderisce alla deterrenza nucleare della Francia e la Polonia sostiene che se la Russia attacca i paesi europei NATO possono contrattaccare senza gli Stati Uniti. Mentre la guerra continua a mietere vite, 7 morti in Ucraina nelle ultime ore, 1 in Russia. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Dopo il 7 ottobre 2023, un progetto del governo israeliano per smantellare l'esistenza collettiva dei palestinesi. Accuse pesanti, quelle contenute nel nuovo rapporto di Bezalem, associazione di attivisti israeliani e palestinesi per i diritti umani. Ce ne parla da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Buzzetti.
11: Un vero e proprio progetto di eliminazione dei palestinesi è entrato in una seconda fase dopo il 7 ottobre del 2023 con lo scopo di smantellare l'esistenza collettiva dei palestinesi. Sono accuse pesanti quelle contenute nel nuovo rapporto di Bezalem, associazione di attivisti israeliani e palestinesi per i diritti umani. 200 pagine e 2000 interviste sul campo realizzate negli ultimi 3 anni per documentare la messa in atto da parte del governo di Netanyahu di un piano per rendere irreversibile la sovranità ebraica sulla Cisgiordania attraverso 5 meccanismi interconnessi: la violenza dell'esercito israeliano combinata con quella dei coloni legittimati e impuniti, le restrizioni di movimento con 200 checkpoint in più, lo strangolamento economico, la disoccupazione palestinese è aumentata del 31%. Dei 1087 palestinesi uccisi negli ultimi 3 anni, 85 per mano dei coloni, 241 sono minorenni e 21 sono donne, 75 le comunità palestinesi sfollate con la forza. L'associazione chiede alla comunità internazionale il coraggio di agire invece di limitarsi a condanne verbali di una realtà sotto gli occhi di tutti. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
0: Scozia, Galles e Irlanda del Nord sfidano Londra e firmano un documento in cui rivendicano il diritto all'autodeterminazione. I capi dei governi locali, il gallese Runap Lowert, lo scozzese John Swinney e il nordirlandese Michelle O'Neill, riuniti a Cardiff, hanno firmato una dichiarazione unitaria in cui fanno riferimento a futuri referendum o altri strumenti legislativi. 8 milioni di studenti in 7 regioni italiane sono tornati oggi a scuola, con la Puglia giovedì tutti in classe per il nuovo anno. Nicola Ferrante.
12: 3, 2, 1.
13: Primo giorno di scuola per 8 milioni di studenti, ritorno sui banchi fra novità e problemi storici. Stamattina la prima campanella dal Friuli al Molise, passando per Lombardia, Emilia e Umbria, domani Calabria, Sicilia e Campania, giovedì in Puglia gli ultimi a tornare in classe.
14: Questi sono i vostri professori che vi stanno aspettando.
13: Tra i nodi cronici, il precariato, 200.000 di con i sindacati, il ministero fa notare che 120.000 supplenze sono state però già assegnate e che ci sono state 40.000 immissioni in ruolo fra posto comune sostegno e religione cattolica. Fra le novità è il sostegno psicologico a studenti adolescenti di terza media e primo biennio superiori. Niente cellulare in tutte le scuole di ogni ordine e grado. E poi, aggiunge il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara,
12: no ai compiti dati sul registro elettronico alle 8 di sera per l'indomani.
13: Sui programmi addio alla geostoria saranno due materie distinte. Nuovo approccio alla matematica, esordisce anche lo studio dell'intelligenza artificiale. Infine il potenziamento di lingua e grammatica italiana. Nicola Ferrante, linea allo studio.
0: Ed ora parliamo dell'ex Ilva. Dopo l'assemblea a Taranto, i sindacati hanno proclamato le prime 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'indotto, che dicono no ai 2.500 licenziamenti. Luigi Ferraiuolo.
14: Sono stati rimossi a Taranto i blocchi stradali che erano stati avviati nell'ambito della mobilitazione contro i licenziamenti collettivi annunciati per 2.500 lavoratori dell'indotto ex Ilva. La decisione è stata assunta dagli operai dopo l'incontro con il sindaco Piero Bitetti e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Il governo è sotto accusa. I dipendenti dell'ex Ilva, in pericolo 5.000 indiretti e 10.000 diretti, sono intransigenti. I sindacati attendono la convocazione di un confronto domani a Palazzo Chigi. Quella di oggi, in caso di mancate risposte, è indicata dalle sigle metalmeccaniche come la prima iniziativa di una mobilitazione permanente. Taranto non può essere lasciata sola, i suoi lavoratori non possono ricadere responsabilità, ritardi e mancate decisioni, ha spiegato il sindaco di Taranto Bitetti dopo l'incontro con sindacati e lavoratori dell'indotto ex Ilva, protagonisti della protesta. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: Auguri a Papa Leone, che compie 71 anni. Ci ha indicato nel Vangelo la priorità della vita nella Chiesa e nel coraggio dell'essenziale la via per viverla, così nel messaggio di auguri della presidenza della Conferenza Episcopale Italiana. In un frangente storico complesso e inquieto, donne e uomini di buona volontà in tutto il mondo guardano con speranza all'alto suo magistero, così scrive il presidente Mattarella. Paolo Fucili.
15: Festa e auguri per Leone XIV, nato a Chicago nel 55, 71 anni compiuti oggi 14 settembre, con torta offerta stamattina durante la visita alla Biblioteca Apostolica Vaticana. Ci ha indicato nel Vangelo la priorità della vita della Chiesa e nel coraggio dell'essenziale la via per viverla, recita il messaggio di auguri della Conferenza Episcopale Italiana. In un frangente storico complesso e inquieto, donne e uomini di buona volontà in tutto il mondo guardano con speranza all'alto suo magistero, gli ha scritto dal Quirinale il presidente Mattarella, denunciando spregio delle regole e minaccia o addirittura uso della forza che torna a prevalere. Il Signore continui a donargli forza e saggezza per sostenere l'anelito di pace delle persone di buona volontà. È l'augurio della Chiesa di Roma, diocesi del Papa. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Superata l'emergenza Covid, si possono superare anche le misure di austerity legate a quel periodo. Con un motu proprio, Papa Leone ha revocato il motu proprio del 2021 di Francesco, che a causa dell'emergenza dettata allora dalla pandemia decurtava il salario di porporati, capi e segretari dei dicasteri. Il pontefice ha dunque abolito la norma. Abbiamo così concluso e vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la...

0: Eccoci di nuovo in diretta, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Allora, io sono ai microfoni insieme ad Agostino Masini.
1: Buongiorno a tutti.
0: Silvia Ranco.
2: Buongiorno.
0: Silvia Ranco è una new entry per questa mattina e Gabriella Girola che già conoscete. Ciao Gabriella, ciao a tutti.
3: Grazie e buongiorno cari amici radioascoltatori.
0: Allora, abbiamo tre argomenti di cui parlare: Notte Bianca, Saranno Famosi, il concorso organizzato da Radio Orizzonti, e la scuola Rodari che è stata inaugurata questa mattina. Allora, iniziamo con la Notte Bianca e iniziamo ascoltando una mia intervista appunto di sabato sera.
4: Notte Bianca, sabato sera, c'è un marasma di gente in giro, si cammina spintonandosi un po' dappertutto. Ho incontrato una mia amica e alla quale voglio chiedere alcune cose riguardo alla Notte Bianca. Ciao, come stai e come mai sei qui questa sera?
5: Ma buonasera Gian, che piacere vederti. Allora, sono qui perché, come sai, c'è la Notte Bianca, Saronno, per cui ho detto facciamo due passi, mangiamo una cosa e vediamo un po' che movimento c'è, quali negozi sono aperti, cosa stanno facendo, e devo dire che c'è una grandissima confusione. Hai notato?
4: Certo, ma è stata una bella idea quella di farla al 12 di settembre anziché a luglio, così com'è. La fanno tutti, grosso modo.
5: Allora, secondo me in effetti sarebbe stato forse meglio farla a luglio, però non a questo luglio, perché questo luglio faceva un caldo terribile e probabilmente le persone non sarebbero state a loro agio come invece sono ora, anche perché poi ci sono panini, punti di ristoro, punti dove possono bere, così, e se fosse stato tanto caldo credo che sarebbe stato bello, come gradevole come adesso.
2: Tu cosa ne pensi?
4: Sì, no, sono d'accordo anch'io, però l'anno scorso ricordo che c'erano state due notti bianche in concomitanza, mi sembra, Saronno,
2: sì,
4: e Ceriano Laghetto.
2: Sì, è vero.
4: E questo aveva un po' distorto l'attenzione da l'una e dall'altra. Quest'anno mi sembra che il fatto di averla fatta adesso, fortuna, una serata splendida,
2: sì,
4: perché davvero il clima è perfetto, mi sembra sia stata una scelta azzeccata.
5: Sì, direi anch'io, ma anche perché basta guardare la gente che c'è per le strade, comunque ferma a bere, a mangiare, a curiosare, quindi direi assolutamente azzeccata, sì, credo che è.
4: Ecco, ho notato che sono soprattutto i giovani che sono in giro questa sera, persone adulte, anziane, forse perché sono già le 11, quindi magari quelli più âgè sono già rientrati in casa.
5: Sì, penso anch'io, infatti ho notato anch'io passeggiando, come hai visto, una marea di ragazzini, ma veramente tantissimi ragazzini che fanno gruppo, sono in giro tra loro, sì, è vero, di âgè non si vedo, è vero, confermo.
4: Tante attrazioni, anche musica praticamente ad ogni angolo, quindi anche magari musica techno che magari non piace a tutti, però tanta musica, tanto divertimento per tutti.
5: Sì, sì, confermo. Tra l'altro credo che qualcuno abbia iniziato attorno alle 5 e del pomeriggio attorno alle 17, e io ho notato che alle 6 e mezza, 7, 18 e 30, 19 già c'erano gruppi che cantavano, quindi probabilmente si è sviluppata la serata in più momenti, credo in momenti diversi, che ha iniziato prima, magari ha terminato prima e ora stanno andando avanti altri. Ho notato proprio nella nostra bellissima piazza un assembramento di persone. Non si riusciva a passare, aiutate già.
4: Verissimo, no, non si riesce a camminare se non spintonandosi. Va bene, vuoi aggiungere qualcos'altro, Michela, oppure?
5: Ma direi che è sempre un gran piacere quando la città di Saronno organizza eventi, organizza cose. Secondo me i cittadini hanno bisogno di queste cose, i locali, i commercianti hanno bisogno di queste cose, e quindi ben venga che l'organizzazione faccia questo e faccia magari anche altro. Tra l'altro il passaggio anche nell'ex villa comunale è stato molto carino, perché anche lì era tutto molto ben organizzato, molto bello. Assolutamente positivo.
4: Sì, io credo anch'io che anche i commercianti questa sera siano contenti, così come tutte le persone che stanno partecipando a questo evento. Grazie.
5: Grazie Gian, ti ringrazio tanto e auguro una buonissima serata a tutti.
4: Grazie Michela, anche a te.
0: Bene, allora riprendiamo la diretta, abbiamo ascoltato una registrazione, adesso do la parola a Silvia Ranco e sentiamo il suo parere.
3: È una giovane, diciamo.
2: Ho 28 anni, ecco, giovane. Svelo l'età. Allora, io appunto mi chiamo Silvia, piacere a tutte e a tutti, e sono tornata a Saronno per questo weekend perché io sono saronnese doc, ma vivo da qualche anno a Bologna. E ho lasciato Saronno anche perché l'ho sempre ritenuta una città particolarmente dormitorio, mettiamola così. Invece questo weekend mi ha proprio stupita, mi ha colpito, perché la serie di eventi che ha coinvolto la città erano veramente aperte a tutte e a tutti, a ogni fascia d'età anche, e questo è molto interessante ed è un qualcosa che mancava, e vedere tutte quelle persone per le strade di Saronno è stato molto emozionante. È stato anche un modo per ritrovare amiche e amici che si perde poi nel corso della vita, quindi è anche un bel modo per ritrovarsi, è un bel modo per vivere la città, per vivere lo spazio comune, lo spazio urbano, quindi non lasciare la spazialità al nulla, quindi creare dei non luoghi, come direbbe Auger, ma creare proprio una città nostra, delle cittadine e dei cittadini, e non lasciarla a se stessa. Quindi ecco, questo secondo me è proprio un modo per dire: questa è la nostra città che amiamo, che vogliamo vivere, che scegliamo. Poi innanzitutto appunto è un modo per renderla anche sicura, laddove c'è gente la città è sicura, quindi si torna a casa con gioia. Io sono tornata alle 2 passate, e solitamente quando salgo dai miei genitori ho il timore di tornare a casa la sera, invece era proprio una bella città, dove anzi si continuava a salutare gente tornando a casa e dire: bene, questa è la città dove sono nata, dove sono le mie radici. Cesare Pavese dice sempre che è bello avere le radici, una città anche solo per il gusto di andarsene e poi tornare e sapere che hai lasciato qualcosa di tuo, che hai costruito qualcosa. Per me è stato proprio così, ritornare alla Luna e Falò di Pavese, sì. Quindi aver lasciato Saronno, puoi tornare e ritrovare quel qualcosa di tuo che hai costruito negli anni, e vedere una città così viva, piena di eventi, generi musicali differenti, perché c'era appunto musica latinoamericana, musica internazionale, musica italiana, tutta una serie di anche di scelte nel contesto saronnese che coinvolgeva più strade, e anche quello era molto bello, non era concentrato solo in Villa Gianetti, solo in piazza, ma coinvolgeva più quartieri della città. Questa l'ho trovata una cosa molto interessante, e quindi è stata una Saronno che mi è piaciuta davvero tanto.
0: Bene.
3: Io sono d'accordo, Gabriella, con Silvia. Sì, grazie Gianni. Sono d'accordo con Silvia sul fatto che quando c'è della gente che viene coinvolta, no? Anche la città risponde bene. Solo che purtroppo non è che possiamo fare tutte le sere e notti bianche, no? Bisognerebbe trovare un modo per poter coinvolgere anche in iniziative magari meno onerose, diciamo, anche proprio a livello di organizzazione, però cercare di fare delle cose che caratterizzino anche per i giovani soprattutto la nostra città come attrattiva, ecco.
0: Il fatto che ci sia... aggiungere una cosa, dopo sentiamo il parere anche di Agostino. In mezzo a tutto questo, come dire, confusione di tanta gente in giro, eccetera, mi sembra che lo sbaracco, che comunque era concomitante, no? con la serata della Notte Bianca, si è passato un po' in secondo piano, insomma non si vedevano tanto i negozi, si mangiava dappertutto, si ballava, si cantava, ma insomma, lo sbaracco forse era in sordina. Che dici, Agostino?
1: Niente, io ho passato dalle 9:30 fino a mezzanotte in piazza, ho fatto parecchie interviste soprattutto con i giovani. La cosa che mi ha veramente riempito il cuore è vedere tanti bella gioventù sì. In piazza che girava. Per quanto riguarda gli eventi, non hanno preso il sopravvento, hanno preso il sopravvento i ristoranti e i bar, erano tutti pieni. Gli eventi niente di nuovo, show di trampolieri che potevano essere apprezzati, ma era un bis dell'anno scorso. Però la gente era molto contenta, ho visto, si parla di 15-20.000 persone che giravano, ma dalle 9:30 alle mezzanotte che ho lasciato, tutti i ristoranti e i bar erano stracolmi. I giovani, io ne ho intervistati parecchi, erano tutti contenti perché si trovano tra di loro con il loro linguaggio, con il loro modo di parlare. Meno anziani, perché quelli dai 60 anni in su, forse la sera, non lo so, quelli hanno prevalso i giovani. E dei giovani una cosa mi hanno fatto notare, è che in tanti me l'hanno fatto presente, che la piazza era un po' deserta. La piazza, tutti si aspettavano e vorrebbero i giovani un bel concerto in piazza, che forse sarebbe stata l'attrazione veramente che avrebbe fatto la vera festa della Notte Bianca. Una Notte Bianca che a mio avviso giudico positiva, nettamente positiva. Tutti erano perplessi perché la scelta dell'amministrazione era fare 3 giorni prima nel mese di luglio e rimandare la Notte Bianca a settembre. Il tempo ha dato una grossa mano all'organizzazione, ma soprattutto all'attrazione dei giovani. I giovani hanno vinto e hanno invaso Saronno, e che mi riempie il cuore di gioia, perché vedete, giovani anche educati, non ho visto né schiamazzi né niente. Tutta gran bella gioventù, questo mi è piaciuto moltissimo.
3: E questa è una bella nota.
1: Ecco,
3: insomma,
1: la nota che io vorrei far presente all'assessore, ecco, dato che i giovani ci sono, accontentiamoli con un bel concerto anche in piazza.
3: Anche
1: Silvia, sei d'accordo?
3: Anche Silvia, giusto?
2: Sì, sono d'accordo.
1: Sei d'accordo?
2: Magari, molto d'accordo.
3: Magari anche sempre con ristoratori aperti.
1: Certo, cioè, ristoratori aperti.
3: Magari
1: certo,
3: qualche anziano.
1: Ma no, veramente è stato
3: anche a lui di andare.
1: Una sorpresa per tutti. Sì. Nessuno pensava che c'era voi. Ecco, sono mancati gli anziani. Ma è giusto che sia spazio per i giovani, ma non gli anziani stiano a casa della televisione. è giusto per i giovani, complimenti.
2: No, io penso anche che sia stato buono organizzarla a settembre,
3: sì,
2: perché molti eventi in altre città
0: è stato meraviglioso.
2: Sì, però i primi di settembre, dai, ci sono anche tanti eventi. Sto a Bologna da 9 anni, tanti eventi a Bologna vengono organizzati a settembre e ottobre, proprio perché sono i periodi che chiamano più persone, perché la gente torna rilassata delle vacanze, ha voglia di uscire, ha voglia di incontrarsi con la gente, e quindi è un bel modo anche,
1: ecco,
2: per...
1: Ti fermo, sì? Questo deve essere un bel monitor ai nostri amministratori. Saronno c'è, Saronno se vuole essere viva c'è, se si prendono le iniziative ci sono e la gente risponde, basta creare le buone iniziative e renderle pubbliche, la comunicazione, dare risalto a questi eventi è fondamentale, perché laddove tu dai una buona comunicazione la gente risponde. Se poi rispondono come sabato notte, ben venga. Adesso abbiamo dei prossimi appuntamenti, no? Tu sei giovane, ci puoi citare i prossimi imminenti appuntamenti rivolti soprattutto ai giovani? So che ci sarà un grosso concerto al seminario.
2: Allora sì, se ne parla molto tra i vari giovani della città, ecco, io appunto ho abbandonato Saronno, però mi arrivano voci, sarà un concerto al Parco del Santuario dedicato a Ruvido, se non sbaglio.
1: Parli di 3.000 persone.
2: Ci saranno i Pancreas, ci saranno altri grandi gruppi musicali che verranno a Saronno, quindi tornerò anch'io probabilmente per quell'evento, assolutamente.
1: E accompagna anche Gabriella.
2: La cosa interessante è che coinvolge i giovani di Saronno, di tutto l'Interland, anche di Milano, cioè nel senso Saronno poi, certo, ha tutto attorno anche una rete ampia, vasta, e Saronno è una cittadina abbastanza grande, ecco, questo a volte ce lo si dimentica perché sembra sempre un po'
1: 40,
2: deserta,
1: 40
2: ma le persone ci sono, esistono, quindi più si creano questi eventi, chiaramente la gente magari esce di casa. Quindi ci sarà questo concerto al Parco del Santuario e poi ci sarà l'evento di Orizzonti, però forse ne parlerà Gabriella
1: la portavoce.
0: Sì, passiamo al secondo argomento.
3: Passiamo già al secondo argomento, allora. Infatti sabato pomeriggio c'è stata anche la conferenza stampa per questo evento che inizierà con le semifinali già 19 di settembre. È Saronno Famosi, è un contest che è già stato fatto l'anno scorso. Quest'anno si rinnova e la novità, sinceramente, che mi ha più colpito, che l'anno scorso erano solo band e gruppi e solisti giovani. Quest'anno sono stati anche introdotti, diciamo un po' più avanti, un po' più âgé, ecco, quelli che non vanno magari alla Notte Bianca. Comunque è quella la cosa che mi ha più interessato, perché magari qualcuno che non ha potuto sviluppare le sue doti canore durante la sua vita, diciamo, proprio giovanile, potrà, anche iscrivendosi a questo concorso, Saronno Famosi, mettersi in gioco insieme.
1: Che edizione è questa?
3: Questa è la seconda edizione, Agostino. E però è molto interessante perché c'è una buona giuria.
1: Puoi ripetere dove si sviluppa questa manifestazione? Mi sembra che è strutturata in tre posti, no?
3: In tre, è una collaborazione anche con gli oratori, col patrocinio sempre del comune, organizzata da Radio Orizzonti, ma saranno il primo evento di classifica,
1: cioè la selezione
3: sabato 19 all'oratorio San Giovanni Battista della Cassina Ferrara.
1: A che ora?
3: Alle ore 20:45. Poi ci sarà il venerdì 25 settembre, sempre alle 20:45, alla Sacra Famiglia, all'oratorio della Sacra Famiglia, e la terza selezione all'oratorio Regina Pacis sabato 26 settembre.
1: Sai già quanti sono i partecipanti?
3: Ma abbiamo visto, io ne ho notati parecchi, una ottantina da quello che ho potuto sentire.
1: E la selezione si ferma quanto? 16?
3: Si fermerà, questo non l'hanno detto ancora, almeno io non ho sentito. Comunque sarà un gruppo più ristretto. Poi ci saranno altre selezioni fino ad arrivare, come l'anno scorso, alla finale che si svolgerà al Teatro Giuditta Pasta.
1: C'è una novità quest'anno in rapporto all'anno scorso, sì o no?
3: Ma la novità è l'inserimento di questi nuovi, diciamo, un po' più agile come gruppo.
1: Puoi ricordare chi ci ascolta, in tutte queste serate l'ingresso è gratuito?
3: Certo, no, ingresso gratuito. E
1: partecipiamo, raccomando, andiamo a sentire i noi talenti saronesi.
3: Dobbiamo cominciare a sentirli, perché l'anno scorso io ho avuto una buona impressione, perché mi sono piaciuti tutti e tre i ragazzi che hanno vinto, in particolare io ero tifavo per i cantautori Edo e Mario, che sono arrivati al terzo posto.
1: Stiamo facendo la pubblicità.
3: No. Comunque è bello anche come anche il premio che avranno, no? Perché potranno registrare, hanno anche fatto un CD, i primi tre classificati.
1: Un'incisione della loro canzone.
3: Sì, perché tutti gli sponsor sono, in particolare, adesso non mi ricordo i nomi della giuria, comunque c'è
0: sì, ce ne sono diversi, adesso è venuto però ci sono tante categorie, c'è la categoria Young, la categoria Senior, il premio Band assegnato da Albero Musicale, esatto, che sono 10 ore trascorse in sala prove, il premio Social, il premio speciale per le serate, il voto social, insomma ce ne sono tantissimi.
3: Perché ci sono anche tanti sponsor quest'anno.
0: Sì, sì, hanno organizzato
1: Silvio, vedi che questa non è una radio solo per anziani, è una radio rivolta ai giovani soprattutto.
3: Tutti questi sponsor,
1: questo evento qua è fatto soprattutto per i giovani. Cosa ne dici?
2: Bello, molto bello, bello anche che vada a coinvolgere diversi spazi della città, che non rimanga fossilizzato in una singola parrocchia, ma vada a coinvolgere più una pluralità di contesti, di realtà.
1: Tu invece parteciperai a tutti gli eventi, allora mi
3: dovrei venire, l'ho già tre volte a Saronno.
1: Allora,
0: è stato organizzato da Radio Orizzonti però con il concorso e la collaborazione della Proloco Saronno, di Snob Lab, dell'Albero Musicale, delle Stanze della Musica, di Saronno Servizi, Clerici Auto, Villa Muzza Caffè, Good Morning Caffè, Caffè by Muzza, Pasticceria Nord, Giuseppe Testa, consulente finanziario, e la Fondazione Oratorio Milanese e il Teatro Giuditta Pasta. Insomma, davvero, certo, sono stati coinvolti davvero tante aziende e tanti enti del comune di Saronno. Ecco, no, ricordiamo l'ultima cosa, la data del...
3: Esatto, della prima...
0: il primo è il 19 settembre, il primo incontro, 19 settembre, 25 e 26, ma guardavo prima che c'è anche il 18 di ottobre per la finale. Adesso non lo trovo dove è scritto, ma so che c'è.
3: Perché, comunque avremo tempo perché anche l'ho per letto annunciare prima. Quando...
0: Va bene, c'è il tempo.
2: Parlando di città...
1: voglio cogliere l'occasione della tua presenza, visto che hai anche molta dimestichezza col microfono, mi fa cosa molto piacere. Secondo il tuo parere e dei giovani che ti frequenti tu, qual è l'aspetto negativo di Saronno? Non quello positivo, speriamo che ce ne siano tanti, ce ne sono tanti, ma c'è anche qualche aspetto negativo. Per i giovani, cosa vorreste che faccia Saronno?
2: Allora, una domanda molto complicata, bisognerebbe prendersi molto
1: non
2: tempo per rispondere a questa domanda. Allora, io me ne sono andata da Saronno, quindi gli aspetti negativi di Saronno ne ho sempre visti tanti, anche fin troppi.
1: È una bellissima città, Saronno.
2: È sicuramente una città che purtroppo a volte diviene una città dormitorio. Quando io andavo alle scuole, ho frequentato il liceo classico Legnani, era sempre molto complicato viversi la città, in modo proprio di c'era un'assenza di spazi da vivere. Va bene le parrocchie, però comunque sono di stampo religioso, ma poi c'era, si andava sempre,
1: Silvia,
2: nel privato.
1: Guarda che noi abbiamo un serbatoio fondamentale per i giovani, 12.000 studenti che vengono a Saronno.
2: Esatto,
1: c'è una vivacità da riscoprire che non puoi abbandonarla.
2: Esatto, è così. Le persone, appunto, come dicevo prima, ci sono. Il problema è che è l'assenza anche di spazi, di opportunità, di aggregazione. I racconti dei miei genitori quando erano ragazzini che vivevano la piazza, le panchine, cosa che invece nella mia generazione, io sono del 98, quindi parliamo degli anni 2000, i primi anni 2000, questa cosa è proprio andata a mancare. Sicuramente sono dei contesti, cioè il contesto sociale che ci ha portato a ciò, quindi la tecnologia, l'isolamento, sicuramente ci sono questi aspetti da non sottovalutare, che sono globali, però sicuramente Saronno mancano iniziative. Poi chiaramente c'è accanto Milano che risucchia poi molti giovani di Saronno, perché chiaramente ha tantissime opportunità, però Milano è Milano, non è Saronno, e la vita del pendolare è una vita che la vedo come una vita complicata. Io ho scelto un po' la facilità di una cittadina come Bologna, che rimane piccola e ha tutto a portata di mano, soprattutto tantissimi eventi culturali, quindi cinema, teatro, concerti.
1: Ci sono 40 associazioni, c'è una vivacità veramente enorme a Saronno, perché non si può dire che la gente non partecipa, perché 40 associazioni sono tante. C'è la voglia di coinvolgere le persone. Ecco perché, ecco, voi giovani tante volte siete un po' riluttanti. Perché io vedo, quando fanno anche le conferenze culturali al teatro, ci sono pochi giovani, ne vedo pochi. Ti sei posta la domanda il perché?
2: Sicuramente è una questione generazionale, appunto, come dicevo prima, siamo comunque una generazione nata nella tecnologia,
1: è una risposta un po' troppo semplice,
2: e quindi lo so, sicuramente è...

0: generazionale, quindi come dicevo prima di dinamiche sociali antropologiche che ci hanno portato a diventare così, comunque a essere così come siamo, oppure appunto sicuramente
1: o
0: caratteriale, appunto come dicevo prima,
1: perché
0: dei vari esotti, dei vari esotti,
2: cioè io non sono di primo pelo, nel senso che non sono una giovane come, però mi ricordo che anch'io da ragazza non mi fermavo a Saronno, andavamo a Legnano perché c'era più vita. Cioè anche adesso se uno va a Legnano c'è il corso, ti fermi a prendere un gelato, cioè c'è tanta gente. Anch'io non me lo sono mai spiegata il perché di questa cosa. Probabilmente non so, non ci sono bar tipici per avere. Ecco, abbiamo anche il nostro regista che potrebbe dire la
3: stessa cosa, anch'io.
2: Cioè, è vero,
3: per trovare un po' di
2: e c'è tanta gente
0: cambio di provincia
2: giro. Cioè sì, provincia di Milano, però no, però diciamo là anche ci sono meno abitanti, cioè qui non so, come diceva Gianni, anch'io mi sono fatta questa domanda e probabilmente è il saronnese un pochino chiuso,
1: probabilmente sarà così,
2: non saprei dire, perché iniziative, cioè noi abbiamo anche le trasmissioni, no, sulle associazioni, ce ne sono parecchie che propongono
0: sì, venerdì sera c'era un'iniziativa molto bella in Villa Gianetti di Emergency, ecco, molto quindi, molto bella, interessante,
2: cioè ce ne sono parecchie, soprattutto quest'anno io ho visto anche che Villa Gianetti è stata molto gettonata per presentare alcune iniziative. Però il centro di vedere persone che passeggiano, che io non l'ho mai visto. Ecco, questo purtroppo è una constatazione che faccio da saronnese. Che
1: ritorno, un attimo, scusa se ti interrompo, un attimo sul Saronno Famosi per dire questo, che non abbiamo detto prima, che durante le serate, quelle che abbiamo citato, 19 settembre, 25 e 26, sarà dato spazio al valore della solidarietà, in quanto il contest quest'anno è abbinato al Fondo Cittadino di Solidarietà, che verrà fatto conoscere e sostenuto con iniziative di divulgazione del progetto Istruzione e Salute, perché servirà a sostenere le famiglie di Saronno in difficoltà nell'acquisto di libri scolastici e medicinali. Ecco, questo è ancora importante.
0: Molto bello.
1: La serata conclusiva 18 ottobre al Teatro Giuditta Pasta alle 17.
4: Mancano 3 minuti, oggi c'è un evento importante a Saronno, stamattina alle 8:30 c'era l'inaugurazione della nuova scuola Rodari, un evento molto importante, una scuola attesa da parecchi anni, è un fiore all'occhiello, purtroppo, ahimè, abbiamo avuto un evento veramente non tanto bello, che un incendio ha privato questa scuola di usufruire anche della palestra. Però Saronno si deve vantare di avere una delle scuole più belle in Lombardia, come disegno, come tutto. Cioè stamattina spazio alla scuola, a questa nuova realtà saronnese, che veramente vi invito tutti ad andare a vederla, perché è veramente un fiore all'occhiello, sia come architettura che come spazi. Siamo forse arrivati alla fine.
1: Sì, non so se c'è da aggiungere qualcosa su questo tema.
4: La parola all'anziana.
0: Domenica prossima c'è anche l'inaugurazione di Tassello. In via Solferini, mi pare, in via Solferini. E c'è l'inaugurazione di Tassello ed è un bel in via Solferino, sì.
4: Che zona è via Solferino?
0: È in zona centrale, zona può essere Cinema Saronnese, quella zona lì.
4: Ah, si può darsi
0: quella zona lì.
2: Di che cosa si occupa questa?
0: Il Tassello è un'associazione culturale di ragazze e ragazzi che organizzano eventi. C'è stato anche Animatica qualche settimana fa, un paio di settimane fa, e sono eventi comunque che mettono i giovani al centro, iniziative culturali, è molto interessante. Quindi domenica prossima ci sarà l'inaugurazione. Non so ora, location sarà lì, non so l'orario, però sicuramente hanno la pagina Instagram per
4: anche
0: seguire.
4: Noi daremo informazioni.
2: Io lo dico qui in diretta, li chiamerò per parlarci di questa nuova, cioè di questo loro programma. Ottimo. E di quello che faranno.
1: Bene, allora ringraziamo i partecipanti, Silvia Ranco, Gabriele Agostino Masini, di essere stati con noi, e salutiamo tutti i nostri radioascoltatori. Buona giornata a tutti.
0: Grazie, buona giornata.
2: Buona giornata.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati. Diamo ora alcune informazioni utili. La farmacia di turno odierna è a Gerenzano, farmacia comunale, via Primo Maggio 8, il telefono 02 964 81016. Al cinema Silvio Pellico verrà proiettato alle ore 20:45 il film Spider-Man.
2: Saronno, il circolo culturale Tramvai, in collaborazione con Poste Italiane e Arcadia Saronno, organizza Tra storia e passione, una mostra dedicata al mito del biscione Alfa Romeo. L'apertura al pubblico è stata l'8 settembre presso l'ufficio postale di Via Varese 130. Mentre l'inaugurazione sarà il 19 settembre alle ore 10:30. L'ingresso è libero negli orari di apertura dell'ufficio postale Via Varese 130.
1: Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto. Dal 14 al 20 settembre, festa dell'oratorio San Giuseppe al Matteotti e San Giovanni Battista alla Cassina Ferrara. Dal 21 al 27 settembre, festa dell'oratorio Sacra Famiglia al Prealpi alla Regina Pacis.
2: Radio Orizzonti organizza le semifinali del concorso Canoro Saronno Famosi nelle seguenti date. Oratorio San Giovanni Battista Cassina Ferrara, sabato 19 settembre alle ore 20:45. Oratorio Sacra Famiglia, venerdì 25 settembre alle ore 20:45. Oratorio Regina Pacis, sabato 26 settembre, sempre alle 20:45. L'ingresso è libero.
1: Turate, sabato 19 settembre alle ore 18 presso Palazzo Caimi Pollini, sala consiliare, l'assessorato alla cultura invita all'incontro Le fragilità della democrazia nell'età del digitale con la professoressa Roberta Sala e il professore Erasmo Silvio Storace. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
2: Dal 19 settembre al 17 ottobre, presso la Casa di Marta, l'associazione AVULS organizza un corso base di preparazione al volontariato sociosanitario, sabato pomeriggio dalle 15 alle 17 e mercoledì dalle 20:30 alle 22:30. Il corso è gratuito con rilascio di certificato di frequenza. Informazioni sul sito AVULS o al numero 02 960 1971.
1: Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Martedì 15 settembre, Madonna della Consolazione. Ore 17:20, Santo Rosario delle Lacrime di Maria. Ore 18, Santa Messa della Beata Vergine Maria Addolorata. Al termine, benedizione personale. Saronno dal 19 al 27 settembre presso Sala Nevera, cortile di Casa Morandi, Viale Santuario 2, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 14:30 alle 19, venerdì, sabato, domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19, mostra per riflettere sulle origini e le conseguenze del dualismo maschile-femminile. Pensare per immagini il femminile tra maternità e seduzione. Inaugurazione sabato 19 settembre ore 16.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti Blu, FM 88.
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, al via la seconda edizione di Saronno Famosi The Music Contest 2026. Saronno, notte bianca, scommessa vinta. Saronno, pallone sulla piscina. Varese provincia, Pippi protegge i bambini. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale Gabriella e Anna, alla regia Matteo. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. È stata presentata sabato in Villa Gianetti a Saronno la seconda edizione di Saronno Famosi, The Music Contest 2026. Il contest musicale organizzato da Radio Orizzonti in Blu e oratori della città di Saronno, col supporto del Teatro Giuditta Pasta, del patrocinio del Comune di Saronno, della Federazione Oratori Milanesi e della collaborazione della Proloco Saronno, insieme ad Albero Musicale e le Stanze della Musica, Snob Lab. Il concorso nasce per promuovere la città di Saronno attraverso la valorizzazione dei talenti provenienti da Saronno e varie province della Lombardia. Quest'anno sono previsti 37 partecipanti tra solisti, musicisti, strumentali, duetti, band e cori provenienti dalle province di Varese, Como, Milano, Monza, Brianza, Pavia, Lodi. Due le categorie in gara: giovani tra i 14 e i 35 anni e senior partecipanti dai 36 ai 100 anni. Le tappe di qualificazione presentate da Anna Galoppo e Matteo Guaragna vedranno protagonisti i concorrenti ammessi all'interno delle feste degli oratori saronnesi. Il calendario delle serate svelerà i finalisti attraverso tre appuntamenti alle 20:45. Sabato 19 settembre all'oratorio di Cassina Ferrara, venerdì 25 settembre all'oratorio di Prealpi, sabato 26 settembre all'oratorio di Regina Pacis. In ogni tappa i partecipanti si esibiranno dal vivo su basi musicali, valutati da una giuria tecnica composta da Menarlo Russo, Lucila Sasso, Stefano Meloncelli, Gabriele Scandolaro e Federico Galli. Accanto al giudizio tecnico, il pubblico presente alle serate potrà votare l'esibizione preferita, garantendo al vincitore del voto popolare l'accesso diretto alle finali. Al termine della terza serata verranno annunciati gli altri 12 artisti che conquisteranno il pass per il teatro. Durante le serate sarà inoltre dato spazio al valore della solidarietà, poiché il contest quest'anno è abbinato al Fondo Cittadino di Solidarietà, che verrà fatto conoscere e sostenuto con iniziative di divulgazione del progetto Istruzione e Salute, per sostenere le famiglie di Saronno in difficoltà nell'acquisto di libri scolastici e medicinali. La fase finale si svolgerà domenica 18 ottobre 2026 alle ore 17 nella prestigiosa cornice del Teatro Giuditta Pasta di Saronno.
2: Notte bianca, scommessa vinta. La notte bianca di fine estate è stata una scommessa vinta per il Comune, che ha promosso il riuscito evento sabato in collaborazione con il DUC e con Confcommercio e con il partner organizzativo Eventificio. A giocare a favore degli organizzatori è stato anche il meteo. Il maltempo dei giorni scorsi aveva fatto temere che potessero esserci dei problemi per le tante iniziative in programma. Invece tutto è andato fortunatamente per il meglio, con una bella serata che è stata un po' un invito ad uscire di casa, non solo per i saronnesi, ma anche per molti dei residenti nel comprensorio. Invito che è stato appunto accolto da molte persone che hanno in particolare affollato i punti ristoro e i bar aperti fuori orario, oltre a fare shopping nei negozi aperti per l'occasione. Anche se non tutte le attività commerciali del centro, neppure in questa tanto attesa occasione, hanno tenuto le sanacinesche alzate. Come detto, la risposta del pubblico non è affatto mancata, pur se il periodo scelto per arrestire la manifestazione aveva suscitato molte discussioni, anche a livello politico. Almeno 12.000 persone sono state stimate presenti all'evento, svoltosi in centro in contemporanea con lo sbaracco di fine estate, a cui avevano aderito diversi negozi. Un centro vivo, piazze e strade gremite e tanta voglia di stare insieme. La Notte Bianca di sabato scorso ha regalato a Saronno una serata straordinaria, dimostrando ancora una volta quanto la nostra città sappia rispondere con entusiasmo quando viene coinvolta. È stato bellissimo vedere lo spettacolo di una Saronno in festa, tra tanti eventi e le offerte dello sbaracco lungo le vie dello shopping, molte delle quali si potevano già adocchiare nei giorni scorsi sui canali social dei nostri negozianti. Al di là della bellezza della serata, resta la grande soddisfazione per la riuscita dell'evento. L'amministrazione ha scommesso su questo appuntamento, anche a fronte di molte critiche e scetticismi.
1: Lavori in corso all'esterno del centro natatorio di Via Miola. L'estivo ha lasciato il posto alle strutture in uso nel periodo autunnale ed invernale. È una metamorfosi che da qualche anno è diventata la prassi quando si avvicina il cambio di stagione. Gli interventi temporanei riguardano la zona retrostante lo stabile principale, con l'installazione di un pallone presso statico, apertura prevista proprio questo fine settimana. La vasca estiva torna dunque utilizzabile ma al coperto. Il pallone viene installato sopra la vasca esterna per consentirne l'utilizzo anche durante i mesi più freddi, aumentando gli spazi disponibili per nuoto libero, corsi, attività sportive e proposte dedicate ai bambini.
2: Intervenire prima che una fragilità diventi una frattura, prima che le difficoltà di una famiglia arrivino al punto di rendere necessario l'allontanamento di un bambino. È questo il cuore del nuovo percorso avviato dal Comune di Varese, che ha pubblicato un avviso per individuare i soggetti del terzo settore chiamati a coprogettare e realizzare sul territorio dell'ambito sociale gli interventi previsti dal programma PIPPI, dedicato proprio alla prevenzione dell'allontanamento familiare. Il principio è semplice, anche se il lavoro che richiede è complesso. Non aspettare l'emergenza. Le famiglie con figli minorenni che attraversano situazioni di vulnerabilità devono poter essere accompagnate quando esistono ancora spazi per ricostruire gli equilibri, rafforzare le capacità genitoriali e mettere in sicurezza il percorso di crescita dei bambini. Il programma non nasce dunque per separare genitori e figli, ma per tentare, quando è possibile e nel superiore interesse del minore, di evitare che quella separazione diventi necessaria. PIPPI significa Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione ed è un modello nato dalla collaborazione tra il Ministero del Lavoro delle politiche sociali e l'Università di Padova. Anche il nome non è casuale, richiama Pippi Calzelunghe, scelta come simbolo delle possibilità di cambiamento dei bambini e della forza che può arrivare dalle relazioni, dai legami affettivi e dalle reti sociali.
1: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Gabriella e Anna con Matteo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: Match Point. Lo sport locale e nazionale con Agostino Masini e Paolo Rinaldi.
1: Buongiorno a tutti e ben ritornati all'appuntamento del lunedì mattina con Radio Orizzonte in Blu, la pagina dello sport. Avevo con me l'amico Paolo.
2: Buongiorno a tutti.
1: E oggi abbiamo una sorpresa nei nostri studi, perché abbiamo una nuova società salonese che, pensate, si interessa di mare, una cosa strana, mare. E parliamo con la società Arese Sub, che è di Arese, ma anche una succursale a Saronno. E in studio a parlarne di questa bellissima attività abbiamo Claudio Trotti, affiancato da Mariangela. Metto giù bene gli occhiali, o Consolandi. Ho detto bene? Maria Luisa Consolandi. Grazie della vostra presenza nei nostri studi. Ricordiamo ai nostri radioascoltatori che chi volesse porre delle domande ai nostri ospiti, il nostro numero è 02 960 27 28. Grazie. Siete una novità. Saronno è lontano dal mare, ma c'è una società che vorrà intraprendere anche la strada dell'agonismo per i subacquei.
3: Per i subacquei, sì.
1: Spiegate chi siete.
3: Allora, intanto vi ringraziamo dell'ospitalità. Noi rappresentiamo la società Aresub, come lei ha anticipato, che è una società SD che si occupa di immersioni subacquee. In sostanza noi insegniamo alla gente a fare immersioni subacquee. Facciamo parte della federazione nazionale che si chiama FIPSAS, che è Federazione Nazionale Pesca Sportiva e Attività Subacquee. È una federazione unica che raggruppa sia la pesca che le attività subacquee. La subacquea è uno sport meraviglioso, lei mi ha già stuzzicato, è uno sport meraviglioso che normalmente appassiona, e quando uno arriva alla subacquea normalmente non la molla più. Io e Luisa sono più di 40 anni che facciamo subacquea e cerchiamo di passare questa passione. Siamo un gruppo di appassionati all'area sub, istruttori, aiuti istruttori o gente che si allena normalmente.
1: È una società nuova la vostra?
3: No. L'area sub è nata 10 anni fa come proseguimento di una società più anziana degli anni 70 che si chiamava Jolly Sub di Arese.
2: Sempre di Arese.
3: Sì, Arese. E poi noi da qualche anno siamo diventati anche, abbiamo anche una sede a Saronno, difatti noi facciamo tutti i nostri corsi nella piscina di Saronno.
1: Può localizzare dove è la sede di Saronno?
3: La sede di Saronno è presso la piscina di Saronno.
1: Sì,
3: lui ha fatto un contratto.
2: Fate anche allenamento.
3: Facciamo allenamento noi ogni mercoledì. Allora, volevo spiegare una cosa, ci sono due modi di fare immersioni subacquee, sono due discipline diverse. Una disciplina...
1: Scusi, la fermo, prego. Ma prima di parlare, ci può spiegare la società come è composta, dirigenti, presidenti,
3: la società è composta
1: quanti sono gli iscritti?
3: La società è composta da un presidente che si chiama Andrea Prato, che è presidente da quando la società si è formata e diventata Aresub. C'è un gruppo di consiglieri, 5 consiglieri, e poi ci sono gli iscritti che sono, mi pare, un'ottantina.
1: Cavoli!
3: Tra Arese e Saronno. E facciamo questa attività che parte dalla piscina, perché è chiaro, lei ha parlato del mare, ma prima di poter arrivare
2: certo,
3: al mare, bisogna, come dire, prepararsi, fare dei corsi, perché certo. Farla subacquea da dilettanti l'abbiamo fatto tutti, forse da ragazzi, ma per farlo seriamente in sicurezza bisogna fare dei corsi con istruttori.
2: C'è un avvicinamento.
3: Un avvicinamento ti fanno migliorare la tua acquaticità, cioè, e nello stesso tempo ti fanno capire fin dove lo sport è sicuro e dove vai poi a rischiare più del necessario. Cioè. Dicevo, ci sono due discipline differenti. La disciplina, la subacquea in apnea, è una subacquea senza nessun tipo di aiuto per la respirazione. Si trattiene il respiro, detto in parole povere, e via. Ovviamente come dire, sembra una cosa difficile, ma è una cosa da fare gradualmente in modo che la tua capacità apnoica aumenti gradatamente, no? E quindi quello che sembra impossibile a un primo approccio, a qualcuno che dice ma abbiamo parlato anche l'altro giorno quando eravamo qui in Corsa Italia, ma no, ma io non riesco a trattenere il respiro più di pochi secondi. Non è un ragionamento da
2: quindi
3: fare.
2: Quindi il primo approccio è sempre l'apnea. E poi si passa,
3: perché si comincia dalla piscina, si comincia un po' di apnea per aumentare l'acquaticità e la confidenza con l'acqua.
2: Certo,
3: perché
2: certo.
3: Anche quando vai con le bombole può capitare di avere bisogno di fare un momento di apnea, perché capita qualche problemino, qualcosa.
2: Si va nel panico poi.
3: Esatto. E sono due discipline, sia l'apnea che la disciplina con le bombole, con l'autorespiratore, che tutto sommato si integrano. no? Sì. Una, l'apnea è un pochino più intimista, cioè ti confronti con te stesso, cominci a superare le tue piccole difficoltà, le tue piccole paure e aumenti la tua capacità di fare apnea. Le bombole invece sono finalizzate, come dire, a godere dell'ambiente marino.
2: Sì, quando quindi, c'è ossigeno.
3: Quindi giù ti godi, ti vedi la flora, la fauna, hai tutto il tempo, certo. Fin quando c'è aria. Preciso una cosa, non è ossigeno, è aria. Ah. Cioè, ara vuol dire autorespiratore con aria. Quindi è l'aria normale, nelle bombole è messa aria. Poi ci sono corsi particolari con miscele particolari, ma diciamo l'approccio è con aria, aria. Molte, a volte la gente erroneamente dice ossigeno,
2: certo,
3: è aria.
1: Senta, le posso fare una domanda alla signora? Signora, il passaggio sia dall'apnea che del sub, dalla piscina al mare ci sono le onde, qual è il passaggio difficile? Fare un addestramento in piscina con l'acqua è tranquilla, passando al mare, che c'è anche le onde del mare, le così belle onde del mare, l'impatto è diverso.
4: No, allora, facciamo una precisazione, non è che necessariamente devi fare apnea e poi passare alle bombole, tu puoi fare un corso ARA, cioè con le bombole, con l'attrezzatura, che quindi sottosta a determinate leggi fisiche che poi si apprendono nei corsi. Fare apnea è un'altra cosa, una non esclude l'altra, eh. Cioè io ho fatto negli anni 80, ho fatto prima un corso di bombole, ho fatto tutti i tre livelli e poi invece 16 anni fa mi sono appassionata all'apnea, ho fatto i corsi di apnea.
2: Ho fatto il corso inverso.
4: Sì, perché poi no, c'è anche da dire un'altra cosa, che negli anni 80 l'apnea era ancora un po' sconosciuta come metodo di insegnamento, come leggi fisiche, cioè certe leggi fisiche che sono emerse negli anni sono state studiate ad esempio su campioni come Umberto Pellizzari, perché prima non si sapevano certe cose, non si conoscevano.
2: Ma c'era anche siciliano, mi ricordo.
4: Maiorca, esattamente, Maiorca, Pipin, sono state le leggende dell'apnea, no? Poi Maiol è stato un maestro per Umberto Pellizzari, il francese Maiol, che aveva un approccio sulla respirazione, sullo yoga.
1: 70 metri andavano giù, no?
4: Anche di più. Anche di più.
1: Una curiosità, la sicurezza che lei accennava prima, ci può dire che tipo di sicurezza occorre per la pandemia e per il subacqueo?
4: Volevo finire il discorso. Ma ci mancherebbe la sua domanda, quella delle onde. Allora, è chiaro che in piscina uno acquisisce molta acquaticità, cioè deve superare quelle che possono essere delle difficoltà. Faccio un esempio, non so, in apnea o anche quando si fanno i corsi ARA si faceva la vestizione sul fondo. Cosa vuol dire?
1: Che io, cosa vuol dire vestizione sul fondo?
4: Esatto, lascio sul fondo della piscina, allora c'era piscina profonda, 4 metri, si lasciava la maschera, lo snorkel e le pinne, tu andavi sotto con un atto respiratorio, inspiratorio, ti mettevi l'attrezzatura e risalivi. Questo vuol dire che uno deve avere molto autocontrollo per fare questa operazione. Certo. Per quello che poi quando uno va al mare deve essere pronto magari anche ad affrontare quello che è un po' di mare mosso, no? Anche se sia che tu vada a fare un'immersione in apnea che vada con l'autorespiratore, è chiaro che se il mare è una condizione un po' proibitiva, quel giorno devi rinunciare, perché rinunciare è indice di come dire, buon senso, non bisogna
2: di maturità.
4: Cioè è meglio rinunciare una volta in
1: e
4: più.
1: E con voi consigliate a chi si approccia a questo sport di appoggiarsi a una scuola o fare il fai da te?
3: No, fai da te, lo sconsigliate assolutamente. Volevo rispondere alla sua domanda. Per quanto riguarda l'apnea, la sicurezza si intende come una regola fondamentale: mai immergersi da soli. Ci si immerge sempre con un compagno,
2: sempre in due,
3: che ti guarda, ti segue nel tuo tuffo, perché noi li chiamiamo tuffi le nostre immersioni in profondità, e ti aspetta, ti guarda e ti aspetta in risalita.
2: In pratica uno guarda l'altro.
3: Esatto, no, ma è fondamentale, quello che sta facendo il tuffo, diciamo, no, la sua immersione, è quello che fisicamente è più impegnato. Quell'altro osserva dalla superficie, ti segue un po' e ti aspetta in risalita, perché se c'è qualche problema, c'è di solito negli ultimi metri della risalita.
1: Ma scusi, ma la compensazione, la famosa compensazione, quando si fa? C'è una regola ben precisa?
2: Non lo fai,
3: la compensazione si deve fare cambiare continuamente. Non siamo tutti uguali. Magari lei ha bisogno di compensare a 5 metri e poi va avanti a compensare.
1: L'amico Paolo, che è un grosso nuotatore, non fa compensazione, ma su da giù
3: tranquillo. No, allora, bisogna per forza imparare a compensare. Ci sono dei metodi, alcuni anche sofisticati, che si imparano col tempo. Qualcuno è fortunato, madre natura lo dota già di una compensazione istintiva.
1: Ah, individuale. Non ci sono delle regole che a una certa altezza
3: No. Sicuramente tutti devono compensare. Cioè, ci sono metodi di compensazione semplici.
2: Ognuno ha il suo modo.
3: Quello classico di tappare il naso si chiama metodo Valsalva e consiste in una espirazione chiudendo il naso e per compensare la pressione nell'orecchio interno.
1: La fermo sempre, io mi scuso.
3: Certo.
1: Signora, ma quali sono le caratteristiche fisiche che deve avere uno per affrontare l'apnea e il SUB? Caratteristiche fisiche,
4: Allora, partiamo da un presupposto.
1: O i punti deboli del corpo.
4: Sia l'apnea che ARA è aperto veramente a tutti, da 13 anni fino, diciamo, ai 90 anni, anche perché poi l'apnea è uno sport molto mentale, cioè richiede una maturità e un autocontrollo. È chiaro che per tutte e due le discipline bisogna fare una visita medica. La visita medica deve essere molto accurata, no, perché uno deve essere a posto a livello cardiovascolare.
1: È condizione indispensabile avere il certificato medico per...
4: Sì,
3: assolutamente.
4: Noi addirittura ogni anno facciamo una visita agonistica, perché siamo controllati a livello...
2: Ma per il cuore o per anche...
4: Per il cuore, per le orecchie, per i polmoni, perché viene fatto anche l'esame spirometrico. Diciamo che per ARA poi ci vuole una visita, diciamo, più accurata, perché sono casi rari, però ad esempio c'è una semplice, si chiama forame ovale, è una malformazione, cioè non è una malformazione, è una caratteristica che può avere un individuo, ma questo va scoperto subito, perché ad esempio per le immersioni in ARA è sconsigliato, per le immersioni in apnea no, quindi uno dovrebbe saperlo.
2: Certo.
4: È un esame che fa un cardiologo, non è nulla di grave, perché uno ci
2: voi
4: convive tranquillamente.
2: Voi prima di prenderli fate fare gli esami?
4: Sì, tutti gli anni noi tutti gli anni facciamo una visita, sì.
1: Quali sono le preoccupazioni? Diciamo, mi sono bastato un po' la bocca, scusate. Le attenuanti che bisogna prevedere prima di tuffarsi?
3: Ma tanto bisogna essere molto tranquilli. Prima di fare un tuffo si rimane qualche minuto respirando, ci sono dei metodi di respirazione che si imparano per abbassare il ritmo cardiaco e per essere pronti al tuffo, e poi si fa il tuffo dopo un'ispirazione completa fatta in un certo modo che viene insegnato.
1: Lei
3: no?
1: Parla sempre di apnea.
3: Con le bombole ovviamente non hai questo problema né della respirazione, perché l'erogatore ti dà l'aria che tu gli chiedi, però è chiaro che devi essere tranquillo, aver imparato bene a gestire l'attrezzatura che hai sulle spalle, che hai in mano, per quello che è il corso importante, perché devi familiarizzare con i movimenti, con le attrezzature, non ti puoi far prendere dal panico.
2: C'è una cosa che io... ci metti di più a vestirti
3: e poi devi portare una roba.
2: Io faccio la mia, ma scherziamo, ma sono lì su tu.
1: Il passaggio dalla apnea al SUB è difficile. È automatico?
3: Non è automatico, perché noi abbiamo,
1: sono due cose diverse.
3: Alcune persone che fanno apnea da 30 anni non sono mai passati al SUB, non sono mai passati alle immersioni con l'ARA. E il contrario, ci sono persone che passano, è una questione di passione.
2: Solo per vestirmi, stare 3 ore e a spogliarmi 3 ore devi lavare la tuta.
3: Quello è un punto di vista che rispetto, ma è chiaro che l'attrezzatura per un subacqueo con le bombole è più pesante.
2: Bisogna aver cura, anzi,
1: anche è importante.
3: Pesante.
1: Io e Paolo frequentiamo un certo bagno in Liguria in cui c'è una sede di SUB. Vediamo una fatica enorme che fanno queste persone a trascinarsi in mare con le bombe sulle spalle.
3: Mamma mia. Ma anche nell'apnea un po' meno.
1: Quanto è il peso? Ci dica indicativamente il peso sulle spalle, quanto è?
3: Questo non glielo so dire con precisione, però sicuramente tra bombole e cintura dei pesi potrà arrivare a 15-20 kg.
1: Cavoli!
3: Immagino, guardi, le bombole io lo sto dicendo un po' con approssimazione.
2: No, Oh, mamma mia.
4: Sì, sì.
2: Ma pensi che... ma poi quando sei in acqua non lo senti più.
4: Non lo senti più.
1: Quando io non lo senti più,
4: è vero.
1: Se mi sono
2: alla spiaggia,
1: dai, fa fatica,
3: sti
1: qua.
2: Sì,
3: un po' di fatica si fa, dopo sei ripagato dal godimento.
2: Certo.
3: Però anche per la apnea, se lei fa caso, indossiamo sempre delle cinture di peso. Perché sennò, perché devi compensare il galleggiamento dato.
1: Sono il rapporto alla profondità che lei scende.
3: No, sono il rapporto allo spessore della muta che indossi. Perché la muta, contenendo aria, fatta di neoprene, contenendo aria, ti rende molto più galleggiante. Allora, se vuoi andare giù, non puoi galleggiare come un palloncino, devi compensare con dei pesi e portarti in modo da poter poi affondare a un certo punto.
2: Ma la muta si mette per il freddo o si mette
3: per il freddo? Per il freddo, perché
1: fare il posto è uno sport molto costoso, perché una muta, pinne, maschere, bombole, quanto viene a costare?
4: Diciamo che un'attrezzatura
1: e
4: base
1: quanto può durare una tuta?
4: No, beh, una muta dura, parecchio, no?
2: Ma non è che l'ho visto tutti i giorni.
4: No, beh, noi ad esempio...
1: almeno 10 persone all'anno li fanno.
4: Anche di più. No,
1: anche di più.
4: Noi abbiamo una muta che usiamo in piscina che è molto leggera, no? Da 1,5-2 mm, perché è chiaro che facendo anche magari dell'apnea statica, facendo degli allenamenti particolari, no? Qualche sera si fanno quello che si dice stop and go, cioè magari fai un po' di statica, poi parti per fare le dinamiche in piscina, così è chiaro che il corpo si raffredda. Perché l'acqua disperde molto di più velocemente il calore, quindi una muta è necessaria. Ma una muta che usiamo in piscina può durare 4-5 anni se la tratti bene, tranquillamente.
1: Mentre al mare, quella del mare?
4: Anche, sono spessori diversi, cioè una muta da piscina oggi la puoi comprare con 120 euro.
2: Perché, una domanda, perché succedono gli incidenti?
3: Beh, gli incidenti succedono
2: soprattutto anche in apnea.
3: Ma guarda che non ci sono tanti incidenti in apnea,
4: pescatori.
3: Il pescatore, perché nel mondo della apnea c'è anche la parte, diciamo, pesca sub. Il pescatore a volte non rispetta, lo dico, magari i pescatori si arrabbiano, non rispetta la regola, ci guardiamo sempre in due, perché il pescatore vuol seguire il pesce, pensa alla sua preda, per cui qualche volta si distrae, non segue più, non sente più il proprio corpo che dice guarda che è il momento di risalire, oppure, capito, si estranea perché è attratto dalla preda, quindi a volte l'incidente succede per il pescatore.
2: Riesce a resistere, cioè
3: resiste, cioè, ma non si rende conto di andare oltre il proprio limite, no? C'è un limite in cui tutti noi aumentiamo, chi fa apnea aumenta la sua capacità di rimanere sott'acqua, no? Uno comincia
2: 5 minuti, 6 minuti.
3: I record sono da numeri da paura, fanno apnea statica 9 minuti e mezzo in piscina.
2: Lasciamo perdere.
3: Però cosa succede? Che se io vado giù e non sento più il richiamo del mio corpo, non sto più attento a come mi sento perché sono impegnato a seguire il pesce, può succedere che vado oltre quello che è il mio limite, mi sembra di star bene, quando risalgo in superficie, non so, da 15 metri, arrivo a 10 metri, la pressione parziale dell'ossigeno nel sangue cade, adesso non sto a spiegarlo perché sarebbe complesso, e può succedere che io svenga, vado in blackout. Allora se c'è il compagno ti tira su, ti fa respirare, ti riprendi, non è successo niente, ma se sei da solo i guai sono lì.
1: Sì, l'amico Paolo ha detto una cosa importante, l'incidente, lei sta parlando di incidente individuale, la maggior parte degli incidenti sono cose da terzi. Ecco, ci può spiegare come prevenire che un terzo faccia un danno, il famoso palloncino che avete la boa quando si... che non tutti rispettano, perché la cronaca parlano di incidenti causati da terzi, non da voi.
4: Certo, ma lei intende quando passa magari una tante che si avvicina troppo.
1: Sono frequenti, non sono.
4: Allora, abbiamo parlato prima che anche voi frequentate tanto Noli, no? Allora, diciamo che Noli è un'isola un po' fortunata per noi, perché comunque non ci sono tanti natanti che si avvicinano, no? E quindi... quando noi facciamo l'immersione in apnea è una baia particolare,
1: San Fruttuoso dice c'è molto
4: lì è un macello, bisogna sempre avere comunque il pallone segnato, noi abbiamo gli atolli che comunque segnalano tanto. Infatti, e poi bisogna sempre stare veramente attenti,
2: si portano dietro sempre
4: è importante avere quello sicuramente, ripeto, poi è chiaro che bisogna sempre scegliere dei posti dove non ci siano tanti natanti che passano, perché
3: rispondendo a lei bisogna capire anche se la causa, se la colpa è della barca o della palestra, certo, perché se la barca è distratta, va veloce, si avvicina oltre i limiti, è chiaro che il rischio diventa altissimo.
1: La signora diceva prima una cosa, che non è che uno va e si butta, occorre anche un allenamento costante.
4: Sì.
1: Quanto uno si deve allenare per fare questo sport?
4: Allora, ecco, così torniamo a bomba. Allora, Aresub organizza sia allenamenti, perché noi facciamo allenamenti tutto l'anno in piscina a Saronno e ad Arese, in genere da adesso, da settembre fino a giugno, noi ci alleniamo sempre.
1: Orario serale?
4: Come?
1: Orario serale?
4: Orario serale, sì, orario serale, dalle 21:30 alle 11:00 grosso modo. E Aresub organizza sia corsi per ARA che corsi di apnea.
2: Quindi ci sono corsi per i principianti,
4: esatto,
2: ma non
4: esatto,
2: si va
3: livelli di corso,
2: certo.
4: In genere organizzeremo a breve un corso di primo livello, sarà articolato in otto lezioni, prima precedute dalla teoria e poi dalla pratica in piscina.
1: Scusi, anche due anziani come noi possono
4: assolutamente
1: partecipare.
4: Sì, non dica anziani
3: perché potremmo essere
4: assolutamente
3: benissimo.
4: Sì, ho detto prima che la prima va fino ai 90 anni, quindi
2: no,
4: forse,
2: è vero.
4: Quindi
2: basta
4: perché
2: che
4: no?
2: Tu sei lì.
1: Esatto. Lei ha detto preparazione, ma occorre anche abbinare che alimentazione.
4: Allora, nei corsi verranno affrontati tutti questi argomenti, dall'attrezzatura che serve, dalle leggi fisiche a cui è sottoposto il nostro corpo quando facciamo apnea, da cosa è meglio mangiare, quando è meglio mangiare, prima certo, degli allenamenti, certo, o prima di andare in mare, dalle condizioni meteo marine. Tutto questo viene affrontato. Ovviamente è uno sport che, come tutti gli sport oggi, cioè magari necessita, che ne so, se uno si allena anche oltre la piscina, va a correre, va in bici. Tutto fa bene, no? Tutto fa bene, perché è chiaro che muoversi è importante per il fisico, perché ci mette in una condizione di stare bene e di rimanere comunque allenati.
3: Ad Arese anche quelli che fanno i corsi con le bombole, con ARA, si allenano qualche volta con le bombole in piscina, ma anche con nuoto, con apnea, perché anche facendo le bombole può capitare il momento, l'emergenza, la necessità di essere fisicamente pronto a gestire, no, in acqua una certa situazione.
1: Oh Claudio, voi oltre a fare i corsi di formazione, fate anche i corsi di formazione, oltre che il supporto della società e dare la piscina, corsi di formazione, poi anche accompagnate anche eventuali natanti al mare con delle gite particolari.
3: Sì. Noi organizziamo ogni anno delle uscite in mare con istruttore accompagnatore sia di apnea che di bombole.
1: Avete sempre un medico a vostra disposizione?
3: A dire la verità, no.
4: No, ma non è
3: però
4: neanche
3: non
4: necessario.
3: Non è necessario. In caso di emergenza sappiamo che procedura
1: e
3: fare.
1: E vi appoggiate sempre a dei posti in cui c'è un'organizzazione predisposta.
3: E sai che puoi telefonare a qualcuno che intervenga.
4: E poi una cosa che volevo precisare è che noi comunque facciamo sempre ogni due anni corsi di BLS, Oxygen Provider e defibrillatore, cioè comunque siamo abilitati anche a soccorrere una persona. Se ci fosse un'emergenza possiamo fare un primo soccorso, oltre che chiamare poi il servizio.
2: Per il sub c'è un qualcosa contro le meduse?
4: La muta.
1: Le meduse sono
3: un problema.
1: Qual è il rischio che corre uno quando fa in mare questa attività sportiva?
3: No, ho detto, io in tutti gli anni esercitiamo questa attività, nel nostro giro, nelle nostre conoscenze, non è capitato.
1: Ma in particolare con le correnti sono più forti, meno forti?
3: È ovvio, se vado con le bombole, chi ti fa fare l'immersione in quel punto dovrebbe conoscere che tipo di correnti ci sono, perché se ci sono correnti troppo forti e vai in una direzione non ce la fai più a tornare. Però l'istruttore che ti porta sa dove ti sta portando. No? Nel caso dell'apnea il problema è diverso, perché noi l'apnea si porta una boa galleggiante, si lascia giù un cavo con un peso e chi fa l'immersione segue quel cavo lì, quindi non si allontana in giro nel blu.
1: Per i nostri radioascoltatori, signora e Claudio, ci potete dire una vostra esperienza positiva che vi ha entusiasmato, che potete trasmettere ai nostri radioascoltatori? Signora, prima a lei la parola.
4: Luisa.
1: La più bella esperienza che ha avuto. Mare in quale mare? Mare nel mare asiatico? Non lo so.
4: Va, la più bella esperienza che ho avuto, devo dire, a Noli una volta, perché è passata un'aquila di mare.
1: Una?
4: Un'aquila di mare.
1: Cavoli.
4: A Noli, non alle Maldive, a Noli.
1: Non ci credo.
4: Sì.
1: Non ci credo.
4: E poi vabbè, ho fatto anche immersioni in mari, diciamo, tropicali, dove sì, lì mante, squali.
3: Io mi ricordo, eravamo insieme, perché noi siamo fatti. Eravamo insieme, abbiamo fatto un'immersione alle Maldive con delle mante enormi come aeroplani, che ci giravano sopra la testa, ma per mezz'ora. Noi sotto e queste che giravano.
2: Non fanno niente.
1: Ma qual è la differenza tra i mari caldi delle, tipo Maldive dell'oceano e il Mediterraneo? C'è una differenza.
3: La fauna è diversa, ma anche la flora, anche i coralli, è diverso il colore. Non che sia, che il Mediterraneo non sia bello, ma è una cosa diversa. E poi in quei mari lì è più facile incontrare.
1: L'ultima
3: anche
1: curiosità, perché manca 4 minuti. Sì. Qual è la differenza tra fare questa attività tra il mare e il lago?
3: Noi per esempio non amiamo il lago, c'è gente che ama il lago perché il lago non ha l'onda,
2: però la nuotare è molto più faticoso,
3: si galleggia meno,
2: galleggiamento,
3: e è più scuro,
1: è più buio.
3: Sotto pochi metri, mentre al mare se vai giù anche a 30 metri vedi benissimo, al lago, Lago di Como per fare un esempio, diventa buio, diventa notte sotto, quindi ti deve piacere quel tipo di immersione dove non vedi un granché, ti godi questa esperienza di essere nell'acqua, di andare giù, ma è diversa perché c'è meno visibilità, c'è meno luce,
2: foschia, tutto adesso il mare.
4: Volevo aggiungere una cosa, che nei corsi ARA poi vengono fatti anche corsi di specialità, che può essere l'orientamento subacqueo,
3: la
4: fotografia subacquea. Sì, e per quanto riguarda invece l'apnea ci sono anche dei corsi per i pescatori, no? Quindi chi è appassionato di pesca, noi ne abbiamo in corsia che sono appassionati di pesca, esperti, e quindi ci sono anche dei corsi poi di specialità, quindi è proprio una cosa a 360 gradi.
1: Ci stiamo avvicinando alla fine della trasmissione, mancano 2 minuti. Volevo dire, lei può rivolgersi ai nostri ascoltatori per dire cosa deve fare coloro che vogliono avvicinarsi a questa bellissima attività.
3: Se volete conoscerci meglio, il modo migliore è venire. Noi facciamo una presentazione dei corsi martedì 22 settembre alle 21 ad Arese. Se prendete nota, alla casa delle associazioni di Arese alle 21-22 settembre. E a Saronno, giovedì 24 settembre al minigolf. Minigolf è via Ungaretti 49, sulla circonvallazione. Facciamo presentazione dei corsi di
4: ufficiale.
3: Quindi ci saremo tutti, ci sarà il direttivo, presentiamo i corsi che faremo a Saronno.
1: Si è dimenticato di dire che lei ha un progetto di aprire l'attività agonistica. Si può specificare cosa vuol dire?
3: Sì, allora vai.
4: Allora, se ci saranno dei giovani volenterosi che vogliono approcciarsi a questa disciplina, è chiaro che loro magari seguiranno un programma di allenamento diverso, proprio allo scopo di fare poi agonismo. Si parla di agonismo indoor, perché
1: da
4: poi
1: che età è
3: piscina? No, non c'è età.
4: Perché poi ci sono come nel nuoto le varie categorie, master, perché poi ci siamo dimenticati di dire, ma qua dovremmo parlare per ore di apnea e di ARA, che ci sono un sacco di discipline anche nell'apnea, c'è l'apnea statica, l'apnea indoor, l'apnea outdoor, la dinamica con attrezzi, la dinamica senza attrezzi, la rana, c'è un mondo.
1: Mi ha sorpreso che avete 80 iscritti, sono tanti.
3: E tra l'altro, forse non immaginate, ma quasi tutte le domeniche durante la stagione c'è una gara nel nord Italia, per cui gente che si sposta, che va a Torino a fare la gara in piscina, parlo di gare in piscina in
4: Novara.
3: A Novara, a Torino.
1: Sono più uomini o più donne che fanno questa attività sportiva?
3: Allora, sull'ARA secondo me c'è abbastanza un equilibrio. Sulla pannea per adesso sono un po' maggiori gli uomini, anche se la quota rosa sta aumentando anche nell'apnea, devo dire.
2: Vedo tante donne.
3: Sì.
1: Bene, siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, non ci rimane altro che ringraziare Claudio Trotti e Maria Luisa Consolandi per la vostra partecipazione, e vi invitiamo il prossimo anno, perché adesso avremo spazio anche alle altre società, per parlare di questa vostra esperienza e dei risultati.
3: Siamo noi che ringraziamo voi.
4: Ringraziamo di cuore voi, veramente.
1: In bocca al lupo per la vostra attività.
4: Grazie, vi aspettiamo la presentazione in piscina.
3: A noi qualche volta, venite a trovarci ai Bagni Letizia se siamo lì.
1: Va bene.
3: a fare un tuffettino di prova.
1: Spazio alla pubblicità, ci sentiamo fra 5 minuti. Grazie.
2: Grazie.

Radio Orizzonti in Blu. Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10:30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: sono Elena. Ricordate, cari radioascoltatori, che la domenica alle 17:25,
1: all'ora del tè,
0: Elena e
1: Elena Maria
0: vi aspettano per condurvi nel favoloso mondo dell'operetta.
1: Vi aspettiamo!

0: Orizzonti Magazine, Match Point, lo sport di Radio Orizzonti in Blu.
1: Bene, prendiamo la seconda parte. Nel frattempo è arrivato ai nostri studi l'amico giornalista Roberto Banfi e fra poco parleremo di tutti gli eventi sportivi che sono ricchi e abbondanti durante il fine settimana. È arrivato anche in studio Tommaso.
2: Per la nuova stagione.
1: Benissimo, direi di iniziare con i risultati, cominciando dal basket. Prego. Dopo sì, ci sono tutti in
2: tutto in ordine.
1: Tutti in ordine.
2: Abbiamo iniziato dal Memorial Mariotti per il basket, torneo di DR1.
3: Spiega cos'è il DR1, perché non è che uno.
4: Divisione regionale 1, allora intervengo io.
1: Bravo Roberto.
4: C'è la Serie A, la Serie A2, poi c'è la B nazionale, B interregionale, e questa è la quinta serie.
3: E
4: del
3: sarebbe
4: basket.
3: La seconda squadra della.
1: E c'è la CDC anche.
4: Ah, giusto, me l'ho dimenticato.
3: E sarebbe la seconda squadra della.
4: Certo, sarebbe la.
1: Neopromossa.
4: Squadra B, chiamiamola, della Robursaronno, la cui prima squadra partecipa invece al campionato di B interregionale.
3: Ok, andiamo a chiarito.
2: Ha vinto in finale la Robur 64-62 contro la Grate.
1: Sì, una partita molto spigolosa, tra l'altro.
2: È finita
1: con molti falli da entrambe le squadre, con un finale un po' agitato dall'allenatore di loro.
3: Nervoso.
1: Sì, è andato oltre le righe anche come comportamento. Però vediamo molto, molto spigolosa.
4: È partita vera, utile, del campionato.
3: Questa squadra è tutti i ragazzi di Saronno, perlomeno del vivaio.
4: No, però è già riflette, certo, un po' è il punto di arrivo per molti ragazzi.
1: È una vittoria che fa morale, perché una squadra loro che fa in un altro girone che ha ambizioni di fare il passaggio, perciò si è misurata con qualcosa di interessante.
4: Un buon segnale.
3: Una partita vera.
1: Ciclismo.
2: Andiamo avanti col ciclismo, dove ha corso il Busto Garolfo. Con Tommaso Albotti è arrivato quarto e Martina è arrivata seconda.
1: Benissimo, alto buon risultato.
3: Martina è forte.
1: Ricordiamo che questi due ragazzi rappresentano i campionati lombardi e la rappresentativa di Varese.
3: Mamma mia.
2: Complimenti. Andiamo avanti, softball, il Forlì batte il Saronno 4-0 in finale.
1: Diamo la parola a Roberto.
4: L'ho vista dal vivo, no, questa non l'ho vista dal vivo perché poi era quasi concomitante domenica con la partita con il calcio. Caronnese Saronno, di cui parleremo dopo. Restiamo al softball, Saronno. Che conclude la sua avventura stagionale. Si trattava della semifinale scudetto tra due delle squadre più forti d'Europa, perché Saronno ha appena vinto la Coppa delle Coppe e Forlì ha appena vinto la Coppa dei Campioni, quindi si parla veramente del top possibile. A Saronno è una serie, le semifinali e finali si giocano al meglio delle 5 partite. A Saronno sabato precedente era finita 1-1 la serie, quindi una vittoria per parte. Sabato si è giocato a Forlì e ancora 1-1, una vittoria per parte, e quindi è stata necessaria la bella domenica mattina, sempre a Forlì, nella quale si è nettamente imposto Forlì 4-0.
3: Perché la bella è stata giocata a Forlì? Perché
4: Forlì è arrivata seconda nella regular season, mentre Saronno è arrivata terza. Quindi ha avuto il fattore campo a proprio favore. Che poi vabbè, magari nel softball non è così importante.
2: Comunque una trasferta.
4: Bellissime partite, grandissimo equilibrio. Sin dall'inizio forse Forlì ha dato un pochino l'impressione di avere qualcosina in più, magari a livello anche di rosa un po' più lunga. Alla fine questi elementi hanno prevalso, però ha prevalso Forlì soprattutto per una prestazione incredibile della lanciatrice del Forlì.
3: Perché infatti ho letto che la ricezione
4: Nella gara di sabato persa dal Forlì, magari c'era stata qualche sbavatura anche difensiva, invece Forlì domenica nella bella è stata perfetta su tutto, e la lanciatrice Ilaria Cacciamani, che è anche la lanciatrice della nazionale italiana, ha messo a segno 12 strikeout e 6 eliminazioni consecutive nel finale di partita, e ha concesso solo una battutina valida a Saronno in tutta la partita. Diventa impossibile riuscire a vincere in questo caso, pur con la lanciatrice Saronno saronnese, certo. Elisabeth Avery, che ha disputato una buona partita, però non è stato sufficiente.
1: Al di là della sconfitta di ieri, ritiene che il bilancio annuale sia nettamente positivo?
4: Ma allora, guarda, io direi, nel momento in cui comunque vinci la Coppa delle Coppe è automaticamente positivo, certo, perché hai raggiunto uno dei risultati più importanti a livello europeo, anzi il secondo, diciamo, più importante a livello europeo dopo la Coppa delle Coppe dei Campioni.
3: Adesso
4: da sabato prossimo sulle 5 partite c'è la finale tra Bollate, che è stato il dominatore assoluto del campionato, e questa Italposa Forlì, che però ricordiamo nella finale di Coppa dei Campioni ha battuto proprio il Bollate, e quindi
1: non posso esibirmi da chiedere il tuo pronostico.
4: No, è veramente impossibile.
1: No, lo devi dare.
4: No, guarda, io direi un pochino di più Bollate per quello che ha fatto durante tutta la stagione, però questo finale di stagione vede Forlì davvero al top.
3: La quinta partita dove la farebbero?
4: In questo caso si gioca prima in casa del Forlì, perché Forlì è arrivato secondo, Bollate è arrivato primo in regular season, quindi gara 3-4, eventuale gara 5, si giocheranno poi il successivo weekend a Bollate. Quindi sarà una bella occasione per vedere del

0: onestissima, e lì hanno costruito un edificio in muratura molto bello, con primo piano bar, secondo piano tribuna stampa e uffici della società, terzo piano una bella terrazza e un cubo, un prefabbricato che cambia completamente il volto di quella struttura.
1: Ce non ci vuole molto locale.
2: Possiamo prendere esempio
0: altra
2: dopo
0: nota
2: lì.
0: Il pubblico non molto numeroso, però qui bisognerebbe aprire un discorso più ampio su orari, modalità, che magari anche gli appassionati faticano a esserci, perché pensare di disputare la bella della semifinale scudetto alle 11 del mattino di domenica non credo favorisca molto la presenza di pubblico.
3: Fornisce anche la squadra di calcio che
0: quest'anno ho notato in giro per Forlì tante dimostrazioni d'affetto per la squadra di calcio.
2: Bene, hai fatto il calcio, diamo notizie di calcio allora.
1: Partiamo dalla primavera, Como contro Lipsia 1-1.
2: Ecco, Roberto, te la parola.
0: Ce la siamo persa.
2: Uno spettacolo di calcio.
0: Sì, ne parliamo perché questo Como Primavera è di fatto, lo consideriamo, insomma, per certi versi, una squadra saronnese. Questa stagione, probabilmente anche in futuro, avrà sede al centro sportivo di Rovello, che veramente è a distanza praticamente pedonale da Saronno. È un centro sportivo che sta diventando meraviglioso,
2: veramente.
0: E questa è stata una bella partita dal punto di vista sportivo, agonistico e tecnico, ma è stata anche è stato un bellissimo evento per chi ci ha voluto essere, perché c'era un impianto pieno zeppo di gente, tantissimi addetti ai lavori, ma anche tantissimi giovani che non si sono persi questa occasione di vedere i futuri campioni del calcio sul campo. Il campo, come dicevo, è sempre più bello, è sempre più accogliente. Insomma, non vediamo l'ora, il mese prossimo arriverà il Manchester
3: City,
0: sarà un altro partitone. Però restiamo questa, è finita 1-1, quindi è andata per la primavera del Como un po' meno bene rispetto alla prima squadra che invece ha travolto la Serie C.
2: Meritava il Como di vincere.
0: Sì, il Como ha fatto una bella partita. Quando siamo arrivati ne abbiamo parlato, ci siamo spaventati per la prestanza fisica del è stato un 1-1 diciamo in rimonta, però meritatissimo, davvero una bella partita, e io consiglio a chi ci ascolta di segnarsi il calendario del Como Primavera, perché hanno l'occasione di vedere un calcio che è di un livello non si vede abitualmente alle nostre latitudini.
3: Il vero calcio che non vediamo.
0: Sì, sono giovani ma sono veramente bravi tecnicamente.
2: Roberto, è iniziato il campionato, cominciamo con i risultati, l'eccellenza,
0: scendiamo al nostro calcio
1: al derby Caronno-Saronno, vinto in maniera convinta dal Caronno
2: 4-0. Ci puoi dare tutti i risultati per cortesia?
1: Sì, Ardor Lazzate Calvairate pareggio 2-2, Barona Rodense 0-2, Legnano pareggia con il Sedriano 0-0 e il Cantalupo perde contro la Vergiatese 2-3.
2: Io lascerei la parola a Roberto e a Paolino per fare un commento sulla partita. Io dico, 4-0 Calonno. No, risultato tondo.
3: Sì, ma al di là di lei, poi lascio il commento a lui.
1: E non ce l'avete anche voi.
3: Però dico che mercoledì è l'occasione buona.
2: Perché mercoledì, per dire ai nostri ascoltatori?
3: C'è un'altra partita, Calonno.
0: Uguale.
3: Salonno,
0: uguale ma diversa, ecco. Infatti.
3: Dico, è il momento che si può reagire, è il momento che bisogna dimostrare che è stato un caso, può essere
0: una giornata nera,
3: quindi bisogna, e viene proprio il momento giusto secondo me, perché dopo tre giorni, quindi dimostrare, dico, la società, la squadra, i giocatori, l'allenatore,
2: Paolo,
3: che quello che è successo è un episodio
0: da dimenticare,
3: perché se no siamo veramente.
2: Però Paolo, guarda che i preamboli ci l'hanno già allora, perché Roberto Banfi, che ha visto la partita, non era uscito entusiasta dalla partita di Rock, persa anche lì 1-0.
0: Però
3: abbiamo visto che la Rodense ha vinto anche fuori casa.
0: Sì, poi era stata anche una partita profondamente diversa.
3: Però quel 4-0 qui è quello.
2: Posso fare una affermazione pesante? Ieri ho visto due squadre, una squadra di calcio e una squadra di amatori.
0: È inspiegabile, ma guarda.
2: Amatori!
3: Non sono scesi in campo, dai.
0: Guarda, l'ha detto alla fine l'allenatore Danilo Tricarico del Saronno, che si è presentato in sala stampa, qualcuno aveva dei dubbi, ma dopo.

0: una sconfitta così, ma no, è tricarico, ma il professionista, certo, ci mancherebbe.
1: Certo.
0: E lui l'ha detto in modo molto chiaro, ha detto è stata una figuraccia incredibile, e lui ha detto che è stata una delle peggiori figuracce che ha mai vissuto nella sua carriera, no, e certo, soprattutto certo, al Saron. Certo. E poi ha detto effettivamente Roberto, che la squadra ha sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare, perché
2: Roberto,
0: peggio non si poteva fare.
2: Già la scesa in campo con quella maglia lì che non ha niente che vedere con quello di
3: il bianco celeste, non c'è più. Bianco celeste.
0: No, vabbè, è la seconda maglia, ma è legata al fatto di l'impossibilità di mettere quella bianco celeste, che è bellissima, peraltro. Ma
3: mercoledì abbiamo la
0: rosso blu con tanto bianco.
3: Domenica la Barona, con la Barona che ha perso in casa, ragazzi, dai. È lì veramente
0: certo.
2: Andate avanti nel commento della partita.
0: La partita è difficile da commentare, perché effettivamente oltretutto
2: lo dicevo 3-0,
0: sì, ma lo dicevamo anche prima a microfoni spenti, e non è che ci siano state poi tutte quelle azioni la Caronnese ha stravinto strameritatamente, è stata l'unica a fare dei tiri in porta.
2: Vi faccio notare una cosa, che tra le due formazioni in campo c'era una differenza di 25 anni anni di differenza.
0: Ha toccato un altro tasto. Attenzione, la Caronnese è giovanissima,
2: 25 anni.
3: È per quello che ti dico che sono scesi in campo, ma non avevano
0: Ma secondo me è più
3: tu hai giocatori
0: un problema
3: bravi,
0: mentale
3: li devi assemblare.
0: Sì, basta. Sì, ma cioè, non può essere un problema della qualità tecnica, perché i giocatori del Saronno vengono tutti dalle categorie superiori.
3: È quello che ti fa pensare. Diciamo,
0: poi appunto una giornata nera, gli è andato storto quello che avevano mangiato a pranzo.
2: Quello che preoccupa non è che c'era un giocatore che non era in forma, tutti i 14 che sono entrati in campo erano tutti in condizioni atletiche disastrose.
3: Ma anche quelli che sono entrati dopo.
0: Però perché la partita che il Saronno ha giocato la settimana prima in Coppa Italia è stata diversa, ha avuto un'intensità diversa e ha dato anche degli esiti diversi, ovvero è arrivata sempre una sconfitta a tempo scaduto,
3: ma 94esimo,
0: certo, ma poi creando, avendo l'occasione per vincerla, una storia completamente differente. In questo caso il Saronno non ha mai tirato in porta, non ha mai fatto un'azione di rilievo,
3: veramente
0: non saprei, nel senso un paio di mezzi tiri li ha fatti e li avrebbe parati chiunque.
2: Perché la doccia non l'ha fatta?
0: Esatto, non fosse per il sole e il caldo.
3: Vabbè.
0: Però
3: speriamo mercoledì.
0: È stata veramente una cosa da punto di domanda questa partita.
2: Non pregiudica niente questo sconfitto, per l'amor di Dio. Però ha ragione Paolo, la rivalsa ci dovrebbe essere mercoledì sera.
0: Comunque saggiamente l'ha detto anche l'allenatore della Caronnese alla fine, Andrea Tomasoni, ha detto benissimo oggi alla grande, però stiamo calmi perché è la prima di campionato.
3: E
0: ha fatto notare lo stesso Tomasoni che comunque i valori il Saronno li ha.
2: Un vostro commento sugli altri risultati, però c'è qualche sorpresa sì o no a vostro avviso?
0: Sorprese Legnano, sinceramente, forse esatto, Legnano fermato dallo 0-0 in casa da Sedriano, che teoricamente è una delle squadre che lotteranno per non scendere.
3: Ma quelli che dovevano vincere hanno vinto.
0: Sì, la Vergiatese ha vinto contro l'Aurora.
3: Ha vinto.
0: Non l'Ardo Lazzate ha pareggiato 2-2 col Calvairata, però due buone squadre.
2: Esatto.
0: La Rodense, appunto, che già ci aveva fatto vedere delle buone cose in Coppa Italia.
3: Adesso si è
0: anche in odore di passaggio di turno di Coppa Italia. Punto vediamo, vediamo come va mercoledì. Sì, perché c'è questa strana coincidenza che il Saronno.
2: Roberto, mancano 3 minuti e Tommaso deve dare altri risultati. Promozione seconda categoria.
4: Universal Solaro perde 0-2 contro la Sestese.
3: Questo è il risultato.
2: Paolo, non ti ha sorpreso questo risultato?
3: No, la Sestese.
0: La Sestese è la corazzata del campionato.
3: Sestese è quella che deve vincere il campionato.
2: Seconda categoria, 3 squadre.
4: No, poi abbiamo il Ceriano e Luino 1-1 e il Gallarate e Rovellasca 2-2.
2: Gallarate che ha grosse ambizioni.
0: Sì, infatti il Rovellasca buona prova, è riuscito a fermare una delle candidate, sì.
4: Poi scendiamo in seconda categoria, Dal Pozzo vince contro l'Oratorio Lainate 1-0, l'Azzurra Mozzate 1-1 con l'Amor e l'Equipe Garibaldi batte la Pro Juventute 1-0.
0: Sì, quasi un derby, insomma, sono partiti bene.
2: È la prima volta che fa la seconda categoria.
0: Infatti.
2: È promosso.
3: E gioca alla Rovo.
2: E gioca all'Amor. All'Amor.
0: Ed è per certi versi la seconda squadra dell'FBC Saronno, sì, perché le due società sono collegate.
3: Anche lì, almeno questi giocano in bianco celeste.
0: No, ma anche Saronno gioca in bianco celeste. Una scelta di tre maglie, c'è cioè quella tradizionale bianco celeste.
3: È già un po' che gioco con quelle maglie.
0: No, ma in realtà è molto bella anche la terza maglia, che è nera azzurra.
3: No, adesso non dirlo. Nera azzurra. Sì. No,
0: e vabbè, ma c'è l'esigenza cromatica di evitare sovrapposizioni con gli avversari.
2: Con la sua maglia tradizionale rosso-blu, l'azzurro ci stava, il bianco-azzurro ieri.
0: Vera, un po' troppo vicine. Magari nero-azzurro Saronno, sì, sarebbe andato bene, però hanno fatto questa scelta, questa maglia così giallo-verde che è un po' strana, però può piacere o non piacere.
3: No, per carità.
2: Comunque non ha turbato l'ambiente il 4-0 per adesso, no, tranquillo.
0: Beh, insomma, i volti non erano entusiasti in partita, però
2: c'erano tutte le condizioni per poter cambiare il registro.
0: Infatti ha ragione Paolo che dice che
2: stiamo a
0: vedere mercoledì, diventa un test davvero importante.
2: Ha ragione Paolo, però una cosa ha ragione, che lui è preoccupato per le condizioni fisiche che abbiamo visto ieri, cioè ieri non correva.
0: Ma per me più che una questione fisica è stata proprio una questione di testa, non è possibile giocare così, anche se sei stanco.
3: Non sapevano quello che dovevano fare.
0: Non lo so, si sono, non voglio dire emozionati per il derby,
3: perché
0: so proprio spiegarmelo.
3: Proprio, ho pensato anche al fatto che Schenetti e Giudici non ha mai giocato.
0: Sì, poi qualcuno dei nuovi è anche vero che è un po' giù, non c'era Vassallo che era attaccante.
2: Non sapevano,
0: Cucuzza non aveva giocato la domenica prima perché anche lui non è al meglio. Insomma, è vero, ci sono un po' di piccole giustificazioni che però non sono una giustificazione
3: complessa. Mercoledì la voglia devono averla, cioè dicono
4: devono dimostrare.
2: Appuntamento a mercoledì sera che ora
0: alle 8:30 di Caronno, e poi invece domenica che c'è Saronno Barona si gioca a Gallarate, non a Saronno, perché a Saronno è il rifacimento del campo.
2: Siamo arrivati alla fine, Paolo. Salutiamo. Ciao. Buona settimana, ciao, buona giornata a tutti, sempre con Radio Orizzonti.
1: In Blu 2000 News.
5: Si aggrava la crisi energetica, sempre più cari benzina e gasolio, la guerra nel Golfo Persico tra Stretto di Hormuz e Yemen fa lievitare i prezzi di greggio e gas. La guerra in Ucraina, allarme del cancelliere tedesco Merz e della rappresentante europea Kallas dopo l'attacco russo al confine con la Polonia. È suonata la campanella, 8 milioni di studenti in 7 regioni sono tornati a scuola, con la Puglia giovedì tutti in classe per il nuovo anno con diverse novità. Auguri da tutto il mondo a Papa Leone, che compie 71 anni. Ci ha indicato nel Vangelo la priorità della vita della Chiesa e nel coraggio dell'essenziale la via per viverla, così nel messaggio della presidenza della CEI. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Mercati sotto pressione per le tensioni nel Golfo Persico e l'oleodotto saudita che bypassa Hormuz, danneggiato la settimana scorsa. Le scorte di Riyadh si riducono ed è a rischio il 4% dell'offerta globale di greggio. Raffaella Frullone.
6: La nuova stangata arriva proprio mentre riaprono le scuole e ripartono a pieno ritmo uffici, aziende e trasporti. A correre soprattutto il petrolio. Il Brent, riferimento per l'Europa, ha superato i $107 al barile, un livello eccezionale ai massimi da maggio scorso. In una sola seduta il rialzo sfiora il 3%. Sale con forza anche il gas. Ad Amsterdam TFT il prezzo di riferimento europeo ha superato gli €83 al megawattora, con un balzo del 5%. Basta tornare indietro di 6 mesi per misurare la corsa. A spingere i prezzi sono ancora le tensioni in Medio Oriente, il conto ancora una volta rischia di arrivare direttamente a famiglie e imprese.
7: In famiglia giustamente si soffre perché con questi prezzi qua c'è da uscire pazzi.
8: Fai il pieno con il doppio di soldi che ti bastavano prima per farlo.
9: Dicono che sia la causa dell'aumento del prezzo della benzina, però secondo me è un discorso che è tutto da vedere.
10: Sto facendo €10, da domani prendo la metro o la bicicletta, impossibile.
6: Raffaella Frullone, linea allo studio.
5: Ma può peggiorare la situazione dei prezzi dei carburanti? Lo abbiamo chiesto a Davide Tapparelli, presidente di Nomisna Energia. Giuseppe Caporaso.
11: Benzina e gasolio alla pompa volano da tempo sui mercati, ma riflettono le innumerevoli tensioni internazionali, soprattutto nell'area medio orientale. In particolare il passaggio di navi con il greggio su uno scacchiere di mare strategico a livello mondiale, al centro di guerre, blocchi e contenziosi vari. Le indicazioni di Davide Tapparelli, presidente di Nomisma Energia.
12: C'è una crisi in corso, prezzi al rialzo, ma per nostra fortuna non è ancora uno shock drammatico. Certo, ci sono dei segnali gravi, in particolare sul gasolio, perché oltre a mancare il greggio, che è la materia prima, manca poi la capacità di raffinazione, in particolare in Europa e anche in Italia.
11: Lungo la penisola negli anni hanno chiuso i battenti diversi impianti di raffineria considerati inquinanti, spesso riconvertiti ad altri usi, decisioni che hanno costretto il nostro paese ad importare prodotto finito. L'Italia ha poi un problema legato alla fiscalità. IVA ed accise incidono per circa il 43% sul prezzo del carburante rispetto alla media europea del 39,7%. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
5: Ed il governo italiano è alle prese con la crisi energetica e la chiusura dell'iter parlamentare della nuova legge elettorale. In diretta per noi Augusto Cantelli. Buongiorno Augusto.
13: Eccoci Franco, sì, caro carburanti, nonostante la proroga al taglio delle accise che scade giovedì, il prezzo continua a salire, il governo dunque ragiona su come intervenire tra ottobre e dicembre. Potrebbe essere messo un bonus, una tantum mensile del valore di 100 euro per l'acquisto di benzina e diesel, un aiuto che in ogni caso sarebbe limitato ad alcune categorie di lavoratori e lavoratrici, ma in prospettiva si ragiona anche su altre fonti come il ritorno al nucleare, il voto al Senato mercoledì. Sempre a Senato, ovviamente, occhi puntati soprattutto sulla legge elettorale, in attesa del voto finale di domani si procede con gli emendamenti, mentre resta alto lo scontro sulla norma cosiddetta anticespugli che obbliga i piccoli partiti fuori dal Parlamento a raccogliere 6.000 firme per ogni collegio. Prima ne erano richieste 1.500, piccoli partiti che protestano in piazza, proprio ora, proprio davanti, qui a Palazzo Madama. Ed è tutto da Augusto Cantelli, la linea può tornare allo studio.
5: Torniamo agli esteri, gli aiuti dello Yemen avanzano verso le roccaforti controllate dal governo nelle roccaforti di Marib, provincia strategica di ricca di petrolio e gas, e di Taiz, capoluogo dell'omonimo governatorato. Massimiliano Cocchi.
14: A pagare il prezzo più alto degli scontri tra i ribelli Houthi e le forze governative nel sud-ovest dello Yemen sono i civili. Oltre 86.000, secondo le Nazioni Unite, sono infatti gli sfollati a causa delle battaglie di questi giorni. Quella che si sta combattendo è una guerra che potrebbe cambiare gli equilibri regionali e avere conseguenze enormi per l'economia mondiale. Dopo lo stretto di Hormuz, l'Iran, attraverso i ribelli Houthi, potrebbe prendere il controllo anche dello stretto di Bab el-Mandeb, la via d'accesso al canale di Suez, le due rotte marittime fondamentali per i traffici tra Oriente e Occidente. La conseguenza è un aumento del prezzo del petrolio che oggi è arrivata oltre $109 al barile. Inutile finora qualsiasi tentativo della diplomazia. Il rinvio dell'incontro previsto in Oman tra Iran e paesi del Golfo conferma le difficoltà a trovare un'intesa. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
5: Ed ora la guerra in Ucraina, allarme del segretario della NATO Rutte, del cancelliere tedesco Merz e della rappresentante europea Callas. Dopo l'attacco russo al confine con la Polonia, Antonio Soviero.
15: L'attacco al treno passeggeri in Ucraina dimostra quanto Putin sia disperato. A parlare il segretario generale della NATO, Mark Rutte, i toni sono duri, come quelli di altri leader europei. Per la Callas, Mosca vuole spaventare l'Occidente. La pace in Europa è a rischio, e invece il commento del cancelliere tedesco Merz. A bordo del treno colpito ieri a poche centinaia di metri dal confine polacco c'era l'ex premier britannico Boris Johnson, tra i maggiori sostenitori di Kiev a inizio invasione nel febbraio 2020. Da Mosca il portavoce del Cremlino avverte: continueremo a colpire ovunque in Ucraina. La tensione cresce, la Finlandia aderisce alla deterrenza nucleare della Francia e la Polonia sostiene che se la Russia attacca i paesi europei NATO possono contrattaccare senza gli Stati Uniti. Mentre la guerra continua a mietere vite, 7 morti in Ucraina nelle ultime ore, 1 in Russia. Antonio Soviero, linea allo studio.
5: Dopo il 7 ottobre 2023, un progetto del governo israeliano per smantellare l'esistenza collettiva dei palestinesi. Accuse pesanti, quelle contenute nel nuovo rapporto di Bezalem, associazione di attivisti israeliani e palestinesi per i diritti umani. Ce ne parla da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Buzzetti.
16: Un vero e proprio progetto di eliminazione dei palestinesi è entrato in una seconda fase dopo il 7 ottobre del 2023 con lo scopo di smantellare l'esistenza collettiva dei palestinesi. Sono accuse pesanti quelle contenute nel nuovo rapporto di B'Tselem, associazione di attivisti israeliani e palestinesi per i diritti umani. 200 pagine e 2000 interviste sul campo realizzate negli ultimi 3 anni per documentare la messa in atto da parte del governo di Netanyahu di un piano per rendere irreversibile la sovranità ebraica sulla Cisgiordania attraverso 5 meccanismi interconnessi: la violenza dell'esercito israeliano combinata con quella dei coloni legittimati e impuniti, le restrizioni di movimento con 200 checkpoint in più, lo strangolamento economico, la disoccupazione palestinese è aumentata del 31%. Dei 1087 palestinesi uccisi negli ultimi 3 anni, 85 per mano dei coloni, 241 sono minorenni e 21 sono donne, 75 le comunità palestinesi sfollate con la forza. L'associazione chiede alla comunità internazionale il coraggio di agire invece di limitarsi a condanne verbali di una realtà sotto gli occhi di tutti. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
5: Scozia, Galles e Irlanda del Nord sfidano Londra e firmano un documento in cui rivendicano il diritto all'autodeterminazione. I capi dei governi locali, il gallese Runap Lowert, lo scozzese John Swinney e il nordirlandese Michelle O'Neill, riuniti a Cardiff, hanno firmato una dichiarazione unitaria in cui fanno riferimento a futuri referendum o altri strumenti legislativi. 8 milioni di studenti in 7 regioni italiane sono tornati oggi a scuola, con la Puglia giovedì tutti in classe per il nuovo anno. Nicola Ferrante.
17: 3, 2, 1.
18: Primo giorno di scuola per 8 milioni di studenti, ritorno sui banchi tra novità e problemi storici. Stamattina la prima campanella dal Friuli al Molise, passando per Lombardia, Emilia e Umbria, domani Calabria, Sicilia e Campania, giovedì in Puglia gli ultimi a tornare in classe.
19: Questi sono i vostri professori che vi stanno aspettando.
18: Tra i nodi cronici, il precariato, 200.000 dicono i sindacati, il ministero fa notare che 120.000 supplenze sono state però già assegnate e che ci sono state 40.000 immissioni in ruolo fra posto comune, sostegno e religione cattolica. Fra le novità è il sostegno psicologico a studenti adolescenti di terza media e primo biennio superiori. Niente cellulare in tutte le scuole di ogni ordine e grado. E poi, aggiunge il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara,
20: no ai compiti dati sul registro elettronico alle 8 di sera per l'indomani.
18: Sui programmi addio alla geostoria, saranno 2 materie distinte. Nuovo approccio alla matematica, esordisce anche lo studio dell'intelligenza artificiale. Infine il potenziamento di lingua e grammatica italiana. Nicola Ferrante, linea allo studio.
5: Ed ora parliamo dell'ex Ilva. Dopo l'assemblea a Taranto, i sindacati hanno proclamato le prime 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'indotto, che dicono no ai 2.500 licenziamenti. Luigi Ferraiuolo.
21: Sono stati rimossi a Taranto i blocchi stradali che erano stati avviati nell'ambito della mobilitazione contro i licenziamenti collettivi annunciati per 2.500 lavoratori dell'indotto ex Ilva. La decisione è stata assunta dagli operai dopo l'incontro con il sindaco Piero Bitetti e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Il governo è sotto accusa. I dipendenti dell'ex Ilva in pericolo, 5.000 indiretti e 10.000 diretti, sono intransigenti. I sindacati attendono la convocazione di un confronto domani a Palazzo Chigi. Quella di oggi, in caso di mancate risposte, è indicata dalle sigle metalmeccaniche come la prima iniziativa di una mobilitazione permanente. Taranto non può essere lasciata sola, i suoi lavoratori non possono ricadere responsabilità, ritardi e mancate decisioni, ha spiegato il sindaco di Taranto Bitetti dopo l'incontro con sindacati e lavoratori dell'indotto ex Ilva, protagonisti della protesta. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
5: Auguri a Papa Leone, che compie 71 anni. Ci ha indicato nel Vangelo la priorità della vita nella Chiesa e nel coraggio dell'essenziale la via per viverla, così nel messaggio di auguri della presidenza della Conferenza Episcopale Italiana. In un frangente storico complesso e inquieto, donne e uomini di buona volontà in tutto il mondo guardano con speranza all'alto suo magistero, così scrive il presidente Mattarella. Paolo Fucili.
22: Festa e auguri per Leone XIV, nato a Chicago nel 55, 71 anni compiuti oggi 14 settembre, con torta offerta stamattina durante la visita alla Biblioteca Apostolica Vaticana.
23: Tanti auguri a te.
22: Ci ha predicato nel Vangelo la priorità della vita della Chiesa e nel coraggio dell'essenziale la via per viverla, recita il messaggio di auguri della Conferenza Episcopale Italiana. In un frangente storico complesso e inquieto, donne e uomini di buona volontà in tutto il mondo guardano con speranza all'alto suo magistero, gli ha scritto dal Quirinale il presidente Mattarella, denunciando spregio delle regole e minaccia o addirittura uso della forza che torna a prevalere. Il Signore continui a donargli forza e saggezza per sostenere l'anelito di pace delle persone di buona volontà. È l'augurio della Chiesa di Roma, diocesi del Papa. Paolo Fucili, linea allo studio.
5: Superata l'emergenza Covid, si possono superare anche le misure di austerity legate a quel periodo con un motu proprio. Papa Leone ha revocato il motu proprio del 2021 di Francesco, che a causa dell'emergenza dettata allora dalla pandemia decurtava il salario di porporati, capi e segretari dei dicasteri. Il pontefice ha dunque abolito la norma. Abbiamo così concluso e vi ricordiamo che potete

Benvenuti amici al momento dei consigli di Sissi. Oggi andiamo alla scoperta delle piante antistress. Vediamo insieme le tre migliori. Un valido aiuto per ridurre stanchezza e tensione arriva dalle piante, valide alternative ai classici rimedi antistress. Ci sono infatti alcune piante che sono in grado di stimolare il nostro sistema nervoso per un effetto rilassante e stimolante. I ritmi frenetici della vita quotidiana possono mettere a dura prova la nostra resistenza psicofisica. Quindi possiamo aver bisogno di un rimedio naturale che ci aiuti a recuperare l'energia oppure ad allontanare lo stress. Le piante sono un nostro alleato e possiamo utilizzarle sotto forma di integratori alimentari o estratti naturali per la preparazione di infusi, tisane o decotti. In questo modo potremmo ritrovare la calma e non andare incontro a problemi di salute. Una delle conseguenze dello stress, infatti, è l'indebolimento del sistema immunitario, che ci rende vulnerabili. I rimedi fitoterapici offrono una buona risposta agli effetti negativi dello stress. Con l'aiuto delle piante possiamo godere di benefici naturali inimmaginabili, a costo zero. Per combattere problemi di insonnia, alleviare l'ansia e contrastare gli stati di irrequietezza, possiamo contare su diverse piante antistress. Sono facili da reperire e non necessitano di prescrizioni mediche. Inoltre, alcune di esse sono adatte anche agli ambienti domestici e donano un tocco di armonia alla casa. Ecco tre piante antistress che ci aiuteranno a ritrovare il benessere psicofisico. Per primo, l'iperico. Le sue proprietà antidepressive sono un'arma contro l'ansia e donano serenità. Grazie alla stimolazione della serotonina e della melatonina potete dire addio all'irrequietezza. Poi abbiamo la lavanda. Questa pianta potete coltivarla anche a casa vostra, i suoi utilizzi sono molteplici, ma anche come rimedio antistress fa il suo dovere. L'effetto energizzante è un vero toccasana contro la tensione, ma non assumetela di sera, rischiereste di non chiudere occhio. Biancospino, la sua azione sedativa riduce la sensazione di nervosismo, agendo direttamente sul sistema nervoso centrale. Grazie a questa pianta antichissima potrete allontanare la tensione accumulata durante la giornata e fare sogni d'oro. E per oggi è tutto amici con i consigli di Sissi. Vi aspetto alla prossima. Ciao!

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunzio dell'angelo a Maria Santissima. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gioia, contempliamo la visita della Beata Vergine Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gioia, contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: ci dà il male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gioia, contempliamo la presentazione del Signore al Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel quinto mistero della gioia, contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i

0: con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,

0: del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.
2: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu.

Buonasera, buonasera amici, bentornati, viva tutto alla radio su Radio Orizzonti in Blu. Chi vi parla è Mattia in questo 14 settembre 2026 in diretta dalle 21 alle 22. C'è viva tutto alla radio. Quest'oggi vi parlo e ci sono solo io perché il mio fido compagno di avventure, che è colui che guida l'astronave, così soprannominata, della regia, è andato a vedere la beneamata Inter, quindi magari dopo proveremo a fare un collegamentino proprio con lui. Nel frattempo quindi ci sarò io a tenervi compagnia, tante notizie, tanta musica, tanto divertimento, insomma, sarà sicuramente una bella e piacevolissima serata insieme, una serata che inizia, in cui si inizia a intravedere l'arrivo un po' dell'autunno. Dai, viene buio presto, oggi le scuole in Lombardia hanno ripreso, anzi, a proposito, in bocca al lupo a tutti gli studenti e buon anno scolastico a tutti. Oggi c'è stato anche un altro evento sulla bocca di tutti, degli amanti della musica, soprattutto delle band del pop british, ma di cui parleremo assolutamente dopo perché non ci bruciamo l'argomento. Quindi, insomma, gli ingredienti ci sono più o meno tutti per cominciare. Io vi devo però ricordare i nostri contatti social con cui potete in qualche modo interagire con noi. Allora, innanzitutto abbiamo Viva Tutto la Radio, il profilo Facebook, e la pagina Facebook Viva Tutto alla Radio, ma abbiamo anche il profilo, appunto, Instagram, che Viva Tutto alla Radio. Lì potete comunicare con noi, tenervi aggiornati, sapere tutto quanto. In questo mese sul canale dei contenuti extra Viva Tutto alla Radio su YouTube, iscrivetevi, c'è un'intervista a Paola Gallo, che fa parte, la direttrice del circuito, appunto, delle radio, in particolare di Radio in Blu 2000, e per cui di tutte le radio del circuito in blu di cui facciamo parte, una bella chiacchierata su musica e radio, quindi molto molto interessante, potete guardarlo in video. Abbiamo il canale Mixcloud, che così come il canale, scusate, come il sito internet radioorizzonti.eu, vi permette di riascoltare in podcast la puntata. Naturalmente saluto, e oggi mi sono ricordato perché non c'è Andrea, appunto, a ricordarmelo, naturalmente saluto anche gli ascoltatori della domenica pomeriggio che ci ascolteranno in replica. Fatevi sentire perché vogliamo sentire anche voi. Io direi che però nel frattempo possiamo partire con la musica. Arriva Bruno Mars con On My Soul.

0: Allora, nell'annunciare la canzone appena ascoltata, che è di Elisa, io ho detto Bruno Mars, ma in realtà ho sbagliato punto in scaletta. Dovremmo avere al telefono con noi Carlo. Pronto?
1: Sono qua, ciao Mattia, buonasera.
0: Eccoci
1: a tutti.
0: Eccoci qua, ciao Carlo, come stai?
1: Bene, bene, so che sei da solo stasera.
0: Sì, sì, stasera mi hanno abbandonato per andare a vedere l'Inter, pensa un po'.
1: Che oltretutto sta perdendo 2-0 in casa con l'Udinese.
0: Ecco, noi non glielo diremo mai ad Andrea, che sia io che te siamo contentissimi del fatto che l'Inter perda.
1: Vedrà che poi l'Inter almeno pareggerà. Dai.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: È la squadra nettamente favorita per lo scudetto, quindi...
0: Certo, no,
1: c'è ancora tutta una partita.
0: Sono assolutamente d'accordo con te. Allora Carlo, di cosa ci parli questa sera?
1: Allora, questa sera parliamo di un qualcosa legato al Festival di Venezia, ma non ha a che fare con i film.
0: Ok.
1: Allora, questo festival per cosa verrà ricordato principalmente? Per qualche film danese? Qualche film coreano, sudcoreano, indocinese?
0: Sì, perché poi va di moda quello ormai, cioè sì. Più è strano, particolare, cioè le fanno air
1: film,
0: per dire,
1: esatto.
0: Propongono un film e allora vincono.
1: Film che non so quanti andranno a vedere, ce lo ricorderemo forse per il Leone d'Oro alla carriera, George Clooney, e ci sta, ma soprattutto per il documentario sugli Oasis. Alla fine questo festival è riuscito a portare in Italia i fratelli Gallagher dopo tanto tempo, ritorneranno in Italia l'anno prossimo a Roma, a luglio faranno due date,
0: esatto.
1: Oggi sono state le date ufficiali e volevo giusto raccontare qualche piccola curiosità sugli Oasis. Allora premetto che non sono tra i miei gruppi del Britpop preferiti, io li trovo... Okay.
0: Guarda, invece band straniere per me numero uno, infatti ho già mobilitato 2000
1: sì.
0: contatti per provare a prendere i biglietti, però ne volevo parlare dopo, ma anticipo questa cosa. Allora, io l'anno scorso ho fatto tipo 6 ore di fila per la fila per comprare i biglietti, forse online, ci avevo tentato così per
1: sì.
0: sport, hanno fatto delle date in Inghilterra, ovviamente
1: esatto.
0: tutto è andato a remengo, quindi non ce l'ho fatta. Io credo che questa volta sia pure peggio, però vabbè, vedremo cosa
1: penso
0: succederà.
1: Io ho sempre preferito i Blur tra la
0: diatriba.
1: La diatriba tra Oasis e Blur. Giusto qualche curiosità che ho scoperto anch'io oggi. Allora, inizialmente gli Oasis si chiamavano The Rain. Diciamo innanzitutto che della band originale sono rimasti solo i fratelli Gallagher. Non so se hanno litigato anche con gli altri componenti.
0: Io ipotizzo di sì, conoscendo
1: ma
0: i soggetti,
1: sì.
0: Ecco.
1: Allora, nella formazione addirittura originale non c'era nessuno dei Gallagher. Poi è arrivato il cantante Liam Gallagher e poi si è unito Noel, che diciamo quello... è quello più creativo, quello l'autore dei testi.
0: Sì.
1: Ma poi mi sono chiesto, ma perché si chiamano Oasis? E questa è davvero una curiosità. Liam Gallagher aveva in camera un poster di un gruppo inglese per me sconosciuto che si chiamano Inspiral Carpets.
0: Sì.
1: E in questo poster c'era l'elenco dei concerti del loro tour. E una tappa era l'Oasis Leisure Center di Swindon. Swindon mi sembra che sia una città inglese.
0: Okay.
1: Quindi hanno preso nome da questa location, da lì si sono chiamati Oasis e hanno portato molta fortuna. La famosa canzone Wonderwall, allora io le canzoni le conosco e premetto che quelle
0: sì,
1: più
0: sì.
1: note le conosco. Questa è una sorta di omaggio a un altro grande musicista inglese che ha fatto parte di una delle band più importanti, i Beatles,
0: okay.
1: ovvero George Harrison, che in un suo album da solista appunto è stato chiamato Wonderwall Music e gli Oasis hanno deciso di omaggiarlo. Io infatti ci vedo molte similitudini tra i Beatles e gli Oasis, anche come mania, pathos anche per il pubblico. Era forse dai tempi degli Oasis che non si vedeva così tanta foga di fan in giro per il mondo verso questa band che ha battuto ogni record di vendite in Gran Bretagna e non solo. Hanno,
0: certo.
1: mi sembra, il terzo album più venduto nella storia. altra chicca che ho trovato in rete, quando registrarono forse l'album più famoso, What's the Story, Morning Glory, hanno registrato questo album in uno studio di registrazione londinese, lasciando le finestre aperte. Quindi si sentiva la musica per strada, e questo ha creato un mega ingorgo stradale, perché la gente si voleva fermare a sentire i pezzi nuovi degli Oasis. Quindi, per dirti un po' che razza di cose che potevano creare con la loro certo, fama, assolutamente, sono anche meritate, perché hanno fatto la storia del Britpop e non solo.
0: Ma Carlo, ti faccio una domanda un po', che ho visto che in rete c'è stato un po' un dibattito, no? E volevo sapere tu come ti schieri, visto che non è la tua band del cuore, sì, diciamo così, io rischierei di essere troppo coinvolto, quindi lo chiedo a uno che apparentemente potrebbe essere neutrale, o magari può trasferire questa domanda se fosse una band che ama lui particolarmente. Allora, visto che le date degli Oasis sono proprio contate, quelle che faranno in Inghilterra e quelle che appunto per esempio in Italia faranno in Italia, e c'è tutto un paese intero che giustamente vorrebbe andare a vedere, qualcuno, ovviamente so che la cosa sarebbe impossibile, ha proposto: vabbè, però vendiamo i biglietti dando priorità ai fan veri. Perché ultimamente c'è questa cosa che Bruno Mars, Coldplay, Madonna, Springsteen, cioè che la gente non sa neanche, cioè magari conosce due pezzi, però ormai pur di apparire sui social in una foto al concerto dell'anno ci deve andare, ma poi non sa nulla. Premesso che sarebbe, cioè come fai a capire se uno è un fan vero o no? Tu saresti d'accordo nel dire... perché qualcuno dice: vabbè, però chi te lo dice che magari uno ci vuole andare solo per l'evento? Magari c'è uno che ha 15 anni, che ha iniziato ad ascoltarli, vuole capire chi sono, capire meglio qualcosa, ci vuole andare perché devo dire di no. Altri, io patteggio per l'altra parte, dico: però cacchio, ci sono due date, siamo già contati, ci sarà il mondo che vuole andare a vedere, io voglio che vadano i fan veri, cioè quelli che li conoscono.
1: Ecco, ma come fai a stabilire che uno è un vero fan? Allora,
0: io
1: se mi regalassero i biglietti, io ci andrei a sentirli, ci andrei, perché alcune canzoni le conosco,
0: certo,
1: alcune mi piacciono anche, non sono un loro grande fan, però ci andrei. Però come fa anche il cantante stesso, il gruppo, a stabilire questo è un vero fan?
0: Allora,
1: secondo me si escogiteranno qualcosa.
0: Io ho trovato il metodo, però ormai nell'epoca di internet e dell'intelligenza artificiale, addio. Potevano tipo dire: allora, se quando entri a comprare i biglietti, potevano dire, non lo so, prendi il libricino che c'era dentro il CD di What's the Story, Morning Glory, riscrivi la frase del terzo rigo alla pagina 42. Però giustamente in un mondo tutto telematico direi che lo troverebbero in due secondi, per cui è un'idea un po' così.
1: Poi sicuramente ci saranno prezzi da capogiro. Non so quando tu ti sei messo a cercare per i concerti londinesi che prezzi
0: sì
1: aveva,
0: ma guarda, già adesso non sono aperte le vendite, dicono ho visto delle foto postate in giro di gente che dice vendite non aperte, ma già sfioriamo i 200, e secondo me sei in piccionaia, neanche nei posti ormai secondo me allora sicuramente il sistema di biglietti per i concerti sta iniziando a delle falle, e ci sono degli evidenti problemi, perché comunque siamo, cioè non siamo miliardari, e è giusto che tutti possano andare a vederli. Io non dico di farli pagare 10 euro, però 200 euro per uno che fa un lavoro normale, insomma, non è che sono proprio, cioè iniziano a diventare follia, ecco, cioè non so. E senti Carlo, niente, vedremo come andrà a finire. Io quello che ti posso dire è che adesso proprio per te ho preso un pezzo dei Blur e l'ho messo qui da farti ascoltare, va bene?
1: Ecco, anche i Blur andrei a sentirli se mi regalassero, anzi forse paradossale, conosco meno pezzi dei Blur, però quei pochi mi hanno sempre ispirato,
0: affascinato,
1: un po' di più.
0: Beh, ognuno giustamente ha i suoi. Ma guarda, io ti sorprenderò a proposito di quegli anni, di quel. Io adesso una reunion dei Take That andrei anche a vederla e non l'avrei mai detto 10 anni fa probabilmente.
1: Però tutti e cinque insieme, perché
0: sì,
1: in giro in tre, mi sembra.
0: Sì, adesso sono in giro i tre, quindi non sono ufficio. Però una reunion di loro io andrei anche delle Spice Girl andrei a vederla. Guarda.
1: Ah, ecco, delle Spice Girl senz'altro, sì, perché ho sempre preferito le Spice Girl ai Take That.
0: Va bene, Carlo, allora ti ringrazio, ci sentiamo settimana prossima, d'accordo?
1: Perfetto, solo una piccola informazione: l'Inter ha accorciato le distanze.
0: Mannaggia, vabbè, dopo lo sentiremo. Grazie, Carlo, un abbraccio.
1: Buon proseguimento.
0: Ciao.

Avviva tutto alla radio alle 21:24 minuti. Abbiamo ascoltato i Blur con Coffee and TV. Siamo tornati in diretta in compagnia di Mattia che vi sta parlando. Poi c'è, forse riusciremo a collegarci con Sassiro alla fine del primo tempo, con Andrea che è a vedere l'Inter, il nostro regista. Abbiamo parlato appunto di social e dell'importanza anche purtroppo di finire, di andare a dei concerti pur di finire sui social, e arriva proprio oggi in queste ore la notizia che due giovani youtuber che arrivano dalla Slovenia hanno scalato la ciminiera abbandonata dell'ex centrale Enel di Polesine Camerini a Rovigo per lanciare gli scatti, per pubblicare gli scatti sui social. Sono 250 metri di ciminiera, non si sa, o meglio, comunque questi sono arrivati su con una fune tutto in maniera fai da te, mi viene da dire, rischiando la vita, nessuna imbragatura, nessuna protezione particolare, rischiando la vita per mettere la foto sui social, al di là del fatto che sono in qualche modo entrati in un'area che comunque era, in cui era vietato l'accesso. Si stanno moltiplicando purtroppo i casi di questi personaggi che insomma, in cerca di visibilità con un selfie stick, cercano di andare praticamente dovunque. Quindi, partendo un po' da questo avvenimento, quello che vorrei chiedere a voi è di farvi un esame di coscienza e di provare, anche se magari non siete della generazione di youtuber attuale, a pensare cosa siete stati disposti a fare, cosa siete stati disposti a rischiare per finire, se non sui social, perché magari qualche annetto fa non c'erano, per finire un po' sulla bocca di tutti, per farvi notare. In realtà, se siete giovani e siete all'ascolto, anche banalmente davvero per finire su questi canali, su questi social, fatecelo sapere. Viva tutto alla radio, il profilo Facebook, ma anche è il profilo Instagram. Noi continuiamo con la musica. Arriva una canzone che ha poco di estivo, ma che ha caratterizzato l'estate. A me è piaciuta davvero tanto. Loro, insomma, sono Sombra e la canzone è My Body Isn't Ready.

Siamo tornati a Viva Tutto alla radio Sombra. Io ho detto sono un gruppo, in realtà è un cantautore statunitense a cui però che viene prodotto ed è seguito da una band di tutto rispetto, appunto. È una canzone che abbiamo sentito molto quest'estate, è una canzone che però non si presta tanto alle canzoni estive, ecco, perché forse la notizia proprio di quest'estate è, al di là della mancanza di una vera hit con i fiocchi come accadeva alcuni anni fa, sicuramente un'altra cosa che possiamo notare è che non per forza la hit estiva deve essere allegra ultimamente, per cui non so, staremo a vedere. Capiterà probabilmente allora che la canzone natalizia non deve essere più lenta, ma ne troveremo una allegra, magari troveremo una hit rock o punk proprio per questo Natale. Credo che tra l'altro tutti quelli che stanno pensando, i Michael Bublé di turno, che stanno pensando a tornare in vita dopo una lunga stagione di primavera e autunno, abbiano già creato quella che sarà la canzone del periodo natalizio. Quindi di solito in questo mese è già bella che è impacchettata e confezionata, pronta per essere lanciata poi di solito verso fine novembre, ma giustamente staremo a vedere, in attesa del possibile ma non certo e sicuro, perché non è assolutamente facile sicuramente collegarsi dallo stadio San Siro con noi e con Andrea che è là a vedere l'Inter. Noi stiamo gufando il giusto, o meglio io personalmente lo sto facendo. Direi che possiamo ascoltare una canzone che invece è abbastanza estiva, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

21:36 minuti, viva tutto alla radio su Radio Orizzonti in Blu in compagnia di Mattia che vi sta parlando. Torniamo a parlare di notizie, insomma di cose lette in giro qua e là, questa volta notizie che hanno a che fare in qualche modo con la salute. Non so voi a che fascia d'età apparteniate, io faccio parte dei 40 già passati da qualche annetto, e la notizia arriva da Focus che dice che i 40 anni sono l'età più stancante della vita e non è solo colpa dell'età. La ricerca che è stata fatta da una docente di anatomia, una professoressa di anatomia, nello specifico Michelle Spear dell'Università di Bristol, dice che la decada tra i 40 e i 50 è la decada più problematica. Ecco perché sono sempre stanco, vedi? È la cosiddetta decade della tempesta perfetta, anche se dopo i 50 la situazione migliora fino ad arrivare ai 60, grazie al cavolo. Però perché accade questo? Durante questa decade pare che non ci sia più, siano lontani i tempi in cui ci si poteva concedere determinati tipi di svago recuperando anche facilmente. Coincide quest'età con il picco di responsabilità sia al lavoro che dal punto di vista familiare. Sono finiti appunto i tempi in cui si usciva con gli amici, si andava a ballare fino a tardi, mai fatto, e la mattina dopo ci si alzava freschi come le rose. A 40 anni sembra più difficile perché ci sono piccoli cambiamenti biologici che convergono esattamente nello stesso momento, sia dal punto di vista psicologico, mentale, ma sicuramente cambiano molte cose. Ci sono dei cambiamenti degli sbalzi ormonali che influiscono sul sonno, che non è più di qualità e non è più duraturo, sull'energia e sulla difficoltà a recuperare, anche dei piccoli cambiamenti nel corpo per quanto riguarda la massa muscolare. Questa professoressa appunto si raccomanda dicendo che l'unica soluzione a questi cambiamenti è praticare appunto sport, un po' contraddicendosi perché comunque dice che le responsabilità arrivano al culmine e quindi c'è meno tempo per fare tutte queste cose. Però come sempre la raccomandazione finale è quella di fare, volendo e potendo, anche dello sport. Detto questo, io direi che possiamo continuare con la musica. Non ho verificato, anzi facciamolo subito in diretta, prima di continuare con la musica, non abbiamo verificato se il primo tempo, fine primo tempo, vedo che Andrea non riesce, mi dice di chiamarlo, quindi adesso ci proviamo, nel frattempo mettiamo una canzone e poi proviamo a metterci in contatto con Andrea.

0: Allora, infrangendo tutte le regole e l'ABC della radio, interrompiamo la canzone perché dovremmo avere in diretta da San Siro Andrea. Pronto?
1: Pronto.
0: Grande, ti sentiamo benissimo Andrea, ti sentiamo bene, ti sentiamo bene.
1: Sentite i rumori dell'altoparlante di
0: sì,
1: tutti?
0: Sì, sì, sì, però ti sentiamo davvero bene. Come va? Perché ve la siete vista brutta, però adesso siete sul pari.
1: Partita da faccia Inter.
0: Sì?
1: Due gol regalati e chi li ha visti potrà confermarti questa cosa. E poi l'Inter ha recuperato. A questo punto potrebbe succedere qualsiasi cosa.
0: Ah, ecco.
1: Con l'Udinese è sempre così.
0: Io volevo chiederti un pronostico, se dopo questo 2-2 ti sentivi abbastanza, insomma, ottimista e quindi pensavi che la vittoria potesse arrivare, o sei cauto?
1: Ah, io quando ci sono queste serate, quando si prendono gol così, può succedere qualsiasi cosa. Quello che mi lascia sereno è che comunque mi divertirò, perché se prendiamo dei gol ne faremo anche altri, perché ha comunque giocato bene, ha creato tanto, ha avuto altre belle occasioni, quindi quello sì, insomma,
0: bene,
1: però...
0: bene. Ma ecco, Andrea, volevo chiederti due cose veloci. Innanzitutto, lo stadio è pieno?
1: Sì, sì, sì, per essere lunedì sera non hanno ancora dato i numeri, ma penso che 70.000 ci sono anche stasera tranquillamente.
0: Ok. Poi... e l'altra cosa che volevo chiederti, perché sai che ci piace parlare anche di clima, qui fa abbastanza caldino, com'è lì? C'è fresco o caldo?
1: Vento caldo, vento caldo,
0: vero,
1: anche
0: vedi.
1: Qua.
0: Vedi, vedi, vedi.
1: Quindi non è ancora finita, per cui ti conviene sfruttare l'aria condizionata di Radio Orizzonte.
0: Ascolta, l'ultimissima cosa, tra quanto si ricomincia e se ci sono dei cambi previsti?
1: Ah, non lo so, vabbè, si ricomincia credo tra un 5 minuti,
0: sì?
1: 5-6 minuti e sui cambi, però non vedo nessuno riscaldarsi in maniera diciamo così attiva da entrare. Ci sono giocatori dell'Udinese che palleggiano a centrocampo, ma non sembra che si stiano riscaldando per entrare. Dell'Inter nessuno.
0: Ok, ultimissima cosa, il migliore dell'Inter?
1: Beh, direi Barella, visto anche se ha fatto degli errori, comunque ha fatto un gran gol. Sì. Barella, Carlos Augusto. Stendiamo un velo pietoso sui peggiori,
0: Ok. Allora Andrea, io ti ringrazio, l'appuntamento però sarei qui lunedì prossimo, giusto?
1: Ovviamente.
0: Bene, allora senti, ti ringrazio, buona partita e ci sentiamo lunedì, va bene?

Erano Arieti insieme ad Angelina Mango, Che bella vita, l'abbiamo ritrasmessa perché prima l'abbiamo tagliata in maniera improponibile, vi chiediamo scusa, però l'occasione era ghiotta per collegarci con Andrea direttamente dallo stadio di San Siro, quindi l'abbiamo fatto, spero ci perdoneranno. È arrivato il momento, dopo la rubrica scatola chiusa di Carlo, è arrivato il momento della rubrica accetto un consiglio, rubrica accetto un consiglio, che vi propone una canzone, vi propone un suggerimento di ascolto, diciamo così, legato a qualche avvenimento, qualcosa. Oggi ovviamente ci siamo bruciati la notizia con Carlo all'inizio, ma non potevamo, in occasione dell'uscita dei biglietti degli Oasis, anche in particolare in Italia, non trasmettere una delle canzoni più iconiche loro, realizzata all'interno dell'album What's the Story Morning Glory, copertina e video sempre stupende, è Wonderwall, e ce l'ascoltiamo qui su Radio Orizzonti, Aveva tutto alla radio.

Siamo tornati a Radio Orizzonti in blu, viva tutto alla radio. Ne devo approfittare per ricordarvi un appuntamento importante che volevo dire con Andrea, proprio perché gli ho detto settimana prossima ci sei. Avremo con noi in diretta due degli organizzatori, diciamo così, del nuovo evento di Saranno Famosi, che ci spiegheranno tutti. C'è stata una presentazione sabato scorso, noi settimana prossima li avremo qui, che ci racconteranno come funzionerà il nuovo format, a chi sarà aperto, come funzionerà questa sorta di contest, come è stato pensato, come è andata l'avventura del l'anno passato. Noi abbiamo intervistato anche la vincitrice, ma adesso ascolteremo proprio dalla voce di coloro che l'hanno in qualche modo presentato, per cui non mancate lunedì prossimo dalle 21 alle 22. Continuiamo con la musica, è tornato dopo 3 anni di silenzio Luciano Ligabue con il nuovo singolo Qualcosa per te.

Abbiamo ascoltato Luciano Ligabue, siamo tornati in diretta Viva Tutto alla radio, siamo praticamente in chiusura. Io vi ricordo la replica domenica dalle 13 alle 14, sul sito potete riascoltare il podcast a radioorizzonti.eu, i nostri canali social Viva Tutto alla radio, il profilo Facebook, il profilo Instagram, il profilo... la pagina Facebook, il canale Mixcloud per riascoltare le repliche di Viva Tutto alla radio. Poi abbiamo anche il canale YouTube dove ci sono i contenuti extra, le video interviste, questo mese quella a Paola Gallo, direttrice artistica del, dell'emittente In Blu 2000, che fa capo a tutta una serie di radio di cui Radio Orizzonti fa parte, che è radio appunto In Blu. Prima di salutarvi io vi ringrazio, appuntamento settimana prossima, vi ricordo che sarà con noi gli organizzatori del contest Saranno Famosi. Ci salutiamo con la canzone di Julie Bresch che si intitola Serenamente.

passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: E la Home Service andrà in onda alle ore 6:45 con le notizie per gli agricoltori.
1: Arrivederci alla prossima settimana.
2: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Vorrei parlarti un po', non ho il coraggio e te lo canterò, quello che sento e non ti ho detto mai, e sono certo che lo ascolterai.

Mio caro padre, se tu sapessi come sei presente appena un dubbio appare nella mia mente, come accompagni ogni mio passo verso quella porta aperta in fondo all'universo. Sono tuo figlio e ne sono fiero. Fiero di aver avuto un padre così vero.

se il mondo mai più. L'amore è una trappola, ti ingrassa e ti imbambola, sparpaglia e

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e

l'ho accompagnata a casa, fino a qui tutto è normale. La macchina prestata da mia madre,